0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 30.

0: scorta 6 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: stupid.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
3: It was always about the fans.
2: Il film pazzesco.
4: We are all blood brothers!
2: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
5: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 6 in punto, ma soprattutto l'alba di una nuova settimana con il Rock Morning Daily con la Fra e Tobia qui su Radio Freccia, ma soprattutto
2: sì.
1: Meno 5.
2: Meno 5 mio compleanno.
1: Perché neanche fosse Capodanno.
2: Perché oggi è l'11 maggio, ci manca 5 giorni.
1: L'alba di questo lunedì vi porteremo fino alle 10 dove sì. Il sole sarà altissimo.
2: No,
1: non credo.
2: Adesso, tra poco arriverà anche l'appuntamento con il meteo, tra poco anche il primo appuntamento della settimana con il Japan Time,
1: certo.
2: Il nostro Nianzitan. Ma aspettiamo le vostre sigle, cimentatevi, pochi secondi, 366-663-4466, intanto signori c'è Chuck Berry, questa è You Never Can Tell, Rock Money.

0: alle 6.03 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. L'Iran ha respinto il piano di pace statunitense. Secondo la TV di Stato iraniana, avrebbe comportato la totale sottomissione di Teheran alle richieste eccessive di Trump. Una risposta inaccettabile, secondo il presidente americano, senza fornire dettagli sui contenuti. Intanto torna a crescere il prezzo del petrolio. Sui mercati asiatici è cresciuto di oltre il 3%.
1: Terremoto nel Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giuli ha deciso di azzerare tutto il suo staff dopo il caso del mancato finanziamento con fondi pubblici di un docufilm su Giulio Regeni, che tante polemiche ha scatenato. Via i dirigenti coinvolti nella vicenda, normali avvicendamenti, invece, sottolinea il ministro Lollobrigida.
0: Il Ministero della Salute fa sapere che i 4 residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM venuti a contatto con la donna poi morta per antivirus e posti in quarantena sono completamente asintomatici, escluso il rischio di una pandemia.
1: Le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco per i PM di Pavia, i nuovi elementi sgretolano la responsabilità di Alberto Stasi nel delitto. Dopo il rifiuto di Chiara Poggi dell'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio, ci fu da parte del giovane un'aggressione sproporzionata. Stasi, condannato a 16 anni per il delitto, in un interrogatorio aveva detto di non avere alcun sospetto sul fatto che il fratello della vittima fosse a conoscenza dei loro video intimi.
0: È ricoverato in prognosi riservata e 14enne accoltellato a Napoli dopo un litigio con un coetaneo per una ragazza. L'aggressore di 15 anni è stato sottoposto a fermo e ora è accusato di tentato omicidio.
1: E siamo al tennis. Agli internazionali d'Italia, Lorenzo Musetti batte Cerundolo e vola agli ottavi. Passa il turno anche Luciano Darderi, che vince di rimonta sullo statunitense Paul 2-7-1. Eliminato Arnaldi, che cede 2-7-1 contro lo spagnolo Jodar. Oggi in campo torna Sinner.
0: E siamo al calcio. La Serie A, nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona, e la Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa. Ed è tutto, l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo ancora

instabile a nord, specialmente sul nord-est, qui con la possibilità infatti di qualche temporale, localmente anche di medio-forte intensità. Al centro-sud non mancherà invece il sole, salvo per delle nubi che potranno insistere lungo il versante tirrenico. Temperature pressoché stazionarie. Dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Fight on you, Ben Harper and the Innocent Criminals, ritrovati su Radio Freccia alle 6:10 di questo lunedì 11 maggio 2026. È arrivato il momento.
1: Onzika.
0: E onzita.
2: Cosa ci porta di nuovo il Giappone?
1: Denki spoon.
0: Sembra una parolaccia.
2: Non ho studiato questo weekend.
1: Denki spoon.
0: Azzoreta.
2: Ah, qui siamo in ambito culinario, ci spostiamo nelle cucine giapponesi perché arriva questa invenzione, il cucchiaio elettrico che inganna il palato.
0: In che senso?
2: Nel senso che parliamo di un cucchiaio, diciamo, normalissimo, ha soltanto un manico un po' più impegnativo, un po' più grosso.

0: è un prodotto, come dire, abbastanza bizzarro, perché anche se sembra un normale cucchiaio, ma scatena una piccola corrente elettrica che ti permette di stimolare le papille gustative e quindi percepisci il cibo più salato nei cibi che sono a basso contenuto di sodio. Invece di aggiungere un pizzichino di sale, ti prendi una scossa in maniera tale che la lingua si stupitisce e apprezza di più.
1: Quindi è stato creato per gli ipertesi, fammi capire.
0: Sì, sì, sì. Okay. Questo cucchiaio ha 4 livelli di intensità che tu puoi manovrare col pulsantino a seconda se vuoi morire subito.
1: Dal pizzico di sale all'elettroshock.
0: All'elettroshock, sì. Esatto. Infatti è sconsigliato per chi ha dei piercing sulla lingua o dei pacemaker.
1: Perché è conduttore.
0: Esatto. O i pacemaker. Che ti fa venire il battito a 3000, ecco. Però comunque ti porta il sapore del salato circa al 50% in più. E beh, ovvio, sei quasi in punto di morte.
1: Scusami, poi devi arrivare vivo alla cassa per pagare il conto, no? Magari ti fanno pagare prima. Quant'è olio che nite? 30 euro.
0: Al momento è previsto solo per uso casalingo. Almeno se muori, la responsabilità è della tua signora o del tuo uomo. Comunque, questo permette di attrarre sulla lingua il sodio che serve a insaporire di più le pietanze. Ma non ci può mettere il sale normale?
1: E non perché fa male alla pressione.
0: Assolutamente. Comunque, per soli 150 euro.
2: Enki Spoon.

0: you're nine, mate, in fact, you're part of one family, my friend.
1: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans. Iron
1: Maiden. Un film pazzesco.
0: We are all blood brothers!
1: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Fino a 27 km con un litro.
4: 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Freccia.
8: Le 6 e 17, praticamente 18, e noi vi ricordiamo una cosa importante perché Radio Freccia vi regala i biglietti, puntini, puntini, puntini, per Marilyn Manson. Quindi andate immediatamente su RTL 102.5 Play, cliccate Special Contest, dita incrociata e mi raccomando,
9: tutti a vedere il reverendo. Soltanto i più fortunati avranno la possibilità di andarci con i biglietti regalati da Radio Freccia. Intanto, essendo lunedì, da questo momento parte ufficialmente il contro chi e contro cosa. Yes. State lottando questa mattina. Altre 666634466. Pochi secondi di audio, abbiate pietà di noi.
8: È lunedì. Il primo sarà dei 52 secondi almeno.
9: Arriva The Fight Song, ovviamente, il reverendo.

0: questo è un po' il sentimento di quando suona la prima sveglia della settimana.
1: Sì, sì, sì, sì. È questa. Marilyn Manson, che ritroverete in Italia per ben 3 date, siamo a Ferrara, a Bari e a Roma. Noi saremo al suo fianco, non proprio al suo fianco, mi fa un po' impressione lui, però.
0: Vabbè, dice, diciamo lei dintorni.
1: È altissimo, altissimo. Questo
0: come
1: perché...
0: radio siamo al suo fianco.
1: Esatto.
0: Personalmente un po' meno. Ma insomma,
1: per il One Assassination Under God, titolo elegantissimo da parte di Marilyn Manson, album e tour. E quindi, insomma, cliccate su Special Encounters, mi raccomando.
0: Oh, 366-663-4466 per raccontarci in pochi secondi di audio contro cosa e contro chi state lottando in questo lunedì mattina. Mauro!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno. Io anche questa mattina sto lottando contro gli orari, nel senso. Io faccio tempo a sentire i vostri saluti alle 6 e poi proprio il momento in cui devo caricare l'ultima cascina.
0: Okay.
2: Scendi, misura, attacca il tubo, aspira il latte, fai partire il lavaggio, risalgo sul camion che siete già alla fine del Japan Time.
0: Lo so.
2: Domanda, non potete posticipare il Japan Time alle 8:20 o 8:25?
0: No,
2: mi rendereste l'uomo più felice del mondo?
0: Non si può fare, lo so, allora, ma te lo puoi riascoltare su RTL 102.5 Play e quindi vai alla puntata di oggi disponibile verso le 12.30, vai alle 6.04 e ti ascolti il Japan Time.
1: Esatto, a meno che bustarella è la cosa può cambiare.
0: No, abbiamo altro da fare, per esempio ascoltare i vostri messaggi.
1: Buongiorno da Palermo, 18 gradi, complimentoni, oggi sono costretto a combattere dopo 30 anni che non lo facevo.
0: In che senso?
1: Mi sono fatto convincere a fare un torneo di bullying. Oh, non sto in piedi dal mal di schiena, le ginocchia, le spalle. Ho avuto l'idea di alzare, ma quella, la palla colorata, dice, ma quella sbagliata,
0: certo,
1: dice Agostino.
0: Quando uno sta fermo 30 anni, che fa? Prendi quella leggera? No! Prendi quella da 6 quintali e 2.
1: Certo, per farlo sborone.
0: e così dopo un po' la schiena. Arrivederci. Ci sono gli Imagine Dragons. Questa è Demons Rock Morning.

0: tranquilli, tranquilli, anche tranquilli, non accadrà più di vedere lui, il cantante dei Imagine Dragons, con la t-shirt. Gliela facciamo levare subito.
1: Lo so, perché... però scusa, un bel vedere.
0: Esatto, adesso. Poi anche con, di solito è soltanto con i pantaloncini.
1: A me non è il mio proprio, no, il mio tipo.
0: Però comunque
1: però
0: si
1: è
0: presenta
1: comunque
0: bene.
1: Un bel vedere. Sì.
2: Buongiorno Freccia, buongiorno Sfrecciati. Io stamattina non avevo né what the fuck né nei combattimenti né niente.
0: Ma
2: però ecco. Mamma mia, devo sternare questa cattiveria, ovvero il parental advisory.
0: Signori,
2: quanto odio quando mi stroppiano le canzoni perché ci sono le parolacce. Mannaggia a me, ma è un limite mio, non ce l'ho con voi, sia mai.
1: Abbiamo
2: buongiorno.
1: Abbiamo mandato qualche versione edulcorata di qualcosa?
0: Con un bip o proprio
1: non mi risulta, però se accade è perché il disco ci è stato mandato così.
0: Sì, sì,
1: se
0: sì,
1: accade, e quindi no, assolutamente no.
0: Anche perché
1: mancherebbe, però voglio dire, una radio rock come la nostra, però a volte mandano.
3: Buongiorno Freccia,
1: roba lì. Sì.
3: Stamattina, essendo lunedì ovviamente,
0: sì,
3: sto litigando con l'elastico rotto di una calza che adesso devo tornare a casa per cambiarla, perché
0: subito,
3: sennò
0: subito.
3: Avanti così un altro paio d'ore scanno qualcuno dal nervoso. Ciao dal morte.
0: Pensa come siamo pressati, che anche
1: qualcuno
0: il calzino che va
1: che
0: giù.
1: Che fastidio.
0: Che fastidio. È vero, è comunque è vero. Sì, il calzino che ti va giù è molto fastidio. Fai due passi sì, e va giù. Sì, sì, sì, sì. O quando anche il fantasmino che ti si aggroviglia.
1: Che ti si aggroviglia sotto l'arco plantare. Tu in quel momento non hai modo di appoggiarti da nessuna parte per toglierti la scarpa.
0: No.
1: E rimettere, anche perché non è una bella scena.
0: Non è elegante.
1: Non è elegante. No, e no, quindi no, soffri in silenzio zoppicando, facendo finta di niente.
0: Abbiamo parlato di Agostino che a causa del bullying è tutto sfasciato, ma c'è anche Daniele che dice cosce pesanti dopo uscite in bici, ma c'è anche Andrea da Gavello, causa umidità, tutte le ossa rotte e doloranti. Allora, ritiratevi dalle scene.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Radio Freccia.
7: Le 6:33 più che altro. Contro chi e contro cosa state combattendo? Fondamentale. Senti qua il volo.
8: Buongiorno, Frecciati. Alessio da Torino.
9: Ciao.
8: Che c'è? Stamattina va tutto liscio come l'odio.
9: Ah, molto bene.
7: Che splendido lunedì.
9: Inizia la settimana col piede giusto.
7: Mamma mia. Eppure ci siamo noi, ma cosa volete di più? Comunque continuate a esprimervi. 33 come si chiama il numero nostro?
9: 366-663-4466. Ecco. No. 66. Massimo 30 secondi. Sì, aspettiamo. Sì, sì. Intanto c'è Bowie, questa di Gingini.

0: Gin Gin è anno 1972, due anni prima, 1970, David Bowie fu invitato a Stockport, che è una località a 11 km da Manchester, Manchester, per una sorta di concerto universitario. Era stato organizzato dall'Unione Membri degli Studenti delle Scuole di Stockport nel 70. E voi direte, perché ci racconti questa roba? Perché una foto del 1970 di David Bowie in questo concerto, anzi nel backstage, è stata scoperta dopo 57 anni da uno di questi studenti, David Maynard, che l'ha ritrovato in soffitta per puro caso, perché si è allagata
1: dei ricordi.
0: Si è allagata la soffitta per via delle piogge, ha dovuto spostare degli scatoloni ed è apparsa questa foto che pensava fosse persa, e soprattutto i suoi colleghi, i suoi studenti avevano detto, ma dai, ma smettila, non è vero che tu hai una foto con lui. È riapparsa, l'hanno fatta colorare digitalmente e c'è un David Bowie adolescente sostanzialmente, cioè piccolino, durante questo concerto. La foto si può cercare online ed è veramente un reperto storico.
1: Lui è andato dai colleghi, hai visto?
0: E lui aveva suonato nel Poco a Poco Club di Eaton Chapel, in questa località carina comunque. Diego, buongiorno.
2: Buongiorno Strecciato. Diego dalla Valsassina, provincia di Lecco.
0: Che c'ha?
2: Ma io stamattina sto lottando più o meno contro quello cui lotto di solito, quindi ho pensato cosa dirvi, ma non mi è venuto in mente niente, perché è la solita lotta.
0: Quale?
2: Come si lotta tutti gli stracavolo di lunedì. Buona giornata.
0: Il lunedì vi turba.
1: C'è chi ha la beauty routine e c'è chi ha la fight routine.
0: Esatto.
1: Quindi si lotta così di default, a prescindere, così.
0: Il lunedì crea questi disagi. Beh, per quello ci siamo noi.

0: Kaiser Chiefs su Radio Freccia 6:44 contro cose e contro chi lottate in questo lunedì mattina 366-663-4466.
1: Ciao a tutti, hai proprio ragione Fra, il giorno peggiore della settimana martedì. È proprio il martedì, lo odio. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Martedì è il giorno della consapevolezza.
2: Capiamo. Buongiorno.
3: Ciao. Oggi combatto con questo clima autunnale, 12 gradi, pioggia, sembra di essere a novembre. Depression. Ciao dal ghepardo.
2: Da chi?
0: Dal ghepardo. Roar. Quando accade a maggio che poi ci sia un calo brusco delle temperature ed è un attimo che maggio diventa magembre.
2: Brava. Che tempo è previsto per il giorno del tuo compleanno? Ci deve splendere il sole il 16. Se puoi guardare per favore,
0: però
2: c'è tempo.
0: Io andrò a festeggiarlo a Nettuno.
2: Vabbè, fa niente, lo devi diffondere, devi irradiare in tutta Italia.
0: Va bene, te lo dico subito.
2: Buongiorno da parte di Federico che ci scrive da Giulianova. Stamani lottiamo contro...
0: Niente, piove.
2: Ma come?
0: Piove.
2: Niente. Stamattina lottiamo contro il sonno. Sono un autista di camion. Ehi! Direzione Salerno.
0: Allora,
2: sosta.
0: Esatto.
2: Sonnellino, accosta, abbondante, poi dormi. Doccia,

0: caffè e
1: adesso
0: si riprende
1: doccia.
0: La strada. Troppo.
1: Vabbè, dai, doccia no. L'importante
0: viso.
1: È che sì, l'importante okay. è che recuperi un po' di lucidità, ecco.
0: Ecco, mi raccomando, hai fatto bene a dire su che strada sei, che in che condizioni sei, mi raccomando.
1: Stamattina io sono incappata in un trasportatore che aveva evidentemente
0: sonno
1: perché viaggiava in corsia centrale.
0: Ok, volume un po' più alto, magari finestrino aperto, ma la cosa migliore è sosta.
1: Ok, contro cosa e contro chi lottate in questo lunedì mattina? Fate ancora in tempo a raccontarcelo, tra poco l'ultimo spazio per quanto riguarda oggi, 366-663-4466, come sempre un piccolo vocale. Evanescence!

0: Radio Freccia.
1: Alle 6.50 salutiamo chi ha trovato delle formiche che vanno in giro in fila dalla cucina, di nuovo in balcone, eccetera. Bisognerebbe trovare una soluzione. Lo zucchero va bene, perché comunque un po' si ingolosiscono, poi svengono, ma unicamente per lo zucchero. Ma invece c'è chi giovane.
2: Buongiorno. Io stamattina lotto contro.

0: i brufoli. Io non ho mai avuto brufoli nemmeno da adolescente, invece ora alla soglia dei 40 mi ritrovo piena di brufoli e brufoletti. Mannaggia. Che fanno male anche.
1: Appunto.
2: Sembra che sia una questione anche di nervosa, nel senso dovuta agli stress.
1: O il salame.
2: No!
1: Si è mangiato troppo salame.
2: No, ci dobbiamo dare tutti una calmata, più che altro è quello. Sono i Bon Jovi, questa è Living on a Prayer, Rock Morning.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 8 del mattino.
2: Oh, è arrivato il momento, sveglia.
1: No, non credo.
2: Dove
1: non credo.
2: Siamo?
1: Minchia.
2: Veramente? è la città giusta del lunedì, però.
1: Certo. Siamo in quella della Lituania, cioè questo posto che si chiama...
2: Sei sicuro che sia in Lituania?
1: Sì, giuro.
2: Sei sicuro che sia in Lituania?
1: Sì. Ci sarà qualche espatriato,
2: non lo so.
1: Insomma, è questo ridente paesello in quella della Lituania.
2: Okay. Sì. Come si chiameranno gli abitanti?
1: Non lo so, se mi chiedi anche cosa c'è.
2: Cosa c'è di bello da vedere?
1: Vieni da sé.
2: Salutiamo gli abitanti di che si chiameranno.
1: Certo.
2: Ci sono i Van Halen, questa è Jump.

0: Alle 7.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. L'Iran ha respinto il piano di pace statunitense. Secondo la TV di Stato iraniano, avrebbe comportato la totale sottomissione di Teheran alle richieste eccessive di Trump. Una risposta inaccettabile, secondo il presidente americano, che non ha fornito dettagli sui contenuti.
1: Terremoto al Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giuli ha deciso di azzerare tutto il suo staff dopo il caso del mancato finanziamento con fondi pubblici di un docufilm su Giulio Regeni.
0: Le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Per i PM di Pavia e nuovi elementi sgretolano la responsabilità di Alberto Stasi nel delitto dopo il rifiuto di Chiara Poggi nell'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio. Ci fu da parte del giovane un'aggressione sproporzionata.
1: Ed è ricoverato in prognosi riservata il 14enne accoltellato a Napoli dopo un litigio con un coetaneo per una ragazza. L'aggressore di 15 anni è stato sottoposto a fermo e ora è accusato di tentato omicidio.
0: E siamo allo sport, partiamo dal tennis. Agli internazionali d'Italia Lorenzo Musetti batte Cerundolo e vola agli ottavi. Passa il turno anche Luciano Darderi, che vince in rimonta sullo statunitense Paul 2-7-1. Eliminato Arnaldi, che cede 2-7-1 contro lo spagnolo Odar. Oggi torna in campo Sinner, affronterà l'australiano Popirin.
1: Siamo al calcio Serie A. Il Milan sconfitto 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, stesso risultato della Roma in casa del Parma. Storica qualificazione europea per il Como, che in trasferta batte 1-0 il Verona. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa conclusa 0-0 e stasera in campo Napoli-Bologna.
0: E siamo al ciclismo. Paul Meiner ha vinto la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia, l'ultimo impegno sul territorio della Bulgaria. Guglielmo Silva è sempre in maglia rosa, oggi giornata di trasferimento in Italia. RTL 102.5 la radio partner della corsa. Domani si ripartirà dalla Calabria con i 144 chilometri da Catanzaro a Cosenza.
1: In chiusura il moto mondiale dominio aprile al Gran Premio di Francia. Aurélien Martin ha trionfato sul circuito di Le Mans davanti al compagno di squadra Marco Bezzecchi. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo ancora instabile a nord, specialmente sul nord-est, qui con la possibilità infatti di qualche temporale, localmente anche di medio forte intensità. Al centro-sud non mancherà invece il sole, salvo per delle nubi che potranno insistere lungo il versante tirrenico. Temperature pressoché stazionarie. Dettagli sull'app di Trebi.

0: Truth to Power, One Republic su Radio Freccia 7:10. Buon lunedì 11 maggio 2026. Ciao a tutti, siamo alla Freitovia con voi fino alle 10. Abbiamo scoperto come si chiamano gli abitanti di Minchia in Lituania.
1: Non c'è arrivata nessuna versione particolare. Ecco. No. Non andiamo a intuito perché è facile.
0: Non eravate pronti, ormai è andata. Ci riproverete con la località delle
1: italiana. È lì che vi vogliamo anche.
0: Esatto. Seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky. Ci sono tutti i nostri social e l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per rivedere le puntate, per portarci ovunque e anche per vincere un sacco di premi rock and roll pigiando il banner special in contest.
1: Soprattutto quando vi siete persi dei momenti e ci avete chiesto potete spostarli più avanti.
0: No, c'è la possibilità di rivedere la puntata integrale con tutte le rubriche, tutti i dischi, c'è veramente tutto.
1: Cioè, c'è gente che lavora su questa cosa.
0: Ma certo, quindi la potete riascoltare con calma se avete perso dei punti in diretta. Intanto in questo momento arriva il rewind, quindi facciamo un salto indietro nel tempo e facciamo gli auguri a un po' di persone. Oggi compie 46 anni Alessandro Cattelan.
1: Auguri. Quanti?
0: 46.
1: Mi è anzianotto.
0: Era un anno meno di me.
1: Ecco, appunto.
0: Cominciamo ad essere eravamo giovani.
1: Cominciamo ad avere
0: un'età. Sono 48 per, e ti stupirai, Letizia Castà.
1: Mi stupisco.
0: Ti stupisci? Sì. Voglio dire, grandissimo sex symbol degli anni 2000.
1: Vero.
0: Protagonista anche di video, per esempio quello di
1: Get
0: a Bad Bad Thing. Chris Isaac.
1: Chris Isaac.
0: Ovviamente.
1: Ma lui tirava su modelle così.
0: Oggi avrebbe compiuto 94 anni Valentino, che ci ha lasciato di recente, 85 anni per Eric Burdon degli Animals.
1: Certo.
0: Mentre oggi, nel 1981, dopo una lunga malattia, ci lasciava Bob Marley.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100.

0: Line! Wow! 9,2 secondi!
1: Wow! Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: Radio Freccia.
3: Le 7.17, nuovamente benvenuti, siete su Radio Freccia, Rock Morning Daily, la Fra e Tobia. Arriva come al solito e come ogni giorno il momento dedicato all'attualità. Segnatevi questa data: dal 3 agosto addio alla carta d'identità cartacea, vale soltanto la carta d'identità elettronica, ed è partita anche una campagna istituzionale per informare i cittadini e per ricordare questo appuntamento molto importante.
4: Ci sono già i nostalgici della carta d'identità cartacea per tutto quello che comportava, no? Dal punto di vista anche pratico, però insomma, come siete messi? L'avete già richiesta la nuova carta d'identità? Ancora siete lì attaccati al vostro fazzoletto cartaceo un po' stropicciato? 366-663-4466, parliamone insieme. Intanto, YouTube, Staring at the Sun.

0: Dal 3 agosto la versione cartacea della carta d'identità cesserà di essere valida sia in Italia sia nei paesi dell'Unione Europea. Ben sappiamo che già molti sono in possesso di quella della card, di quella digitale, però comunque sia questa è la data ultima. Dopodiché, indipendentemente dalla data di scadenza, non sarà più valida. Quindi la famosa patente, quella a due foglietti rosa all'incirca, non sarà più valida.
1: No, la patente è la carta d'identità. La patente
0: Scusate, ho confuso.
1: Oggi sono un po' polemici i nostri ascoltatori.
0: Scusate.
1: Quindi la carta d'identità.
0: Sempre due foglietti comunque.
1: Due foglietti. Io l'ho fatta di recente perché molti dicono: sì, però già dal 2021, no, nei rinnovi c'era la possibilità di averla già in plastificata, quindi sì, in formato card. Però è vero anche che poi ci sono persone che avevano fatto la carta d'identità, quella cartacea, prima, e quindi insomma sta scadendo in questi mesi e c'è la necessità di rinnovarla. Proprio perché c'è la corsa ad avere la carta d'identità digitale, la carta d'identità nuova, quella plastificata in versione card, che cominciano ad esserci delle code per richiedere l'appuntamento nel proprio comune di appartenenza. E allora, come sentiremo già tra poco da alcune testimonianze arrivate, comincia a diventare complicato avere in poco tempo la carta d'identità elettronica. Qual è la situazione nel vostro comune? Quali sono i tempi di attesa per poter intanto prendere un appuntamento e recarsi lì per restituire la carta d'identità cartacea e avviare le pratiche per la carta d'identità elettronica? Parliamone insieme al 366-663-4466.
0: E infatti è stata fatta una campagna di sensibilizzazione da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, proprio per informare i cittadini di questa adozione definitiva del formato elettronico, e questa campagna istituzionale è intitolata "Se non è elettronica, non vale".

0: Garden Party, My Lady of Mercy su Radio Freccia alle 7.27 di questo lunedì 11 maggio 2026. Siamo nello spazio dedicato all'attualità, stiamo parlando della carta d'identità elettronica che diventerà obbligatoria dal 3 agosto e quindi non sarà più valida la carta d'identità cartacea. Molti di voi ci stanno sottoponendo il problema della lunga coda per prendere l'appuntamento nel proprio comune d'appartenenza e avviare le pratiche.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Freccia, Paola da Reggio Emilia. Sì. Due figlie con la patente, con la carta d'identità entrambe scadute, una in febbraio e una fra qualche giorno. Ti ha chiamato per prendere appuntamento, primo appuntamento in ottobre. No comment.
1: Peggio delle visite mediche,
0: però è vero, per mia esperienza personale, che la carta d'identità può essere richiesta in qualsiasi comune, anche quello fuori dal proprio territorio d'appartenenza. Basta ottenere però il nulla osta del proprio comune, per cui se c'è coda magari nel proprio comune, in quello accanto meno, e magari si risolve prima. Sentiamo.
3: Buongiorno sfrecciati, Chiara da Roma. No. Io sto tentando disperatamente di prenotare, di avere un appuntamento per richiederla senza riuscirci, perché a Roma i municipi non hanno disponibilità. Quindi credo che l'unica soluzione, dopo giorni di ricerca, sia andare di persona e chiedere un appuntamento, perché online è impossibile.
1: È impossibile, è complicato.
0: Però magari uno arriva nel municipio, no, d'appartenenza, prende il numerino, fa la fila e poi ti dicono: signora, però si fa online.
1: Sei fregato.
0: E niente, capito? Niente.
1: Nadia dice: buongiorno, mia mamma abita in Svizzera, ha 97 anni, deve fare la carta d'identità. Dove abita lei non ci sono consolati, dovrebbe prendere il treno per Ginevra, 2 ore e mezzo di viaggio. Lei non esce più di casa, così rimarrà senza documento. Altro problema
0: per le persone di una certa età che non hanno, no, la possibilità di muoversi in maniera autonoma. Continuiamo a parlarne insieme, raccontateci quella che è la situazione nel vostro comune. 366 663 4466.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
6: Ah, sarà... più di un anno.
7: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
8: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci. Radio Freccia.
9: 7:34, vi stiamo parlando di questa data che è il 3 agosto, che è la data ultima perché la carta d'identità versione cartacea finirà di essere, cesserà di essere valida sia in Italia che nei paesi dell'Unione Europea, quindi un sollecito a darsi da fare, non ridursi all'ultimo sicuramente. Qualche scappatoia arriva da Emiliano, basta far denuncia di smarrimento così uno è coperto, oppure appunto di smarrimento, oppure è illeggibile e quindi c'è una certa velocità, ma evitiamo di arrivare a queste scappatoie.
10: Io ci ho provato a strapparla la mia cartacea, niente. Mi hanno rifiutato l'appuntamento. Signora, lo si fa online? E la prima disponibilità è tra 4 mesi,
9: ecco.
10: Tant'è che poi insomma vabbè, sono riuscita comunque ad ottenere la mia carta d'identità digitale. Com'è la situazione code o appuntamenti nei vostri comuni? 366-663-4466. Tra poco continuiamo a fotografare l'Italia grazie al vostro aiuto. Intanto gli yes.

0: Owner of a Lonely Heart, yes, su Radio Freccia alle 7.38. Potremmo dare il titolo alla puntata di oggi, però.
1: Però, ad esempio.
2: Buongiorno Radio Freccia, Michele da Torino. Volevo sapere il paradosso qui in un comunino piccino della provincia, è che per fare la carta digitale ci vuole ancora una fototessera reale cartacea, ma vi rendete conto?
1: È bellino andare in quelle macchinette lì, sedersi e farsi fare gli scatti, è carino.
0: Scusa,
1: è carino.
0: Come la metti in digitale? Cioè, come la stampi? La ci vuole qualcosa ancora, no? Evidentemente.
1: Poi se vi prendono una foto da qualche parte, la privacy, insomma, un modo in un altro. Info utile.
3: Buongiorno Sfrecciati, il mio comune ha soldato una task force di dipendenti che il sabato fanno la carta di identità, quindi riescono a smaltire queste prenotazioni. Per quanto riguarda coloro che non si possono muovere da casa, invece ci sono gli accertatori anagrafici pubblici ufficiali che consegnano le carte a casa.
1: Eh sì, questa è una situazione, ci sono i messi comunali che escono.
0: Diteci sempre il vostro comune d'appartenenza, perché di solito no, critichiamo i comuni che non funzionano, premiamo quelli che funzionano invece, no?
1: Proprio per andare incontro a queste esigenze particolari, persone ammalate che non possono uscire di casa, ci sono i messi comunali che si recano.
4: Ma io sono andata nel mio comune, come dire, ieri. E mi hanno detto: vabbè, prendo le carte, la facciamo subito. Però sappia che ci vogliono dai 4 ai 7 giorni per spedirla come raccomandata. Comunque l'ho fatta tipo a un giovedì presso il comune, al mercoledì è arrivata la carta d'identità.
1: E voilà.
0: Quindi è stata fortunata. Insomma, ci sono persone tra i nostri Sfrecciati che hanno impiegato 4-5 mesi soltanto per ottenere un appuntamento. Direi che siamo un passo avanti, anzi due. Continuate a raccontarci le vostre esperienze. 366-663-4466.

0: al concerto del plumaggio.
1: No, no, no, no, sempre bravo, Mannarino, quando dai, suona Mannarino. Bravo, bravo, bravo.
0: Dai.
1: Cosa avete rotto? Ma anche in maniera recidiva, come si dice.
2: Noi siamo vostri amici sempre.
1: Vi vogliamo tanto bene.
3: Vale aver rotto la costola due volte a un nostro amico allora, per praticamente 3 mesi di fila. La prima volta finché eravamo in montagna facendo gli ebeti. La seconda volta ad un addio nubilato. Li abbiamo sempre saltato sul torace e li abbiamo disfatto l'altra costola. Il medico dell'INAIL quando andava a casa non sapeva più che cosa dirgli.
1: Allora, capisco che per loro è un divertimento, allora, ma lui?
0: O lui ha le ossa di pasta frolla.
1: Oppure cedeva a delle illusioni, ecco, mettiamola così. Non lo so, però. Idiota. Cioè.
0: Non lo so.
1: Vabbè, Michele.
0: Buongiorno.
4: Anni 90.
1: Sì.
4: Micette rosse e verdi che facevano pin pin e scoppiavi in mano. Post Capodanno, io e mio cugino abbiamo dato fuoco al fienile di casa.
1: Ah, vabbè.
4: Sì. 4 autobotti dei pompieri e un vicino di casa del Sisa che è venuto a spengere l'incendio. Noi ci hanno corso dietro un giorno, penso. Ciao Michele da Terni.
1: 4 certo. Botte dei pompieri significa 4 ma cioè,
0: vuol dire che l'incendio era importante.
1: Faranno pure pim pim ma nel fienile ma vabbè.
5: Hello. Giorno sprecciati. Ciao. Claudia d'Avellino.
0: Sì.
5: Sfido chiunque della mia veneranda età di 40 anni a non aver provato a fare il salto di Dirt Dancing
0: sì.
5: Che ha fatto sognare tutte le bambine.
1: Sì.
5: Io e mia sorella lo facevamo con io schiena a terra, lei mi saltava sui piedi e la tiravo su per fare il gran salto. E una volta è andata troppo lunga, faccia a terra e ha avuto un dente nero fino a che non l'ha cambiato dopo 4 anni. Niente sorrisi. Lei nelle foto. Ciao.
1: Per 4 anni.
0: Visto che Dirty Dancing l'hanno rifatto anche recentemente, quindi quella roba lì la si fa soltanto al mare, in acqua, in modo tale che
1: le cadute sono un po' più morbide.
0: Male le misure,
1: sì.
0: Finisci in acqua e fine, non in ospedale, in acqua.
1: Sì.
0: Danni a cose o persone giocando 366-663-4466 per raccontarcelo in pochi secondi di audio. Intanto i Black Keys.

0: Radio Freccia.
1: 50 minuti dopo le 8, i danni che avete potuto fare con dei giochi che erano o si sono rivelati innocenti all'inizio.
2: Da bambina stavo giocando a freccette, con le freccette con la punta di ferro proprio col bersaglio, con mio fratellino e mio cugino in garage. Fuori dalla porta del garage c'erano i miei nonni seduti su una sedia, in un modo in cui era impossibile colpirli. Mio fratello fa un tiro talmente storto da mirare dritto, la freccetta ha preso la porta, ha curvato in maniera impossibile secondo le leggi della fisica e si è infilzata nella gamba del nonno.
1: No, la gamba del nonno è di legno. Quindi la freccetta era lì apposta.
3: Che dolore. Continuate a raccontarci le vostre marachelle in questo senso, danni a persone o cose giocando al 366-6634-466, perché continuiamo anche nella prossima ora. Intanto c'è Eric Clapton, Wonderful Tonight.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 9 del mattino.
2: Oh, siamo in Italia.
1: Masseria la morte.
2: E dov'è questa ridente località italiana?
1: È il comune di Marsico Nuovo, siamo potenza nella regione Basilicata. Sì. Masseria la morte.
2: Masseria la morte.
1: 65 abitanti
2: adesso,
1: sopravvissuti.
2: Adesso però, scusa.
1: Erano 200.000.
2: poi che è successo?
1: È arrivata la morte. E l'hanno chiamata Masseria la Morte.
2: Ma quindi ci sarà anche un ristorante dedicato, sai, di solito.
1: Certo, venite al ristorante La Morte.
2: Buono, però.
1: Tutto intestato così.
2: È la morte sua, come si direbbe da questa.
1: Ma gli abitanti di Masseria la Morte.
2: Vorremmo. Raccontatecelo intanto, Red Hot Chili Peppers, questa è Californication.

0: 8.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. L'Iran ha respinto il piano di pace statunitense. Secondo la TV di Stato iraniano avrebbe comportato la totale sottomissione di Teheran alle richieste eccessive di Trump, una risposta inaccettabile secondo il presidente americano, che non ha fornito dettagli sui contenuti.
1: Ci spostiamo in Italia, terremoto al Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giuli ha deciso di azzerare tutto il suo staff dopo il caso del mancato finanziamento con fondi pubblici di un docufilm su Giulio Regeni, che tante polemiche ha scatenato.
0: Le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco per i PM di Pavia e nuovi elementi sgretolano la responsabilità di Alberto Stasi nel delitto. Dopo il rifiuto di Chiara Poggi nell'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio, ci fu da parte del giovane un'aggressione sproporzionata.
1: È ricoverato in prognosi riservata il 14enne accoltellato a Napoli dopo un litigio con un coetaneo per una ragazza. L'aggressore di 15 anni è stato sottoposto a fermo e ora è accusato di tentato omicidio.
0: Operazione contro la criminalità organizzata a Foggia, numerose le misure cautelari eseguite questa mattina nell'ambito di un'indagine su una cosca della mafia garganica, responsabile di almeno 3 omicidi, 2 tentati omicidi e diversi episodi estorsivi a danni di imprenditori.
1: La pagina sportiva si apre con il tennis agli internazionali d'Italia. Lorenzo Musetti batte Cerundolo e vola agli ottavi. Passa il turno anche Luciano Darderi, che vince di rimonta sullo statunitense Paul 2-7-1. Eliminato Arnaldi, che cede 2-1 contro lo spagnolo Jodar. Oggi torna in campo Jannik Sinner.

0: Andiamo al calcio, la Serie A. Il Milan ha sconfitto 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, stesso risultato della Roma in casa del Parma. Storica qualificazione europea per il Como, che in trasferta batte l'1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa 0-0, stasera in campo Napoli-Bologna.
1: Arriviamo al ciclismo. Paul Magnier ha vinto la terza tappa del Giro d'Italia, ultimo impegno sul territorio della Bulgaria. Guglielmo Silva.

0: Wow.
1: Amy Winehouse, sì, che in un certo modo rivivrà, perché il 10 luglio esce il nuovo album dei Rolling Stones, come sì, ben sapete, e c'è una rilettura di You Know I'm No Good di Amy Winehouse.
0: Sono
1: curiosa. Sì, a rivelarlo è stato Ronnie Wood, che è stato intervistato da Jimmy Fallon, uh-huh, e ha appunto condiviso dei dettagli di questo nuovo album, che appunto 10 luglio scrivetevelo. Ci sarà
0: una coverizzata dagli Stones, è un grande riconoscimento postumo.
1: Sì, sì, album dire, che sì, si sì, preannuncia notevole nonostante gli anni, nonostante tutte le critiche, anche perché comunque ci sono grandi collaborazioni, Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith, sì, e più c'è questa rilettura, quindi segnatevelo, appuntatevelo.
0: Ciao a tutti, noi siamo la Frettobia con voi fino alle 10 e al 366-663-4466 ci state raccontando cosa avete combinato, cioè danni a persone o cose, giocando.
1: 10-11 anni io e mio fratello giocavamo a rincorrerci in casa, è un classico,
0: sì,
1: no?
0: Sì, certo,
1: certo, tranne
0: sì,
1: che prendere un tavolinetto di cristallo che è andato in mille pezzi, noi illesi, 3 ore per pulire tutti i vetri dal salone per evitare l'ira funesta della madre.
0: Anche perché quando si

0: si rompono i micro miliardi di schegge. E a distanza, anche alcune insalatiere di vetro, devo dire, a distanza di anni ogni tanto recuperi una microscheggia.
1: Non capisco come mai. Ma siccome tutto questo è partito da una partita di racchettoni in Puglia, spiaggia, padre e figlia, purtroppo finita un po' male per un bagnante e una multa di 10.000 euro. Ci dice il nostro ascoltatore, sì, Adriano da Piombino, giocando a racchette in spiaggia, sì, da ragazzini con mio cugino, venne fuori un tiro a palombella, cioè praticamente pallonetto, no, in aria,
0: tiro poi a palombella,
1: quello che va in alto e poi scende.
0: Ok.
1: Cade in verticale esattamente sul pacco di un ragazzo sdraiato a prendere il sole. Ricordo ancora le imprecazioni. Ciao da Adriano da Piombino, che ovviamente si è dato alla macchia.
0: Direi di sì. E voi cosa avete combinato? 366-663-4466. Sono tornati in Europe, questa è One on One.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA.

0: inclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
1: Radio Freccia.
2: Popolo bandalo del rock and roll.
3: Avete scassato un po' in giro uomini, persone o cose, ma prima di continuare noi vi ricordiamo, anzi Radio Freccia vi ricorda che vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson, RTL 102.5 Play, cliccate sul banner speciale contest pianino e non lo rompete, ecco.
2: Dita incrociate per voi senza rompere niente, andate lì proprio, seguite tutta la procedura e sì. Insomma, vi mandiamo a vedere il reverendo che sembra una minaccia ma in realtà non lo è.
3: È proprio così.
2: Tra poco ancora i vostri messaggi al 366-663-4466. Intanto, The Beautiful People. Wow.

0: dico sempre, it's Tarantella time!
1: Insomma, mica tanto Tarantella. Poi ci direte quando andrete al concerto.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Non ricordo, ma 4-5 anni all'incirca, sì, dice Ste da Torino, mi arrampicai nella vetrinetta di casa, piena di cristalleria.
0: Perché?
1: Cadde. Si rompe tutto. Ma riuscì a salvare un vaso, ma nulla salvò me dalla tempesta di mia madre.
0: Intanto l'importante è che non si sia tagliato lui, perché per
1: no,
0: carità
1: sembra,
0: del cielo,
1: sembra di no, la mamma ha proceduto.
0: Il rischio è veramente molto alto. Ma perché tutti i posti in cui ti

0: puoi arrampicare proprio lì dove c'è il cristallo che luccica.
1: Evidentemente sopra c'era qualcosa che interessava.
0: Ah, le caramelle forse, c'erano le caramelle. Ok.
1: I miei figli sono riusciti a fare un buco nella porta della loro stanza con l'ukulele, che però è rimasto intatto e suona perfettamente.
0: Allora vuol dire che ci avete delle porte con qualità zero.
1: Cartapesta pura.
0: Sì, quella roba lì.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, sfrecciati. Credo di aver fatto una sorta di record. Corda tesa da casa a un'altra, giocando a pallavolo.
0: Sì.
2: Abbiamo rotto la stessa finestra della vicina per ben 6 volte.
1: Oh, benissimo. Allora, consigliere alla vicina un vetro antiproiettile.
0: No, devono pagare loro il vetro. Io la faccia del vetraio di zona, rieccoli.
1: Ah, mo, di nuovo? Dai, è un po' d'attenzione, no?
0: Certo.
3: E dalla rubrica rompere cose giocando, ho spaccato il vetro del bagno di mia nonna piano terra giocando a palla con il mio cane, il mio pastore tedesco. Oh. Ha 20 anni, quindi
1: come
3: non più bimba. È così. Ciao, Lisa da Modena.
0: Evidentemente i vetri della casa della nonna erano quelli old style, che erano molto sottili.
1: Lì poi non puoi dare la colpa a nessuno, dice colpa del cane.
0: È stato il cane, ecco cosa fa. È stato il cane, no, non volevo.
1: Tutti fidi di me, quindi pensa un po'. Aveva 20 anni, fa parentesi, l'età adolescenziale è passata.
0: E allora, danni a cose o persone che avete provocato giocando, in pochi secondi di audio, 366-663-4466, vi aspettiamo.

0: Wanderers the Rope su Radio Freccia alle 9.27, lunedì 11 maggio 2026. La Frae, Tobia e le vostre marachelle disastrose, i vostri danni alle persone o alle cose provocati giocando.
1: Dice: quando ero piccola con mio fratello stavamo giocando, abbiamo rotto un vaso molto importante per mia mamma. Aia, aia, come lo diciamo alla mamma, ma la mamma l'ha saputo. Lei ha lanciato uno zoccolo cercando di prenderci. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana, sì, dei vari mezzi, Peccato che non ci ha preso, ma ha preso la vetrina con dentro i servizi, il servizio dei bicchieri, quelli belli, quelli della domenica, del corredo.
0: Servizio buono.
1: Io e mio fratello

0: Lo siamo vivi per miracolo, ma tutto ciò che è cristalleria a casa non esiste più.
1: Servizio buono.
0: Ah, peccato, peccato.
2: Ciao, Sociati, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io con mio amichetto avevo 7-8 anni. Giocavamo a chi si fermava prima sulla riva con la bicicletta.
1: Sì. Okay.
2: Era una riva impestata di rovi.
0: Oh.
2: Ecco, niente, ho vinto io. Sono Bravo. Finito giù, dritto nella riva, impestata di rovi.
0: Oh, quei giochi intelligenti.
1: Quella
0: che
1: roba che
0: sei
1: tutto graffiato, tutto pieno di spine. Ah, che divertimento!
0: Come ti tirano fuori da lì? Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno e buon lunedì.
0: Grazie.
3: Allora, io quando ero piccolo, ero abbastanza piccolo.
1: Sì.
3: Giocando con un accendino che non funzionava più, che era sfuggito al controllo dei miei,
1: no.
3: Praticamente mi sono infilato sotto il divano da dove vendevano dei pezzi di Iuda, che era
0: certo.
3: Rivestimento del sotto il divano. Ho acceso l'accendino che non si sarebbe dovuto accendere e ho dato fuoco al divano. Potete immaginare mia madre e mio padre la preoccupazione. Buona giornata.
0: Sì. Sai come ti hanno gonfiato la mamma e il papà?
1: Mamma,
0: no,
1: ragazzi.
0: E col fuoco non si scherza.
1: È
0: tra
1: il
0: un po'
1: famoso
0: ne ascoltiamo,
1: dialogo tra genitori. Oh, non ti puoi distrarre un attimo, che quando non li senti combinano casini.
0: Ma con l'accendino non ha mai funzionato.
1: No, magari era scarico, sai.
0: Esatto.
1: Oppure sai, c'era andata a finire dell'acqua.
0: Ma
1: magari
0: poi, quanto è alto sto divano per infilartici sotto, anche se piccolino?
1: Quello che aveva le gambe di ferro, dai, abbastanza.
0: Ma a proposito di fuoco, fra un po' ne sentiamo un'altra.
1: Dai. Intanto ci sono i Muse, Be With You.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco a Londra.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Fino a 27 km con un litro.
4: 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Freccia.
8: Le 9.35, una bella manciata di minuti e poi il nostro appuntamento si concluderà, daremo la linea alle Good Vibrations, sì. Ma torneremo domani alle
9: ore 6. Intanto salutiamo Francesca Favotto che oggi per un impegno personale non è potuta essere con noi, tornerà prossima settimana anche perché abbiamo un argomento in sospeso che dobbiamo finire.
8: È vero, abbiamo rimosso, è vero.
9: Certo, quello inizia.
8: Ma quello che proprio settimana. Si interrompe, è proprio quello l'argomento,
9: esatto,
8: quando si interrompe.
9: Quella, okay. L'apnea sessuale.
8: Ah, quello che devi fare.
9: Sì. Continuiamo a parlare la prossima settimana.
8: Abbiamo rimosso.
9: Sì, perché la settimana scorsa abbiamo fatto in tempo a parlarne poco. Mm-hmm. Scusa, che è un argomento che insomma ci tiene un po' tutti con il fiato sospeso.
8: È il caso di dire, certo. Ma chi suona? Chi suona adesso?
9: Allora, tra poco ancora i vostri messaggi. Intanto, ZZ Top, Give Me All Your Loving, Rock Money.

0: Me Are You Loving ZZ Top su Radio Freccia alle 9.39 di questo lunedì mattina. Quanti danni avete combinato?
1: Ma poi anche in un'età dove non te l'aspetti. Piero da Milano ci parla di questa storia. Avevo 5 anni, cioè 5 anni non hai proprio tutte le abilità del mondo. Ero in auto, non esistevano gli obblighi di seggiolino. Mio papà scende dall'auto, io ero al lato passeggero, scende per aprire il box e io ho ben pensato, 5 anni, di inserire la retromarcia. Portiera dell'auto del vicino sfondata. 5 anni, come hai fatto a inserire la retromarcia
2: senza che, frizione?
1: Senza frizione, perché non lo so, avrà forza, non lo so se sarà appoggiato. Fatto sta che questa è stata la situazione. Claudio, da giovine, presi mia sorellina per emulare le mosse del wrestling.
2: Aia.
1: Dopo averla fatta roteare per aria, per poi atterrare sul letto con un piede, ha sbattuto contro il quadro della cresima. Ora, le condizioni del quadro non sono pervenute, ma le condizioni
2: della
1: del piede esatto, poi far roteare
2: certo, ma lui stava anch'io mi sono fatta male imitando un cartone animato con la spaccata in aria, ecco. E la mia caviglia non ha fatto crocchio, ma
1: molto... ci somigliava molto. Abbiamo parlato di fuoco prima,
3: A 8 anni in casa da solo per imitare come gioco un mago che avevo visto che teneva il fuoco in mano, ho fatto conchetta con la mano, l'ho riempito d'alcol, laghetto d'alcol, gli ho dato fuoco, solo che intanto era passato l'alcol fra le dita, mi ha preso fuoco tutta la mano, ho lanciato questi schizzi infuocati un po' dappertutto, per fortuna non ha preso fuoco niente, tranne la mano. Basta, non ho più voluto fare il mago, sono metalmeccanico.
1: Infatti lui ci ha lasciato un vocale perché gli viene difficile con la mano scrivere i messaggi.
2: Non dire niente, potevi provare con quelli che tirano fuori. Io so giochi delle carte,
1: niente,
2: i giochi dei fazzoletti,
1: niente. O è pericoloso, fuoco. Non ci piace
2: il fuoco. Tra poco ancora i vostri messaggi, intanto arriva Hozier.

0: ultime marachelle di oggi al 366-663-4466. Chi c'è?
1: Io e mia cugina avremmo avuto 9-10 anni, volevamo giocare alle scassinatrici e aprire il 112 Abarth di nostro nonno.
2: Brave.
0: 112.
1: Non sapevamo come e ci è venuta la brillante idea di aprirlo con una matita da falegname.
0: Ma no!
1: La mina si è rotta dentro la serratura. E vabbè, il resto è storia. Ammazzate, certo, e via.
2: Ammazzate dal nonno.
0: Un po' sì. Speriamo che non abbiano graffiato la carrozzeria con la mina da falegname.
2: Beata gioventù.
3: Buongiorno, sfrecciati. Io avevo appena iniziato ad andare in bicicletta.
2: Eccotelo.
3: Avevo appena imparato. Un bel giorno mio papà mi porta al parco, mi dice: dai che non c'è nessuno.
2: Vai.
3: Così impari bene, ti diverti. Appena ho preso un po' di velocità, ho centrato in pieno una signora anziana che mi ricordo ancora le sue urla.
2: E ti credo.
3: Maledetto, ti denuncio. E mio papà intervenne, non ricordo di preciso cosa le disse, ma andò tutto bene.
2: Tutto a posto.
0: Signora, lo perdoni, è un bambino che sta imparando.
2: Esatto.
0: Non sa usare i freni ancora.
2: Esatto. Lei va in giro così?
0: No,
2: per questo parco?
0: Povera donna, adesso faceva una passeggiata, prendeva un po' d'aria, povera signora, che magari in casa a guardare la tele è sempre un po' un casino.
4: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Facevo la prima media. Sì. E durante la ricreazione, partitina di pallone tattica, io e i miei compagni di classe, uno dei miei compagni fa partire una pallonata
2: classico
4: un po' fuori zona, colpisce in pieno volto la professoressa di lettere della classe di fronte a noi e gli interrompe definitivamente la via al pensionamento. Non l'abbiamo più rivista. Andava in pensione infortunata.
2: Ma come?
4: Ciao sfrecciati, Alessandro da Genova.
2: Gli hanno dato una spintarella, era lì per andare in pensione.
0: Ho capito, ma povera donna. Tra poco i saluti.
2: Definitivi però.
0: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Manford, poi parliamo del fuoco e vi fate il video con l'accendino.
2: Allora, l'ultima sì. Marachella di oggi.
1: Ho tolto il freno a mano, avevo 6-7 anni, sì. Alla mitica panda rossa di mia mamma.
2: No.
1: Era in discesa. Punto. Nient'altro. Nessun danno, è soltanto un grosso spavento. È che mia mamma, una volta che ha sistemato l'auto, ha sistemato tutto quanto. Torni a casa.
2: Non abbiamo raccontato le nostre di Marachelle, ma purtroppo è
1: noi?
2: Finito il tempo.
1: No? Niente.
2: Sì, vabbè.
1: Niente.
2: Però sai, è finito il tempo.
1: Esatto, sante
2: magari,
1: persone.
2: Magari la prossima volta.
1: Domani ore 6.
2: Sì, torniamo domani alle 6. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk Talk. Dottor Jimmy D, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, amore e gratitudine.
1: Come è successo?
2: Questa mattina amore e gratitudine.
1: Ah sì, ah, è per, così. Per tutto il tempo?
2: Per tutto il tempo.
1: Molto bene.
2: Siamo belli, accorati, pieni di speranze, soprattutto abbiamo tutta una bella settimana ricca di ospiti, ricca di appuntamenti, ricca di rubriche.
1: E questo ti porta a
2: senza
1: dire
2: soldi,
1: amore,
2: ma però, con ma però che non si dice, ma però
1: sì,
2: ricca.
1: Ricca, e quindi amore e gratitudine.
2: Amore e gratitudine. Guarda, stamattina mi sono...
1: Qual è la fregatura, scusi?
2: Non c'è la fregatura.
1: Non ci credo,
2: no,
1: non è possibile.
2: Beh, lo so che lei è abituato al suo commercio con la CHAP.
1: Ma no, ma lascia perdere la CHAP.
2: Lasciamo stare.
1: Io
2: mi dispiace, sono di un altro mondo da questo punto di vista. Se devo regalare una cosa, non mi devo e non posso aspettarmi nulla.
1: Sì.
2: Quindi se il gesto, l'afflato, nei confronti del prossimo deve essere tale... così, è gratuito.
1: Allora, puoi restituirmi i miei regali, per favore?
2: Ecco, appunto. Lei e la sua chat.

0: 11:06, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In apertura agli esteri, il presidente americano Trump ha definito inaccettabile la risposta di Teheran al piano di pace proposto da Washington e respinto perché ritenuto troppo gravoso dalla Repubblica Islamica. Immediate le conseguenze per il prezzo del petrolio, che è tornato a crescere. Intanto ruoterà attorno allo stretto di Hormuz la riunione convocata per domani da Londra e Parigi con i ministri della difesa di 40 paesi alleati. Si discuterà in particolare della possibile messa in sicurezza del tratto di mare con il coinvolgimento di diverse forze militari. Ultima pagina: il governo minimizza sulla decisione del ministro della cultura Alessandro Giuli di azzerare i vertici del suo staff dopo la bufera scatenata dal mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni. Di Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC, uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, ed Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Normali avvicendamenti, secondo il ministro Lollobrigida, capo delegazione di Fratelli d'Italia nell'esecutivo. Ed è finita l'odissea della nave da crociera, che è stata per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. I passeggeri e l'equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife e rimpatriati tra imponenti misure per il contenimento del rischio di contagio. Intanto un americano è risultato leggermente positivo al virus dopo essere stato evacuato dalla nave con altri 16 concittadini. Si sono invece aggravate le condizioni della donna francese rientrata ieri in patria e anche lei risultata positiva. Passiamo poi allo sport. Il tennis agli internazionali d'Italia. Lorenzo Musetti batte Cerundolo e vola agli ottavi. Passa il turno anche Luciano Darderi, che vince di rimonta sullo statunitense Paul 2-7-1. Eliminato Arnaldi, che cede 2-7-1 contro lo spagnolo Hodar. Oggi torna in campo Jannik Sinner, affronterà l'australiano Popirin. E per chiudere il calcio, la Serie A, il posticipo tra Napoli e Bologna, fischio d'inizio alle 20:45. Tutto il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Oggi giornata delicata per il nord Italia. Nelle prossime ore passeranno pioggia, acquazzoni, anche dei temporali. Rischiamo anche qualche chicco di grandine. Un po' meglio al centro-sud, anche se sull'Alta Toscana e lunga dorsale appenninica un po' di variabilità è da mettere in conto anche lì. Domani meglio, ma ancora con qualche piovasco al nord-est. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. 10:17, subito, Pacchioni!
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno dal Giro d'Italia, naturalmente ne parleremo tra poco, ovviamente però anche dal Giro si seguono le altre vicende sportive, per quanto riguarda il calcio, facciamo subito questa piccola parentesi, ha fatto rumore la crisi del Milan, che comunque ieri è stato sconfitto dall'Atalanta e quella qualificazione Champions che ormai sembrava assolutamente certa, adesso comincia a vacillare un po'. Pensate che nelle ultime 8 partite il Milan ha fatto 7 punti, una media retrocessione. Faccio solo una domanda, ma perché Allegri continua a essere considerato un grande allenatore? Perché qua si parla di un allenatore risultatista. Siamo in presenza dell'unico risultatista che sono 7 anni che non fa risultati. Vi lascio con questa domanda.
1: Molto bene, ritorniamo a brevissimo con Paolo Pacchione, il nostro punto con Bar Sport. A tra poco.

0: Aerosmith Crazy alle 10:23, non è matto invece Paolo Pacchioni che sta seguendo il Giro d'Italia ed è atterrato a Catanzaro, giusto?
1: Dopo la grande partenza in Bulgaria.
2: Esatto, dopo i primi tre giorni in Bulgaria siamo tornati nella tarda serata di ieri, pensate, un ponte aereo clamoroso per portare tutto lo staff ma anche tutte le biciclette da Sofia alla Calabria, 5 voli charter per le persone più 3 voli cargo nella notte, pensate che macchina muove il Giro d'Italia in queste situazioni. I primi tre giorni in Bulgaria sono stati deludenti per Jonathan Milan, c'erano 2 volate a sua disposizione, aveva ambizione di vittoria, di maglia rosa, gli è andata male a Burgas alla prima tappa, gli è andata male ieri peraltro per pochi centimetri perché insomma è stato battuto soltanto al photo finish. Da chi? Da questo 22enne francese, si chiama Paul Magnier, che insomma ha già vinto 2 sprint su 2 e quindi insomma si candida a essere uno dei protagonisti di questo giro. Protagonisti nella tappa di sabato sono stati anche Vingegaard e Pellizzari, cioè 2 fra gli uomini più attesi, Vingegaard il grande favorito, Pellizzari la speranza dell'Italia, uno dei suoi rivali più accreditati. Ebbene, è bastata una piccola salita a pochi chilometri dal traguardo per accendere subito la corsa, sono stati i protagonisti. Poi si sono un pochino rialzati nel finale, non sono riusciti ad arrivare alla vittoria di tappa, però insomma sono riusciti a far capire che insomma saranno loro probabilmente i 2 grandi protagonisti di questo giro. Al momento in maglia rosa c'è un giovane uruguaiano, Guillermo Silva, un carneade, non so quanto durerà, però intanto diciamo così che se la gode.
0: Senti, invece per quanto riguarda l'aspetto culinario, oggi a Catanzaro cosa hai puntato?
2: Ho puntato la pasta china, cioè la pasta piena, che è un tipo di pasta pasticciata fondamentalmente, la pasta che viene cotta poi però ripassata al forno anche con polpette e cose così, sembra una cosa abbastanza pesante e soprattutto molto gustosa, quindi mi piace, anche perché devo dire in Bulgaria la cucina non è stata proprio fantastica, carne, ma carne, allora tu qualsiasi tipo di carne ordinassi ti sembra di mangiare la salamella dello stadio, che è anche un po' dura da digerire, sul Mar Vero il pesce non era male.
0: Paolo,
1: bisogna
0: grazie.
1: Togliere il budello, è tutto lì.
0: Paolo, grazie, a domani dal Giro tutto. D'Italia. Buon giorno di riposo. Ciao. The bush is always part of us, and gravity's never a friend.

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it. Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: 10.33 lunedì 11 maggio.
3: È una cosa fantastica.
2: Bar Sport prosegue senza Paolo, visto che Paolo è in giro con, certo, per il Giro d'Italia. Brevemente, insomma, intanto verso mezzogiorno e 10, mezzogiorno e un quarto, Motorcycle Rockstar dedicato al Gran Premio di Le Mans ieri per la MotoGP.
3: Sì, allora, tappa francese, c'è stato il Martinator. È tornato Martin veramente in gran forma. Una
2: ex campione del mondo.
3: Ex campione del mondo, un anno di fermo. Insomma, Bezzecchi straordinario. Ancora una volta invece il povero Pecco Bagnai in grandi difficoltà, Marc Marquez invece ricoverato, Alex Marquez anche lui caduto, speriamo non si sia fatto niente di grave, ecco,
2: la famiglia, insomma, Marquez per terra,
3: ahimè, sì, con tutto che, insomma, viva l'Italia da questo punto di vista, perché Ducati e Aprilia stanno facendo ottime, poi c'è anche di Gian Antonio.

0: Let it out, caro mio, caro mio.
1: Oasis, sì. Andiamo sull'internazionale di tennis a Roma.
0: Sì, rimaniamo nello sport, ragazzi.
1: In questi giorni, vabbè, Sinner oggi giocherà alle 15.
0: Sì, gioca alle 15 contro Popirin. Ecco,
1: ci sono state diverse partite dove gli italiani, mi dicevi, si sono comportati molto bene.
0: Sì, io ho visto un po' qua e là, in realtà, non l'ho proprio seguite partita per partita. Detto ciò, Musetti contro Cerundolo è stata una bellissima partita. Ho visto

0: dei momenti di altissimo tennis, e questa è una cosa molto positiva. Ora, sembra che io dica un'assoluta banalità in questo momento, e probabilmente lo è, anzi quasi sicuramente, fatto sta che la grandiosità di Sinner in questo momento della sua carriera sicuramente sta tirando tutti gli altri azzurri ad osare. Non ad osare. E azzardare il gioco, perché effettivamente tutti i ragazzi italiani, gli atleti italiani, stanno dimostrando un tennis straordinario, quindi bravi anche tutto lo staff tecnico, eccetera.
1: Invece, due parole sulla protesta, perché Sinner ha firmato una lettera alla federazione per chiedere ai quattro tornei del Grande Slam di suddividere diversamente gli incassi per dare più soldi ai tennisti. Sinner, essendo il numero uno, mette la faccia, ma ovviamente il discorso non riguarda lui, anche perché Sinner credo guadagni dai 40 ai 50 milioni all'anno, tanto per dire. Però sono dei tennisti, come per esempio Andrea Pellegrino, che ha fatto un'intervista al Corriere della Sera qualche giorno fa, il numero 125 al mondo, non esattamente uno sfigato, ma non uno dei primi, e alla fine con quello che porta a casa e quello che deve spendere non ci sta tanto dentro, cioè è un paradosso. E quindi bisogna che i tornei del Grande Slam, che fanno una divisione molto diversa rispetto ai tornei come quello di Roma nei Master 1000, lavorino in un altro modo per dare la possibilità ai tennisti di seconda fascia di poter continuare a fare il loro mestiere.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno!
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Se deghi

0: Ridare la tua casa o Deghi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se Deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come Deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Radio Freccia.
5: Amore e gratitudine.
6: Allora, sarà amore e gratitudine, sarà quel che sarà, come cantava una nota voce italiana, ma ci sono anche delle cose che devi tradurre, Jimmy.
7: Cioè?
8: Oh, Jimmy, le proprie era che quando le canzoni è brutte le infinisci mai a vigliac.
7: Quando una canzone è brutta non finisce mai, cioè,
6: Oggi
7: è proprio vero, quando una canzone è brutta non finisce mai. Sì, è un po' quella situazione del tipo che vai a una festa, è brutta, non ti piace la situazione, non ti piace la gente, non ti piace la musica, non vuoi andare via ed è una serata infinita.
6: Per fortuna adesso c'è Tangerine che è bella.
7: 1970.

0: Tangerine.
1: Le Zeppelin.
0: Uguale. Tangerine.
1: Uguale, sì, sì, sì, certo, certo. Potrebbero benissimo anche cantare la lista della spesa, loro sì, farebbero un successo e io invece pago. Va bene, detto ciò, invece sai cosa mi ha fatto venire in mente questa canzone? Che era la colonna sonora dei titoli di coda di un film che mi piacque tantissimo. Mm-hmm. Stiamo parlando di Almost Famous. Uh-huh. Non so se te lo ricordi, di Cameron Crowe, che fu un'opera semi-biografica.
2: Sì.
1: Che Cameron Crowe veramente frequentò i Led Zeppelin, perché lui era un giovane giornalista in erba, tant'è che racconta la storia di questo giovane giornalista che seguendo una band emergente come i Stillwater vanno in giro e c'è tutta, ovviamente, come dire, il racconto di una band

0: band senza un quattrino, che però fanno, certo, la vita da band rock and roll, rock and roll, rock and roll e via dicendo. Vabbè, insomma, non sto a raccontare il film, andatevela a vedere se non l'avete mai visto. Bellissima colonna sonora, non a caso
1: si chiude con Tangerine delle Zeppelin,
0: si chiude con Tangerine, e ci sono tante canzoni dentro che non ti sto neanche a dire. Ma un'altra cosa mi è subito venuta in mente, che tra le tante storie che narra il film, appunto, essendo storie realmente vissute da Cameron Crowe, ce n'è una dove c'è uno dei protagonisti della band che è sul tetto strafatto, che si lancia gridando dentro una piscina dal, sì, tetto della casa, okay, dove sono a fare un party, sì, che si lancia dicendo I am a golden god, e si lancia poi nella piscina. Ok.
1: La c'entra la piscina, sì.
0: La c'entra, sì, non succede niente di grave, però è completamente fuso come un melone. Marcio. Questa storia qui, in realtà, Crowe racconta che la vide proprio con il Led Zeppelin. Cioè, Robert Plant quasi sicuramente ha fatto una roba del genere.
1: Okay.
0: Quindi lui l'ha descritta poi romanzata. Come si dice? Romanzata, sì, all'interno del film.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Vada,
2: vado?
1: Sì, le 11.
2: La dichiari lei, la
1: dichiari. Scattate in questo momento precise precise.
2: Va bene, sapevo di stimolare così un po' di ricordi legati, sì, ad Almost Famous, questo film che ricordo di andare così a goderselo perché è molto divertente, molto bello, profondo in molte situazioni.
1: Ed è rock
2: molto
1: and roll.
2: Divertente, molto rock and roll, molto disastri. Abbiamo un messaggino?
3: Se non sbaglio è il film quello con il giovane giornalista Elijah Wood, per intenderci Frodo del Signore degli Anelli, o sbaglio? Sfrecciati Max Milano.
2: Max, no, non è Elijah Wood, è Patrick Fugit, si chiama.
1: Sì.
2: Che è il giovane protagonista che reinterpreta in realtà Cameron Crowe, per l'appunto.
1: Ah, okay.
2: Quando faceva il giovane giornalista del mondo del rock e segue così la scia di tante band.
1: Segue o insegue?
2: No, segue, cioè segue. Ci vive insieme,
1: ah,
2: proprio.
1: Okay.
2: Sì, sì, scopre così il mondo del rock, gli eccessi, però anche i legami, l'amicizia.
1: Come avresti voluto fare tu con i Guns?
2: Assolutamente.
1: Wow!

11 e 7 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. Il presidente americano Trump ha definito inaccettabile la risposta di Teheran al piano di pace proposto da Washington e respinto perché ritenuto troppo gravoso dalla Repubblica Islamica. Immediate le conseguenze per il prezzo del petrolio che è tornato a crescere. Intanto ruoterà attorno allo stretto di Hormuz la riunione convocata per domani da Londra e Parigi con i ministri della difesa di 40 paesi alleati. Si discuterà in particolare della possibile messa in sicurezza del tratto di mare con il coinvolgimento di diverse forze militari. Voltiamo pagina. Il governo minimizza sulla decisione del ministro della cultura Alessandro Giuli di azzerare i vertici del suo staff dopo la bufera scatenata dal mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni. Via Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del ministero della cultura e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari ed Elena Proietti, a capo della

0: La segreteria personale del ministro. Normali avvicendamenti, secondo il ministro Lollobrigida, capo delegazione di Fratelli d'Italia nell'esecutivo. E le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco per i PM di Pavia. I nuovi elementi sgretolano la responsabilità di Alberto Stasi nel delitto. Dopo il rifiuto di Chiara Poggi dall'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio, ci fu da parte del giovane un'aggressione sproporzionata. Un'operazione contro la criminalità organizzata a Foggia, numerose le misure cautelari eseguite questa mattina nell'ambito di un'indagine su una cosca della mafia garganica responsabile di almeno 3 omicidi, 2 tentativi di omicidio e diversi episodi estorsivi ai danni di imprenditori. Passiamo allo sport e il ciclismo, oggi giornata di riposo al Giro d'Italia per permettere alla carovana di trasferirsi in Calabria. Domani si riparte con la quarta frazione da Catanzaro a Cosenza di 144 km. L'ultima tappa in Bulgaria ha visto la vittoria di Magnier a Sofia, Guillermo Silva è sempre in maglia rosa. Per il momento con l'informazione è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Oggi giornata delicata per il nord Italia. Nelle prossime ore passeranno pioggia, acquazzoni, anche dei temporali. Rischiamo anche qualche chicco di grandine. Un po' meglio al centro-sud, anche se sull'alta Toscana e lunga dorsale appenninica un po' di variabilità è da mettere in conto anche lì. Domani meglio, ma ancora con qualche piovasco al nord-est. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Rientriamo subito dopo la top 20 di Radio Freccia, 11 e 16 minuti questo lunedì 11 di maggio. Io sono Jimmy Di e oggi è il momento del consiglio non richiesto, almeno da parte mia, ma io ve lo lancio lì. Parliamo del 1995, singolo di punta dei Mad Season, ovvero il supergruppo grunge nato in quel di Seattle da Layne Staley, Alice in Chains naturalmente, Mike McCready, Pearl Jam, Barrett Martin, Screaming Trees e John Baker Saunders, brano contenuto all'interno del loro unico album Above, ballata riflessiva sulla tossicodipendenza e il dolore autoinflitto, ispirata niente po' di meno che al libro Il Profeta di Khalil Gibran. Ora, River of Deceit.

Le 11:22, River of the City, Mad Season, era il Seattle 1994. In un mondo che sta ancora piangendo Kurt Cobain, nasce di fatto questo progetto che non è solo musica, è un'operazione di salvataggio. Mike McCready dei Pearl Jam esce dalla riabilitazione a una missione: rimettere in piedi l'anima più tormentata del grunge, ovvero Layne Staley. Insieme a Barrett Martin e a Baker Saunders formano dunque i Mad Season. Non cercano il successo, cercano decisamente la luce. In una settimana di pura improvvisazione tirano fuori un capolavoro, questo album dal titolo Above. Il cuore pulsante di questo disco è la traccia che è appena passata. Non è la classica canzone rock che urla, che grida, questa sussurra, ma verità brutali. Il testo nasce da Layne, che legge Il Profeta di Gibran in studio, e quando canta My Pain Is Self-Chosen si sta dando definitivamente un pugno allo stomaco senza muovere un muscolo. È l'ammissione di un uomo

che sa di essere prigioniero di un fiume di palle, di bugie, quelle che racconti a te stesso fondamentalmente quando sei nel tunnel delle dipendenze, ma che prova comunque a restare a galla. Ebbene, all'inizio si facevano chiamare The Gacy Bunch, che è un nome davvero maledetto, ma poi scelsero Mad Season, ovvero la stagione dei funghi allucinogeni. Volevano descrivere il caos creativo che avevano dentro, oltre alle pessime abitudini, che però li faceva in un modo o nell'altro stare nel mondo. River of the Seat è rimasta lì, un testamento spirituale, è la prova che il rock non deve per forza fare del rumore per spaccarti il cuore. Un pezzo che non si ascolta, lo si vive, lo si introietta come un ultimo respiro prima di andare davvero a fondo. Questo era il mio suggerimento, consiglio non richiesto, andatevi a riascoltare tutto l'album che merita davvero. Anna Calvi, ora, e Iggy Pop.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Radio Freccia.
7: 11.31 di questo lunedì 11 maggio 2026, e Eddie Berni e Jimmy D al microfono, pregni di contenuti.
8: Manco fossi una spugna, veramente.
7: Esatto, sei un po' SpongeBob,
8: Beh, basta strizzare e esce fuori poi tutto quello che in realtà è il contenuto utile, come la musica.
7: Ma a volte essere una spugna è una cosa molto interessante, perché se tu riesci a, come dire, trattenere tutto quello che un'altra persona ti insegna e poi a farlo diventare qualcosa di tuo, sei una spugna meravigliosamente dotata.
8: C'è solo però un'avvertenza.
7: Quale?
8: Dipende dove viene immersa questa spugna.
7: Certo, dipende da chi ti insegna le cose. Certo, sì. Candeggina?
8: Guardi, non mi pronuncio. Va da sé, ognuno fa la sua scelta, è artefice del proprio destino.
7: E soprattutto amore e gratitudine.
8: Amore e gratitudine.

0: to the floor.
1: Allora, il concetto di spugna ha colpito i nostri ascoltatori.
2: Spugna!
0: Non è quella da spugna. Forca! Sì, no, non è quella spugna.
1: Bennato questo invece. Invece senti qua.
3: Buongiorno Der, sfrecciati.
0: Oh no.
3: Jimmy D, attento a quello che rispondi, perché Eddie c'ha come un doppio senso con la spugna.
0: No.
3: Che per caso non si riferisca, sai, a quelli che fanno quelle cose con il bicchiere che sono come le spugne?
0: Non so.
3: Attento. Attention.
0: Grazie dell'avviso. Adesso al bancone lo chiedo.
1: Ecco, si riferiva a fare la O col bicchiere, giusto?
0: Oh.
1: Sai che è difficile fare la O col bicchiere.
0: È molto difficile.
1: Bisogna essere bravi ed è un test importante.
0: Dei professionisti del bianchetto.
1: Esatto. A proposito.
4: E sì, infatti io sono una spugna, nel senso che bevo litri e litri di birra e sono una spugna.
0: Vabbè, le ammissioni le accettiamo con un abbraccio.
1: Ma la spugna tendenzialmente poi rimanda indietro. La
0: strizzi, dipende. Se la strizzi. Quindi ci vuole una pressione esterna per far uscire, altrimenti rimane lì.
1: Capisco. Capito? Senti, invece Flavio propone una cosa diversa per te, ma anche per noi. Ascolta.
5: Caro Jimmy, cari sprecciati, ciao Flavio. Io ti capisco.
0: Oh.
5: Non è facile lavorare in queste condizioni.
0: Vero?
5: Ma chiedo a zio Eddie, al dottor Mann, che è ora di diventare Umarelli. E il nostro Jimmy gli farà collegare tutti i giorni dai vari cantieri per le vostre lamentele.
0: Ah, ho capito!
5: Ma come lavora questo? Ai suoi tempi io mangiavo pietre e cagavo ghiaia. E così Jimmy potrà finalmente prendere il volo e librarsi nell'etere. Ciao da Flavio Camionaro.
0: Felice e solitario va questo podcast con il signor zio Eddie Berni e il dottor Mann.
1: Fai l'inviato dei cantieri, ti va?
0: Io devo fare l'inviato, certo, ma in realtà lui dice che voi dovevate fare gli Umarell
1: ho capito.
0: Io vi

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: You're an Iron Maiden fan, you're part of one family, my friend.
2: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
3: It was always about the fans. Iron
2: Maiden. Il film pazzesco.
1: We are all blood brothers!
2: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
5: Ah, sarà... più di un anno.
6: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro, o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
7: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
10: Radio Freccia.
11: 11.46 di questo lunedì 11 maggio 2026 di Bernie e Jimmy D in onda con le Good Vibrations. Caro Jimmy, il concetto di spugna viene attraversato da diversi punti di vista.
12: Anche ascolta, da molti litri.
11: Ascolta questo, ascolta questo.
13: Buongiorno Luca da Verona. No. Io purtroppo soffro di una patologia
12: comune,
13: penso rara.
12: No.
13: Che devo bere tanto tanto alcol,
12: no.
13: Perché il mio corpo non lo produce autonomamente, quindi sì. Devo rivigorirlo così.
12: No, guarda, non sei il solo, ci sono anche tra l'altro delle stanze e addirittura delle strutture intere.
11: Sì, dove si chiamano pub,
12: ci sono tante persone come te, spesso molto simpatiche. A volte un po' molesti, poi dipende, voglio dire, dipende da come ti approcci.
11: Anche da quello che bevi.
12: Soprattutto.

0: Guarda che è inutile che tieni il finestrino su e canti sperando che nessuno... Va, di solito ci si ferma, ma so che a te piace stracciarlo oggi. Vai, vai, vai, vai. Oh, dai del gas, vai.
1: No, col tono però è bello incazzato.
0: Vai del gas, dai, dai, cazzo, dai, dai. Facci vedere quanti ne fai di cadaveri, dai.
1: Strisce pedonali, vai, chi se ne...
0: Ringraziamo tutte le grandi associazioni, vai.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi, sarà mezzogiorno per questo lunedì 11 maggio 2026. Di Bernie GMD e il dottor Mann in forma smagliantissima.
2: Io vorrei fare una petizione comunque, perché tu, si capisce che il tuo entusiasmo è posticcio. Io capisco che tu sia stato un campione delle sagre, delle fiere, di alcune conventions.
3: No, Doc, è stato così proprio.
2: Dici che proprio lui proprio,
1: Ma riconosce da una vita,
3: è una persona posta. Entusiasta nell'animo.
2: Ma non è vero, è falso. Ma parlato prima fuori, ho detto: oh, che c'è da fare?
1: Mi conosci da una vita,
2: che palle che anche oggi stai qui. No, è una cosa brutta.
3: Smettete di litigare voi due, vi porto davanti a un cantiere.
2: Beh, già una cosa importante è che ci siano i cantieri, vuol dire che l'economia gira, il volano, il PIL.
3: Anche gli insulti, certo.
2: Desti tempi.
1: Vabbè, dai, presenta i corn, tu che sei bravo.
2: Signore e signori, tra qualche istante ascolterete i corn senza la voce del dottor Mann nella interpretazione irrinunciabile di Freak on a Leash. Ecco a voi i corn. Something takes a part of me. Something lost and never seen.

0: Le 12.04 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Il presidente americano Trump ha definito inaccettabile la risposta di Teheran al piano di pace proposto da Washington e respinto perché ritenuto troppo gravoso dalla Repubblica Islamica. Immediate le conseguenze per il prezzo del petrolio che è tornato a crescere. Intanto ruoterà attorno allo stretto di Hormuz la riunione convocata per domani da Londra e Parigi con i ministri della difesa dei 40 paesi alleati. Si discuterà in particolare della possibile messa in sicurezza del tratto di mare con il coinvolgimento di diverse forze militari. È finita l'odissea della nave da crociera che è stata per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. I passeggeri e l'equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife e rimpatriati tra imponenti misure per il contenimento del rischio di contagio. Intanto un americano è risultato leggermente positivo al virus dopo essere stato evacuato dalla nave con altri 16 concittadini. Si sono invece aggravate le condizioni della donna francese rientrata ieri in patria e anche lei è risultata positiva. Il governo minimizza sulla decisione del ministro della cultura Alessandro Giulio di azzerare i vertici del suo staff dopo la bufera scatenata dal mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni. Via Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, ed Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Normali avvicendamenti, secondo il ministro Lollobrigida, capo delegazione di Fratelli d'Italia nell'esecutivo. Nuove indagini sull'omicidio di Garlasco per i PM di Pavia. I nuovi elementi sgretolano la responsabilità di Alberto Stasi nel delitto. Dopo il rifiuto di Chiara Poggi dell'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio, ci fu da parte del giovane un'aggressione sproporzionata. Il tennis, agli internazionali d'Italia, Lorenzo Musetti batte Cerundolo e vola agli ottavi. Passa il turno anche Luciano Darderi, che vince di rimonta sullo statunitense Paul. Eliminato Arnaldo contro lo spagnolo Jodar. Oggi torna in campo Jannik Sinner, affronterà l'australiano Popayrin. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Oggi giornata delicata per il nord Italia. Nelle prossime ore passeranno pioggia, acquazzoni, anche dei temporali. Rischiamo anche qualche chicco di grandine. Un po' meglio al centro-sud, anche se sull'Alta Toscana e lunga dorsale appenninica un po' di variabilità è da mettere in conto anche lì. Domani meglio, ma ancora con qualche piovasco al nord-est. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono giunte le 12:14, questo lunedì 11 maggio, e dunque, prima di andare in collegamento con Emanuele Pieroni per il nostro appuntamento, la sintesi per quanto riguarda la MotoGP che si corsa in quella della Francia, è bene anche ricordarvi che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson. E dunque, cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate, come al solito, sul banner Special and Contest. Dunque, rimanete sintonizzati, grazie, attraverso lui faremo appunto la nostra sintesi dedicata alle due ruote, alla velocità e soprattutto ad un Martinator che è tornato in più spolvero che mai. Marilyn Manson, Disposable Teens.

0: Disposable Things, Marilyn Manson, un bentornato a Emanuele Pieroni. Ciao Emanuele.
1: Ciao Jimmy, ciao a tutti gli sfrecciati.
0: Senti Emanuele, Martinator, siamo a un meno uno da Bezzecchi. Che diciamo?
1: Siamo a meno uno da Bezzecchi. Jorge Martín Alemán è stato strepitoso e se pensiamo che solo un anno fa questo ragazzo ha rischiato veramente di lasciarci le penne o comunque di non salire più su una moto da corsa, abbiamo la misura dell'incredibile lavoro che è riuscito a fare, ma anche del lavoro altrettanto incredibile che è riuscita a fare l'Aprilia. Tre moto sul podio, non ce n'è per nessuno, è stato il fine settimana dell'incubo definitivo per Ducati, adesso lo possiamo anche dire senza risultare troppo spericolati, sembra chiaro già a questo punto del mondiale, anche se è appena iniziato, che la corsa al titolo potrà essere un affare tra piloti Aprilia. Jorge Martin ha dimostrato di essere veramente in forma, non ha avuto una buona qualifica, è partito dietro, ma nel sabato, giorno della sprint, ha centrato una partenza mostruosa di quelle che non si vedevano da anni. Si è liberato di quasi tutti, rischiando anche veramente grosso per se stesso e per gli altri, è andato a vincere come faceva nel 2024 quando si è giocato fino all'ultimo il titolo mondiale con Pecco Bagnaia, peraltro vincendolo. Nel giorno successivo invece ha dovuto costruire una rimonta giro su giro e ha trovato forza, l'ha raccontato anche lui stesso nella caduta, tra virgolette, trovare forza chiaramente di Pecco Bagnaia, e quando è riuscito a portare il sorpasso su Pedro Acosta, lì ha raccontato: mi sono reso conto che avrei potuto farcela e sono andato a prendere Marco Bezzecchi, un Bezzecchi che fino a tre giri dalla fine era stato primo, ma che in questo fine settimana non è sembrato perfetto sulla sua Aprilia. Lui stesso ha raccontato di essere già molto contento del secondo posto e di come è andato in generale il GP di Le Mans, perché non si aspettava di poter fare così bene viste quelle che erano state le sensazioni del venerdì e del sabato in prova. E poi dobbiamo parlare di Ai Ogura, terzo, questo ragazzo giapponese ha una pulizia di guida incredibile, è davvero un piacere vederlo. La pagina più negativa invece per quanto riguarda i due marchi italiani in MotoGP è quella di Ducati, perché Marc Marquez è caduto di nuovo, ha rimediato una frattura al piede e ha poi raccontato di avere in programma anche un intervento alla spalla, interventi fatti ieri andati bene, però era chiaro già da inizio stagione che la situazione di Marc Marquez non fosse ottimale da un punto di vista fisico. Pecco Bagnaia invece è caduto mentre era secondo. Se dobbiamo prendere il buono, possiamo dire che comunque Bagnaia ha dimostrato di essere tornato. Se dobbiamo prendere il meno buono, chiaramente ha sciupato un'occasione veramente importante per tenersi in gioco per il titolo.
0: Assolutamente. Senti, un breve commento invece su Di Gianantonio, la questione dell'ape. Cioè, sono proprio curioso, questa battaglia con l'ape nel casco.
1: Questo dimostra di che pasta sono fatti i piloti. Davvero. Sostanzialmente gli è entrata un'ape nel casco e lui ha approfittato di un pezzettino di rettilineo per sollevare la visiera come se stesse passeggiando in una gita domenicale, ha fatto uscire l'ape, ha richiuso la visiera e poi ha pinzato forte perché c'era una staccata e una curva, tra l'altro abbastanza impegnativa, di un circuito come quello di Le Mans, che non ce lo dimentichiamo, da un punto di vista tecnico è veramente veramente difficile,
0: veramente molto insidioso. Emanuele, grazie ancora come sempre per la puntuale sintesi, al prossimo appuntamento, un abbraccio a te, grazie.
1: Ciao Jimmy, ciao.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 12.30 di questo lunedì 11 maggio 2026, caro Jimmy, caro Doc, insomma, succedono cose importanti anche nel mondo della cinematografia, ovvero fra non molto si girerà finalmente il nuovo episodio di James Bond 007. Però la notizia è che non hanno ancora trovato il protagonista. Manca ancora.
7: E tutti sta candidando.
6: Io voglio candidare Jimmy D.
7: No, basta con Jimmy D, ha rotto i coglioni. No, non basta, non può fare tutto il cinema lui. Fallo te. Ma che? Ma perché no? Vuoi fare la Bond Girl? No,
6: allora, l'unico problema è questo. Loro chiedono. Chiedono un attore che abbia uno spiccato accento inglese.
8: Yes, I know. Ok.
6: Ok, vedi, guarda, vabbè, c'è.
8: Yes.
6: Allora, dai, vai con la frase classica.
8: I'm Bond. James Bond.
6: Grazie, è fatta. Prova a dire col Jimmy D.
8: I'm Jimmy D.
6: I'm D.
8: And you
6: I'm
8: watch
6: D.
8: Renegade on Italia. No,
6: I'm D.
8: Jimmy D.
7: Io dico, perché dobbiamo sempre far fare i soldi a Jimmy?
8: Sì,
7: vedi?
8: Lo paghiamo.
7: Venale.

0: Allora, Scancanese e Secretly, ma soprattutto Jimmy D, che è entrato già nella parte, è pronto a candidarsi come il nuovo James Bond.
1: L'hai creato tu sto problema?
0: No, io adesso ho il contatto con il regista Denis Villeneuve.
1: Dagli una gomitata
0: e
1: intanto.
0: Cerco di, come dire... Allora, se però se fai così, giocati
1: colpisci, colpisci,
0: coglione,
1: ti prego, colpisci.
2: Sotto fondo, sto creando l'ambito.
0: Io già che chiamo Denis Villeneuve, volevo anche proporre te, Dottor Mann, come cattivo.
1: Va bene, ci sto. Quanto si prende?
0: Beh, sono diversi milioni di dollari, è chiaro, assolutamente. Però devi essere un cattivo.
2: Comincia a cantare anche te adesso, vedrai che ti viene.
0: Per cui, che tipo di cattivo vorresti essere? Intanto, manteniamo il nome Dottor Mann.
1: Sì, che è anche cattivo di Interstellar, quindi si presta.
2: Giusto.
0: Ecco, allora dobbiamo in qualche modo intervenire sulla sceneggiatura, perché è chiaro che mettendo Jimmy e il Dottor Mann nel film, io resto da solo, e vabbè. Ma soprattutto voi fate...
2: Tu dovresti essere quello che non parla mai e muore la terza scena. Questo sarebbe bellissimo.
0: Questo lo faccio.
1: Ma chi? Lui, spero.
0: Lui. Come muoio?
2: Eddie.
0: Come muoio?
2: Beh, tipicamente da cattivone incapace.
1: Vieni colpito da
0: il cattivone, fammi fare il capace, poi guarda, muoio volentieri.
2: Potevamo chiederlo a Claudio Santamaria,
0: ma
2: però niente,
1: non abbiamo i soldi, abbiamo finito tutto.
2: Al tram.
0: Sì, allora io faccio il cattivo e facciamo così: io sono l'inviato speciale del Dottor Mann e James Bond mi uccide.
1: Che storiaccia.
0: Va bene.
2: Con un'alitata velenosa.
0: Ecco, con un'alitata velenosa, perché tu hai una capsula con un dente speciale,
2: ovvio,
0: che ha un alito a base di
1: Ma che schifo di film è, insomma.
0: Ok, va bene. Allora, il Dottor Mann che obiettivo ha nel mondo? Quello di truffare tutti per diventare ricco e soprattutto per far vincere la Roma.
2: Veramente molto cattivo,
1: per far vincere.
2: Veramente molto cattivo, devi andare anche su un livello un po' più alto di cattiveria.
0: Tipo
2: non so, cioè devi avere un motivo che va al di là dei soldi.
1: Il traffico.
2: Per dire.
1: Il traffico. James Bond che mi supera nell'ingorgo e io lo inseguo. E lo inseguo e lo
2: tolgo. Con o senza Aston Martin?
1: Con la Aston Martin, io che la panda.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
5: Radio Freccia.
6: 12:46, espedienti per campare allegri, allegri nel senso gioiosi, qui alle Good Vibrations con le sceneggiature e le proposte per il prossimo film di Bond, quindi...
7: Una candidatura.
8: Ottimo, Jimmy, di come 007, no. E io farei la Bond Girl, ovviamente.
6: Sì, vabbè. Vabbè, abbiamo finito il budget, pure qua, cioè, perché, no, lo dico con simpatia, per carità.
9: Ragazzi,
6: sempre grandi.
9: Ho già il titolo, Jimmy D, agente 007, da Bologna, con amore e gratitudine.
10: Bello, dopo una cascata di diamanti.
7: Bello,
10: vai,
7: bello.
6: È un flop, sicuro.
11: Ma io gli farei fare musica a Jimmy D, che mi pare che sta sul pezzo.
6: Che fatica, non... Il primo set quando è? Il primo set?
7: Guarda, stiamo trattando le ultime cose. Comunque partiamo quest'estate.
6: Ah, vabbè, no, perché il primo set è qui al Fuori Italico, tra poco.
7: Tanto ci sarà anche Sinner nel film.
6: Ottimo.

0: Etta James, Atlanta.
1: Per la scena d'amore. Tra...
2: Esatto, per la scena d'amore.
1: Allora, Jimmy 008.
2: Allora, ho sentito la produzione. Dunque, sì, va tutto bene, sono tutti d'accordo. Okay, Jimmy, sì, va bene così, fanno un James Bond biondo, ma sono contento.
1: Perché, scusa, Daniel Craig cosa aveva? Che...
2: sì, però...
1: ha rivalutato i biondi come figura, okay, di 007, ecco, distruggendo i mori precedenti, e pare... con tutto il rispetto per i...
0: Dagli una gomitata, Jimmy.
2: Che accettino anche il fatto che hai i capelli lunghi, incredibile ma vero.
1: Ah, ragazzi, ecco, bisogna cambiare i tempi, sono maturi.
0: Sì, ma sono finti quelli del Jimmy.
1: Invece, è un casco.
2: Invece, per quanto riguarda il cattivo, dottor Mann, ci vuole qualcosa che alteri un po' la tua fisionomia. Quindi io ho proposto di rifarti le orecchie.
0: Ma ce l'ho già le orecchie, perché le devo rifare, scusa?
2: A punta?
1: No.
0: Ma io voglio parlare col produttore.
2: Ma sono io il tuo agente, voglio parlare con me, mi spiace.
0: Ma non sei il mio agente, non c'è scritto da nessuna parte, non ti
1: parte che l'immagine tua è già abbastanza forte ed eloquente, ma che infatti stimola senso di... paura, no, senso di paura senza che dici niente. La cosa che potrebbe essere innovativa è che tu abbia una voce... Ah, per esempio.
0: No, non c'è... No, no, no.
3: Sono il dottor Mann.
0: Ma non è vero,
2: allora, ci
0: non
2: vuole una
0: fa
2: caratteristica.
0: Allora,
2: le orecchie no, cosa rifacciamo? Il naso?
0: Scusate, ma perché non posso andare proprio in scena così, magari con le mani sporche di morchia, di grasso, tipo il meccanico amico mio? Oh, quando Jimmy cerca di superarmi sul... Ascolta, quando Jimmy cerca di superarmi sul raccordo con la sua Aston Martin... E io gli faccio,
1: yeah,
0: e mo che sonato canta, e gli spara.
2: Ah, ok. No, ma ci vuole qualcosa di
1: inderapata?
2: No, ci vuole qualcosa sì, di più cattivo e tecnologico. E tu devi essere con un... Non basta la tua faccia, sei troppo buono. Cioè, ti facciamo uno sbrego, non lo so.
0: Ma pure, cioè, già sono messo come sto.
1: Comunque potresti...
0: Andate via che è meglio.
1: No, potresti adottare la vecchia tecnica di cui tu sei molto capace.
0: Adotto la vecchia,
1: che tiri giù con la manetta il finestrino e fai... Astronzu! Ecco,
0: ma perché da
1: sempre?
2: A domani!
0: Ciao,
1: Ciao, I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi alle 13, scatta qui la quarta ora del Good Vibration con il vostro Dottor Manne e voi, cari i miei co-conduttori onorari, cari sfrecciati, per ragionare insieme sui fatti di attualità al 366-6634-66 con i vostri commenti, se vocali, entro i 40 secondi per favore e con il vostro nome, se potete. Allora, oggi parliamo del nome di Giulio Regeni, perché questo nome è tornato sulla bocca di tutti anche dopo le tensioni al Ministero della Cultura, le dimissioni chieste e ottenute dal ministro Giulio nei confronti dei suoi collaboratori per le mancate concessioni dei fondi al docufilm sul politologo italiano ucciso in Egitto 10 anni fa. E allora la domanda che vorrei farvi è: in 10 anni, perché sentite questo plurale, i governi italiani non sono ancora riusciti a ottenere la verità sulla morte di Regeni?

0: Le 13.06 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Il presidente americano Trump ha definito inaccettabile la risposta di Teheran al piano di pace proposto da Washington e respinto perché ritenuto troppo gravoso dalla Repubblica Islamica. Immediate le conseguenze per il prezzo del petrolio che è tornato a crescere. Intanto ruoterà attorno allo stretto di Hormuz la riunione convocata per domani da Londra e Parigi con i ministri della difesa di 40 paesi alleati. È finita l'odissea della nave da crociera che è stata per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. I passeggeri e l'equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife e rimpatriati tra imponenti misure per il contenimento del rischio di contagio. Intanto un americano è risultato leggermente positivo al virus dopo essere stato evacuato dalla nave. Si sono invece aggravate le condizioni della donna francese rientrata ieri in patria e anche lei risultata positiva. Il governo minimizza sulla decisione del ministro della cultura Alessandro Giuli di azzerare i vertici del suo staff dopo la bufera scatenata dal mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni. Via Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari ed Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco per i PM di Pavia dopo il rifiuto di Chiara Poggi dell'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio. Ci fu da parte del giovane un'aggressione sproporzionata. Passiamo allo sport, il tennis. Agli internazionali d'Italia Lorenzo Musetti batte Cerundolo e vola agli ottavi. Passa il turno anche Luciano Darderi che vince di rimonta sullo statunitense Paul. Eliminato invece Arnaldi contro lo spagnolo Jodar. Oggi alle 15 torna in campo Jannik Sinner contro l'australiano Paul Pirin. Il calcio, oggi si chiuderà la 36esima giornata della Serie A con il posticipo tra Napoli e Bologna, fischio d'inizio alle 20:45. Infine il ciclismo, oggi giornata di riposo al Giro d'Italia, domani si riparte con la quarta frazione da Catanzaro a Cosenza di 144 km. L'ultima tappa in Bulgaria ha visto la vittoria di Paul Magner a Sofia. Ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Oggi giornata delicata per il nord Italia. Nelle prossime ore passeranno pioggia, acquazzoni, anche dei temporali. Rischiamo anche qualche chicco di grandine. Un po' meglio al centro-sud, anche se sull'alta Toscana e lunga dorsale appenninica un po' di variabilità è da mettere in conto anche lì. Domani meglio, ma ancora con qualche piovasco al nord-est. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

13 e 11 minuti. Allora, oggi si parla di Giulio Regeni, il nome che, come dicevo, è tornato sulla bocca di tutti dopo le polemiche prima sulla mancata concessione di fondi per il docufilm sul ricercatore italiano torturato, barbaramente ucciso in Egitto 10 anni fa. E questi fondi non sono stati concessi, dopodiché alla cerimonia di Davide di Donatello il ministro Giulio ha detto che tutto questo, questa procedura, insomma, è stata inaccettabile, non concedere appunto dei soldi per divulgare un docufilm, quello di Simone Manetti, che peraltro non promette scoop ma ricostruzione, perché abbiamo bisogno di capire che cosa sia veramente accaduto attraverso interviste anche ai familiari. Il docufilm si chiama Tutto il mare del mondo e trae spunto dalla frase della madre quando vide il corpo, il cadavere del figlio, che era irriconoscibile se non per la punta del naso, viste le atrocità che aveva subito durante i giorni di tortura che portarono poi alla sua morte. Allora Giulio ha parlato, dopodiché c'è stato questo scombussolamento all'interno del suo potente staff al Ministero della Cultura per rimuovere il capo della segreteria tecnica e anche la sua segretaria particolare. Ma adesso, visto che non vogliamo fare come dire il punto sulla sopravvivenza del governo stante questo nuovo scossone, ma capire perché i governi italiani che si sono succeduti dal 2016 in poi, quello di Renzi, quello di Gentiloni, quello di Draghi e i due di Conte e il governo Meloni, non hanno ancora avuto l'efficacia per poter andare a capire come veramente farsi dire la verità dagli egiziani. Allora, insomma, la domanda mia è retorica, ve l'ho posta, mi state rispondendo, poi continuiamo a parlare di come è morto Giulio. 366 663 4466, perché non riusciamo a sapere la verità?

0: prenoti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco al...
5: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
7: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: 13:19, allora parliamo di Giulio Regeni, come ottenere la verità e anche che i responsabili, i veri responsabili, siano puniti. Perché l'Italia non riesce a fare questo passo malgrado le evidenze documentate dalla Procura di Roma?
11: Buongiorno dottor, ma mi pare evidente, perché da parte dell'Egitto la giustizia, i diritti sociali, insomma giustizia in generale, non è una priorità da parte dell'Egitto e da parte dell'Italia, come da parte di tutte le altre nazioni che fanno affari e che hanno interessi con nazioni come quella, che devono fare? Né chi li può fare la guerra o interrompere i rapporti.

0: Ma come la verità su Regeni? La verità su Regeni c'è, ci sono anche già stati responsabili, solo che non verranno mai estradati. Regeni è stato ucciso perché è andato a indagare su cose che là, in una dove non esiste una democrazia, per là sono state considerate un errore. Ovvio che qui da noi non succede. Poco da fare. Purtroppo, sfortunato ragazzo.
1: Ciao, allora,
0: Luca da Bergamo.
1: Luca, chiariamo le cose. Non è che Regeni sia andato a fare la spia, come questa è la tesi che sostengono gli egiziani. In qualche modo, che hanno cercato in qualche modo di intorbidare le acque dopo la morte di questo ragazzo, e uccidendo 4 persone, gli egiziani, che non c'entravano credo niente con questa storia, perché volevano puntare su una pista un po' più praticabile, cioè quella addirittura della droga o un interesse sessuale verso non si sa bene chi. Giulio era andato a fare una ricerca commissionata dall'Università di Cambridge, con la quale collaborava, sugli ambulanti del Cairo. In mezzo agli ambulanti del Cairo c'erano personaggi loschi legati al giro dei servizi segreti, i servizi segreti di Al-Sisi legati a un sistema che, insomma, era in quel momento molto, molto sospettoso rispetto a tutte le attività degli occidentali in quella zona, perché si temeva potessero essere spie britanniche o scatenare rivoluzioni, eccetera. Presero Giulio e lo massacrarono e lo uccisero. La Procura della Repubblica di Roma ha chiuso le indagini preliminari nel 2020. I 4 ufficiali responsabili sono stati rinviati a giudizio, ma sono irreperibili da allora. Questo è il piccolo particolare, e l'Italia non riesce a ottenere, o non, chissà, non vuole ottenere nulla di più.

0: The Pot, i Tool, era una scarica di adrenalina che volevo regalarvi oggi, una canzone peraltro incentrata sulla diffidenza nei confronti degli altri, sull'ipocrisia, quindi torna buona per quello che è il nostro tema di oggi, ragionare attorno alla figura di Giulio Regeni e dell'incapacità del governo italiano o dell'inazione sostanziale, concreta, delle nostre istituzioni per poter rendere giustizia alla memoria e alla vita perduta di questo ricercatore italiano in Egitto. Parlavamo prima delle novità di queste ore, lo sconquasso all'interno del Ministero della Cultura con il ministro Giuli che ha licenziato metà del suo staff proprio per la mancata concessione dei fondi a questo docufilm, il quale docufilm sarà visibile il 20 maggio su Sky. Se ne sono state organizzate visioni un po' ovunque, anche a spese dei produttori senza i fondi. Io dico che se il ministro Giuli volesse rimediare a quello che è stato uno scivolone del suo governo per la mancata concessione di questi fondi, beh, potrebbe chiedere alla RAI di mandarlo in onda.
1: Ciao, il problema non è soltanto di Regeni, ma in questi 40 anni ne abbiamo visti un po' tante di cose per quale forse stiamo vivendo, ci rendiamo conto di vivere in maniera un po' servile nei confronti degli altri stati. Probabilmente tutto quello che è avvenuto, mi riferisco anche a Ustica, mi riferisco a Cernis, mi riferisco ovviamente al caso di Giulio, evidentemente ci sono delle ragioni economiche, perché noi con quegli altri paesi ci facciamo degli affari, continuiamo a venderci delle cose, soprattutto militari, oppure abbiamo rapporti di dipendenza energetica. Finché non cesseranno queste cose, finché non ci sarà una forza dello Stato per difendere i propri cittadini, continueremo purtroppo ad avere questi casi. Scusate la qualità dell'audio. Ciao.
0: 366-634-466, che cosa dovremmo fare per sapere tutto quello che è accaduto a Giulio Regeni?

0: 13.37, allora come dicevamo il governo potrebbe suggerire alla RAI di trasmettere in prima serata, sì, l'audience, quello che volete, su un canale di quelli principali, non di quelli tematici, il documentario su Giulio Regeni, e almeno così potremmo fare servizio pubblico, io credo, o no?
1: Lo Stato italiano semplicemente non crede che la morte di un ragazzo valga l'interruzione di rapporti commerciali o magari anche di altro con l'Egitto, e quindi, non essendo uno Stato democratico, non ci puoi fare niente e fa finta di niente.

0: guarda, io rimango abbastanza basito su questa pretesa di voler ottenere giustizia, nonostante comunque una sentenza ci sia stata, giustizia per un fatto accaduto in un altro continente, neanche in un altro stato, ma in un altro continente, anche se per un nostro connazionale, quando non riusciamo a ottenere giustizia per fatti gravi, analoghi, che accadono nel nostro di paese. Non riusciamo a ottenere giustizia per fatti che accadono qui, figurati a pretendere giustizia per fatti che accadono in altri continenti. Boh, sono un po' perplesso. Vito D'Alecco.
1: Ciao, grazie. Allora, vabbè, naturalmente la domanda che vi ho posto all'inizio è retorica: perché non riusciamo ad assicurare alla giustizia italiana i quattro ufficiali dei servizi egiziani che sono stati individuati, al di là di ogni ragionevole dubbio, come si dice in questi casi, come gli assassini di Giulio? Non si riesce, perché l'Egitto ha gettato una cortina fumogena, uccidendo altre persone, depistando, facendo sparire dalla circolazione questi quattro ufficiali. Bene, e tutto questo perché naturalmente noi siamo il partner commerciale europeo, diciamo, più affidabile per l'Egitto. C'è un import-export in cui ballano diversi

0: Ma scusa, io, guarda, da trentina la butto lì, cioè l'Italia non è uno stato credibile per chiedere giustizia per i propri morti? Ripeto, da trentina per il cermis abbiamo avuto giustizia? Davvero?
1: È una cosa questa che state, come dire, citando in molti.
2: Ciao Doc, perché i piloti del caccia che ha tranciato i cavi della funivia al cermis un po' di anni fa sono stati assicurati dove? In Italia, in America? Per quel che ne so io, quei piloti lì sono ancora in giro con l'aeroplano a fare gli stupidi come hanno fatto facendo quel disastro che è successo appunto un po' di anni fa sul Cermis. Ciao Andrea.
1: Quindi la tragedia del Cermis ci ricorda che, ribaltando la questione, insomma, uno Stato forte o che abbia potere contrattuale quando si tratta di un caso di giustizia internazionale, una controversia internazionale, può ottenere, insomma, più facilmente una soluzione. Mentre noi invece, come diceva Andreotti, avevamo e abbiamo ancora la moglie americana, nel senso del patto atlantico, della NATO, l'Alleanza Atlantica, e l'amante araba. Quando andiamo a prendere il petrolio lo facciamo con Gheddafi, l'abbiamo fatto con Mubarak, ricorderete, e poi al-Sisi, eccetera, eccetera.
3: Sicuramente spiace per quel popolo.

0: povero ragazzo e per il fatto che non si sappia la verità. Ma fa abbastanza sorridere che gli italiani si indignino di non sapere la verità sulla morte di un ragazzo e non si indignino del fatto che non sappiamo la verità sulle centinaia di morti avvenute in Italia riguardo gli anni di piombo o le varie bombe messe sui treni o l'aereo di Ustica. Lì l'indignazione dove va a finire? Non si sa.
1: E dovremmo...
0: Ciao, Mauro da Milano.
1: Mauro, una cosa non esclude l'altra, la giustizia per Giulio e la verità sugli anni di piombo, che è una cosa che noi ancora aspettiamo, sulle stragi, sulle le trame occulte dell'Italia, la strategia della tensione. La storia tornerà a essere divulgata, raccontata, speriamo. I know you wish you were me.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13.54, il caso Regeni, le vostre voci ancora.
2: Caro dottor Mann, purtroppo noi italiani siamo bravissimi a guardare in casa degli altri, ma facciamo fatica a guardare in casa nostra. È così, d'altronde sono 70 anni che abbiamo un governo che possiamo considerarlo cintura nera di insabbiamenti, quindi di cosa ci lamentiamo? In fin dei conti noi giochiamo lo stesso gioco e lo giochiamo in casa nostra, che è la cosa peggiore.
1: Sì.
2: Ciao ancora, Mauro da Milano.
1: Mauro, sì, lo giochiamo anche in campo internazionale, perché poi sappiamo bene, io faccio delle domande, come dire, di santa ingenuità, tra virgolette, capisco bene che gli interessi internazionali, gli interessi economici siano sempre prevalenti rispetto all'ottenimento non tanto e non solo della verità, ma anche della giustizia che si deve a un cittadino italiano in giro per il mondo. Potrei citare molti altri casi, qualcuno di voi fa riferimento al cooperante morto a Gaza 15 anni fa, Vittorio Arrigoni. Qualcuno scrive, purtroppo, Giuseppe, questo, purtroppo la legge non è mai stata uguale per tutti e nonostante quello che è scritto in tutti i tribunali non lo sarà mai. Alcuni sono al di sopra di tutto perché sono troppo potenti, vedi il principe saudita che ha fatto fare a pezzi un giornalista sgradito, o Putin, o lo stesso Musk che se volesse potrebbe comprare un intero paese con i giudici, i tribunali ed esercito compresi. La realtà è questa, purtroppo. Sì, ma non mi piace il purtroppo per cui dobbiamo sempre rassegnarci a subire o anche a non aver diritto all'efficacia dell'azione, perché un docufilm è cosa buona e giusta, e premere perché poi si arrivi a capire dove siano finiti quei quattro assassini, quegli aguzzini sadici di Giulio, sarebbe ancora meglio. Se il governo volesse fare una battaglia su questo attraverso documentari, inchieste, reportage, sollecitazioni presso il governo egiziano, noi ne saremmo tutti molto, ma molto dietro. Buona giornata a tutti dal vostro dottor Mario.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59, sorpresa, la voce che state sentendo, sempre che l'abbiate riconosciuta, di oggi è quella di Ambra Marie. Questo significa che per tutta la settimana vi farò compagnia dalle 14 alle 17 all'interno di Electric Ladyland. Ci sono io, salutiamo Cécile che ritornerà da lunedì prossimo, ma con calma, lasciatela dov'è che se la sta godendo. E intanto arrivo io, quindi come vi dico sempre nel weekend, follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio, entrate in questo labirinto, in questa mente. Siamo entrati ieri, perché ci siamo sentiti ieri pomeriggio, e ne usciamo domenica prossima, quindi il viaggio in questa mente è molto lungo. Questo significa che possiamo fare un sacco di deviazioni, possiamo fermarci dove ci pare, quando ci pare, quanto ci pare. Abbiamo tutto il tempo del mondo e anche un po' di buona musica in questo cervello.

Day all'interno di Electric Ladyland. Ogni volta che sento questa canzone mi viene in mente una versione molto bella che consiglio sempre, che è quella dei Nap Eyes. Una volta ce la siamo anche ascoltata, è un po' più psichedelica, un po' più lenta, ti porta in un altro genere di viaggio. Amo quando le cover vengono completamente reinterpretate, anche perché sennò non avrebbe molto senso farle, per quanto mi riguarda. Comunque, siamo partiti, sì, ci potete guardare anche in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky. 366 63 4466 è il numero che vi serve per farvi sentire.

Fino alle 17, vi ho detto questa settimana, insomma, vi cuccate la sottoscritta. So che già il lunedì non è un gran giorno, in più sì, se vi beccate anche queste notizie, però cosa dobbiamo fare? Va così, cerco in qualche modo di rimediare mettendovi della buona musica, che in realtà non la scelgo io perché sono le top 20 e che appunto sono le canzoni che in qualche modo vengono ripetute affinché le possiamo imparare per poi cantarle ai concerti, ed è sempre un gran piacere quando a ripetizione ci ascoltiamo Jack White, che è appena arrivato con God and the Broken Ribs. E perché dobbiamo imparare questo pezzo? Perché Jack White sarà in Italia per due date: 19 giugno Lido di Camaiore e 21 giugno a Lignano Sabbia d'Oro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:10, siamo appena partiti con Electric Ladyland, la vostra Ambra Marifi.

0: Guarda, oggi chi c'è su Radio Freccia? C'è la nostra amica Ambra su Radio Freccia, su Radio Freccia, su Radio Freccia.
1: Esatto, che è andato proprio alla Red Hot Chili Peppers, giusto così. Ve l'ho detto, è lunedì e avete scoperto che passerete la settimana intera con la sottoscritta. Cosa può andare peggio? Non lo so, anche perché nel frattempo siamo già a metà giornata, quindi tendenzialmente non molto. Però dai, cercherò comunque di tenervi compagnia raccontandovi cose. Cosa? Tra poco vi do le anticipazioni sull'On This Day, che arriverà ogni giorno alle 14.50. Vi piglio, vi porto da qualche parte a spasso nel tempo. Poi dalle 15 alle 17 in questi giorni ci colleghiamo con la Lau per avere aggiornamenti sugli internazionali di tennis. Ci sarà il TGigi, poi c'è Ben on the Run che è sempre aperto. Devo spiegarvi cos'è Ben on the Run? Allora, Ben on the Run è quello spazio in cui promuovo i concerti degli Sfrecciati, quindi se avete date nei prossimi giorni mandatemi i dettagli che ne parliamo.

0: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
1: Ah, sarà più di un anno.
2: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Freccia.
9: Le 14:27 in diretta col vostro White Rabbit Ambra Marina, la terra elettrica di Electric Ladyland, in questo insolito lunedì che ci passiamo insieme. Allora, vi ho detto che vi prendo con l'On This Day, vi porto da qualche parte. Purtroppo l'anniversario di oggi che ho scelto non è felicissimo, ma comunque ci permette di ascoltare della buona musica, di parlare di questa persona, di questo artista che vale sempre ricordare, bisogna sempre tenere viva la memoria. Vi porto infatti all'11 maggio del 1981, quando ci lasciava Bob Marley. Però appunto, dicevo, l'anniversario non è felice, ma questo ci permette di parlare di lui, ascoltarci la sua musica. Quindi al 366 663 4466, se avete messaggi o ricordi su Bob Marley, cominciate a mandarmeli, che io intanto comincio a portarvi all'interno dell'On This Day.

in diretta anche dall'app RTL 102.5 Play. Vi stavo dicendo dove vi porto quest'oggi con l'On This Day. Vi ho detto andiamo all'11 maggio dell'81 quando ci lasciava Bob Marley, però accadono anche altre cose nel mondo del rock quest'oggi, quindi ve le accenno come faccio sempre. 1972, John Lennon allo show televisivo di Dick Cavett afferma di essere sotto costante controllo dell'FBI perché è considerato un personaggio scomodo per le idee politiche che ha, e c'è un podcast del White Rabbit che parla proprio di questo. E poi invece l'11 maggio del 92 usciva l'album Fear of the Dark degli Iron Maiden. Però vi dicevo, vi porto su Bob Marley perché avrei voglia di galleggiare un po' con voi.

0: Radio Freccia.
1: Le 14:39 all'interno di Electric Ladyland, stiamo ricordando Bob Marley nel giorno in cui ci lasciava, e tra i messaggi che mi state mandando al 366-6634466 sto notando che molti di voi hanno ricordi legati al disco di Uprising, perché non è un caso questo, perché è la prima e unica volta in realtà in cui Bob Marley è arrivato in Italia grazie proprio al tour di questo disco. Sono storici i concerti del 27 giugno a Milano e il 28 giugno a Torino. Si può tranquillamente dire che c'è stata una sorta di prima e dopo questi concerti nella storia degli appassionati italiani della musica in levare, e oltretutto c'è anche un altro aneddoto che vi dico tra poco.

era stato aperto per la prima volta nella storia per un concerto proprio in questa occasione, dando il via poi dopo a tutti gli eventi musicali che si sono tenuti dopo lì dentro, che sappiamo insomma essere un luogo piuttosto storico che ci radunerà anche per il concerto degli Iron Maiden che stiamo aspettando tutti quanti quest'anno a San Siro. Bene, nel frattempo arrivano gli AC/DC e poi ripeto, tra poco ricorderemo Bob Marley insieme, anche con un po' di musica.

0: Radio Freccia.
1: Le 14:53 con Ambra Marie. Followed White Rabbit. Seguite il vostro bianconiglio perché ci facciamo un viaggio in realtà un po' triste nell'On This Day, perché vi porto all'11 maggio del 1981, quando ci lasciava una delle figure più iconiche legate alla musica e al messaggio che si può mandare attraverso la musica. Sto parlando di Bob Marley. Prima vi ho accennato della storia dell'FBI legata a John Lennon e di quanto potesse essere pericoloso John Lennon per il sistema, perché attraverso la sua musica influenzava l'opinione pubblica mandando un messaggio di pace. E altrettanto pericoloso lo era anche Bob Marley, che è stato probabilmente il più grande simbolo di pace e amore legato alla musica. Bob Marley ci lascia per malattia l'11 maggio del 1981 all'ospedale di Miami, in Florida, a soli 36 anni. Bob Marley scopre di essere malato 3 anni prima, quando dopo una partita di calcio si ferisce all'alluce e mentre gli curano la ferita, lì gli diagnosticano un melanoma maligno. Però Bob Marley decide di seguire fedelmente i principi della cultura rasta, che impone che il corpo umano sia conservato sempre integro, e quindi rifiuta l'amputazione del dito. Il tumore però fa ovviamente il suo corso e muore 3 anni dopo, nonostante i vari tentativi di salvarlo. Verrà seppellito Bob Marley con la sua chitarra, una Gibson Les Paul, una Bibbia, una pianta di marijuana, un pallone da calcio e l'anello che aveva sempre al dito da quando glielo aveva regalato il principe d'Etiopia, che era il figlio di colui che era considerato il capo della religione rastafariana. Le ultime parole di Bob Marley, che sono state rivolte al figlio Ziggy, sono state: "I soldi non possono comprare la vita". E insomma, questo è un segnamento che sappiamo bene, ma ogni tanto è sempre bene ricordarlo, così come è sempre bene ricordare Bob Marley, al di là che di tutti i discorsi, con tutti i discorsi che ci facciamo, con la musica. E adesso vi faccio ascoltare probabilmente una delle mie canzoni preferite della sua discografia, che è Concrete Jungle. Questo è Bob Marley su Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:59 con Ambra Marie che sta con voi per tutta la settimana. Ci siamo appena ascoltati Concrete Jungle, tra i miei pezzi preferiti, vi dicevo, di Bob Marley, e prima si parlava anche del tour storico di Uprising di Bob Marley, perché l'ha portato qua in Italia. I Fortunati, che erano presenti, che peraltro molti mi hanno scritto tra i loro ricordi legati a Bob Marley, cioè proprio il fatto di essere stati presenti al suo concerto, i Fortunati che erano presenti sapranno che in apertura c'è stato il nostro Pino Daniele, che ha raccontato l'esperienza di conoscere Bob Marley con delle parole che vi leggo tra poco, però intanto prima lasciamo arrivare Jerry Lee Lewis.

Jerry Lee Lewis per cominciare la nostra seconda ora insieme. Vi stavo dicendo che Pino Daniele, del tempo passato con Bob Marley, ha detto: restai a parlare con Marley per una mezz'oretta seduti su un flight case sommersi dal fumo della marijuana mentre fuori 100.000 persone gridavano il suo nome. Era carismatico e molto curioso, mi fece tante domande su dove ero nato, su Napoli, sulla sua cultura. Gli parlai delle scale musicali arabe presenti nella melodia napoletana e la cosa lo affascinò moltissimo. Sorridente, gentile, emanava energia, sembrava venire da un altro mondo. Tutto questo raccontato lo trovate sul libro I Know Pino Daniele di Carmine Aimone, quindi se volete recuperarlo almeno sapete il titolo. Ma se mi chiudiamo questo argomento, perché tra poco ci colleghiamo con la Lau che è a Roma per gli internazionali di tennis, oggi giornata da quello che ho capito molto movimentata.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:10 con Ambra Maria, e come vi avevo promesso, direttamente da Roma abbiamo la nostra Lao che ci fa da inviata speciale per gli internazionali BNL d'Italia, quindi insomma ci trasporta all'interno le emozioni del tennis. Ciao Lao!

0: Ciao Ambra, eccoci finalmente, come stai? Che bello vederti.
1: Sì, almeno ci sentiamo, come stai? Come
0: infatti.
1: Come sta andando lì? So che oggi è una giornata insomma particolarmente intensa.
0: Mamma mia, aiuto, aiuto, lunedì da Leoni, così titola la prima pagina del Corriere dello Sport oggi, qui al Foro Italico, sempre in diretta dall'Internazionale BNL 2026 con il nostro track di RTL 102.5, Radio Freccia e Electric Ladyland, dal lunedì al venerdì, ogni giorno appunto dalle 15 alle 17, dove potete venire a trovarci, perché poi abbiamo anche un sacco di gadget, quindi correte, potete anche certo. Fare un intervento insieme a noi. Noi siamo appunto esattamente vicino al campo centrale, dove pensa in questo momento sta per iniziare il match della giornata tra Jannik Sinner e Popirin, dopo la vittoria dell'esordio su Sebastian Hofner. Quindi Ambra, potrai ben immaginare l'alta affluenza di persone, come ti dicevo anche qui davanti al nostro track. Finalmente si vedono i cosiddetti carota boys e carota girls, evviva!
1: Tu ti sei tinta i capelli apposta in questi giorni.
0: Io sì, io prima di iniziare l'internazionale sono passata dalla parrucchiera, ho detto fammi una bella colorata rossa, proprio intensa, rosso Radio Freccia, ma anche rosso Sinner a questo punto.
1: Ecco, tu mi raccomando, intercetta tutti, falli arrivare davanti al nostro track, così creiamo una bella situazione, un po' stile concerto, e magari qualcuno lo tiriamo anche sul palco.
0: Ma queste, sì, perché poi
1: queste due ore, sì,
0: è super divertente infatti.
1: Invece bello. A proposito di tirare gente sul palco, noi in qualche modo cerchiamo di farlo sempre, perché tra poco sentirete un buon Marilyn Manson in sottofondo, comincerà a picchiare, perché dobbiamo ricordare agli sfrecciati che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest, intanto che appunto Marilyn Manson ce lo sentiamo in sottofondo. Lau, noi ci sentiamo tra una decina di minuti. Ripeto.
0: Tra una decina di minuti, sì, esatto. Speriamo di beccare anche il nostro Nick Pompei, che ci dà qualche info tecnica che a noi, specialmente a me, non compete a livello di tennis.
1: Io è meglio che non dica nulla. Stavo cercando di far finta e di lasciar fare a te.
0: Sì.
1: Intanto arriva Marilyn Manson.

Marilyn Manson, ve l'avevo annunciato perché appunto lo sentivamo sotto picchiare duro con la sua musica, ce lo siamo appena ascoltati perché Radio Freccia vi regala biglietti per assistere al suo concerto, quindi vi dicevo andate a pigiare sul banner Special in Contest, ma che secondo me è una pratica che dovreste fare ogni giorno. Voi vi svegliate la mattina, non so quali siano i vostri rituali mattutini, che non mettervi una crema in faccia piuttosto che andare a correre, ecco, come rituale mattutino secondo me dovreste aggiungere anche il fatto di aprire il sito o l'app di Radio Freccia, cercare il banner Special in Contest e schiacciare a caso così completamente a caso che un regalo qualche volta vi arriva. Allora noi rimaniamo in collegamento con la Lau che è a Roma per gli internazionali di tennis, ma intanto proseguiamo anche con la musica di Radio Freccia.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Un film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria. Ah, sarà... più di un anno.
4: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro, o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
5: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
7: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
9: Radio Freccia.
10: Le 15:28 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie e Lalao. Lalao è in diretta da Roma, l'abbiamo detto, per appunto gli internazionali BNL d'Italia, che ci racconta un po' come sta andando questa giornata.
11: Eccoci qui Ambra, siamo qui in compagnia adesso del nostro Nick Pompei che ci darà qualche infotecnica, ciao. Dicevamo prima, perché sì, noi siamo poco insomma avvezze.
12: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, anche se Lau devi sapere che la sto istruendo molto bene, la stiamo istruendo, io e Tommy piano piano inizio a imparare cos'è un tie break, cos'è un servizio, cosa sono tutte queste cose qua.
10: Così l'ignorante ma, posso essere solo io, perfetto, almeno...
11: No, tranquilla, chiaro. Stiamo imparando poco Ambra, tranquilla.
12: Piano piano. Allora... oggi è una giornata importante ovviamente, perché c'è il secondo match all'internazionale BNL d'Italia del numero uno del mondo, che è italiano, ve lo ricordo, non so se lo sapevate, si chiama Jannik Sinner. Giocherà qui, sentito dire da qualche parte, giocherà qui sul centrale tra qualche minuto. In realtà bisogna aspettare che finisca un match che è in corso in questo momento, ovvero tra la Goff e Jovic, un derby statunitense. Per adesso 1-1 per quanto riguarda i set, 4-2 per la Goff, e Jannik Sinner poi giocherà appunto il terzo turno del torneo contro l'australiano Popirin, un match sulla carta facile, tra virgolette, per Sinner, anche se di facile a questo livello non c'è davvero nulla. La sorpresa di giornata però ce l'ha già regalata un italiano, ovvero il nostro Pellegrino, Andrea Pellegrino, arrivato addirittura dalle qualificazioni e per la prima volta ha conquistato gli ottavi di finale di questo torneo, battendo 2-7-0 lo statunitense Tiafoe, che era molto più quotato, molto più favorito rispetto al nostro tennista italiano, 7-6, 6-1 in quasi due ore di gioco. E poi da ricordare l'appuntamento di questa sera, ovviamente sempre sul campo centrale, seguiremo tutto su RTL 102.5, su Radio Freccia, su Radio Z, ovviamente anche tramite i nostri

0: nostri social. Match di Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante alle 19.
1: Che lo aspettiamo tanto, Flavietto, core di Roma, dico sempre.
0: Core di Roma, assolutamente sì.
2: Ecco, Nicolò Pompei, rimani con noi per queste due ore.
0: Non scappo, non scappo.
2: Non scappare,
1: salvaci.
2: Intanto arrivano gli Smashing Pumpkins.

Disarm, Smashing Pumpkins dall'album, forse se proprio devo scegliere il mio preferito dagli Smashing Pumpkins, che è Siamese Dream. Prima di questo disco, prima di Siamese Dream, che è il secondo, c'era Gish. E perché ve lo ricordo? Perché a parte che è sempre troppo, secondo me, sottovalutato come disco, e quindi è sempre bene ricordarlo. Perché ve lo dico? Perché questo disco, che usciva nel 91 e cambiava le regole del rock indipendente, perché si parla sempre di tutti gli altri album che sono usciti nel 91. Adesso non sto qua a farvi l'elenco ogni volta degli album che sono usciti nel 91, perché mi vuol dire che se non li ricordate che non siete attenti, perché li avremo detti milioni di volte. Comunque si nomina molto poco Gish, che in realtà in qualche modo ha aperto proprio le strade del grunge, quel suono, quel disco, influenzando anche dei dischi che sono usciti proprio in quell'anno e poi le hanno cambiate completamente le regole del tutto. Però dicevo, ritorniamo al punto, dopo aver aperto mille parentesi, il 29 maggio esce una ristampa per i 35 anni di Gish e volevo ricordare, giusto per farvi spendere un po' di soldi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15:41, Ambra Marie e Lau per voi, per gli internazionali di tennis. Purtroppo Nicolò Pompei ci ha abbandonate. Sono rimaste da soli io e te, per appunto. Insomma, per quanto riguarda l'atmosfera, puoi raccontarci un po' come sta andando questa giornata?
2: Sì, comunque Nick è qui vicino, sagomato, quindi okay. Qualsiasi cosa comunque può venirci incontro. Sì, infatti. Dicevamo appunto che siamo ancora qui in diretta vicino al campo centrale, dove si disputerà a breve il match Sinner-Popirin, non appena, forse appena terminata la partita tra la Gauff e la Jovic, perdonate con i termini, per esempio Gauff, penso sia Gauff comunque. Quindi dicevo, pienone di Carota Boys e Carota Girls qui davanti. Per chi non lo sapesse, anche io da relativamente poco ho scoperto essere i fan di Sinner, perché giustamente il tennis non è tra i miei primi.
1: Questo lo sapevo pure io, però
2: vedi, addirittura io da poco, da penso qualche
1: allora
2: mese,
1: sono
2: ecco,
1: un'esperta, allora posso vedi? Ritenermi un'esperta, allora
2: come no, infatti vabbè, comunque queste persone che vanno in giro con i cappellini che emulano appunto la capigliatura di Sinner e le varie t-shirt arancioni.
1: Ma riusciamo finalmente a portarne uno in onda?
2: Ma magari sì, Carota certo. Boys e Carota Girls all'ascolto, venite qui che facciamo una chiacchierata insieme, dai, insomma questi adesso sono carichi, vogliono salire al campo centrale, non stanno qui
1: certo,
2: da noi secondo me.
1: Sì, effettivamente forse è il momento sbagliato per intercettarli, però proviamoci lo stesso.
2: Proviamoci.
1: Abbiamo una settimana per farlo, abbiamo
2: sì,
1: un obiettivo fino a venerdì.
2: Ecco appunto, poi ti dirò il discorso obiettivi e missioni che mi hanno fatto lanciare qui tra Gigi, la nostra Cecil B, poi ne parleremo magari nei prossimi interventi.
1: Okay, vediamo quanti ne hai portati a termine.
2: Ma guarda, non voglio spoilerare nulla a questo punto.
1: Ok, lasciamo un po' di suspense.
2: No, lasciamo la suspense, sì. Comunque ti dicevo, giornata di sole finalmente oggi, perché devi sapere che qui a Roma è stato un weekend di pioggia e vento che ha fatto annullare anche alcune partite, quindi oggi tantissima affluenza di persone, anche grazie a questo, oltre che per Sinner, possiamo dirlo.
1: E allora ci godiamo un po' questa canzone che sa di sole.

0: Radio Freccia. Walk Talk.
1: Le 15:52, Ambra Maria e la nostra Lau che è in diretta da Roma, dal Foro Italico vicino al campo centrale per appunto gli internazionali BNL d'Italia. Ci sta raccontando un po' le emozioni del tennis durante tutta questa settimana, accadrà tutti i giorni dalle 15 alle 17 e è accaduto anche la settimana scorsa. Non so, se vuoi farmi un po' un riassunto di questa settimana, com'è stato, com'è andata?
2: La prima settimana devo dire che comunque all'inizio abbastanza tranquilla, puoi ben immaginare come tantissimi tifosi, tantissimi fan siano qui presenti per il nostro Jannik Sinner, quindi ha cominciato ad essere un pochino più sostanziosa la situazione dalla seconda parte della prima settimana, ecco. Quindi questo è stato un po' il quadro generale rispetto a quella che è l'affluenza delle persone qui presenti al Foro Italico.
1: Ecco, dicevamo oggi una giornata particolarmente intensa perché proprio in questo momento sta giocando Sinner.
2: Penso che stia per iniziare, giusto? Mi confermate, Nick? Confermi, sta per iniziare, yes.
1: Ok, quindi adesso inizia, insomma, la partita inizia a scaldarsi, come si suol dire, quindi sicuramente ci terrai aggiornati anche su questo.
2: Sì, infatti lo vediamo che si sta preparando Sinner contro Popirin qui al campo centrale e quindi abbiamo esordito questa puntata di oggi dicendo proprio lunedì da Leoni, perché di fatto questa è una giornata completamente a tinte azzurre, dato che adesso c'è Sinner, stasera intorno alle 19 sarà il turno anche del capitolino Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante. Cobolli, nuova promessa del tennis italiano che tra l'altro ho immortalato prima appena arrivata qui al Foro Italico mentre camminava sulla passerella del campo centrale.
1: Lo stesso hai fatto tipo da stalker, lei.
2: Sì, appena sono arrivata, oddio Flavietto mio, che bello. sì, perché comunque devi sapere che è molto amato Flavio qui a Roma, essendo appunto capitolino.
1: Certo,
2: ecco.
1: Certo, quindi l'atmosfera si sta scaldando. Yes. Però siccome non sono una che vuole scaldare troppo gli animi, mettiamo un po' di radio ed è così ci calmiamo un attimo, ritorniamo nel nostro angolino.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:59, avrete capito che c'è Ambra Marie, perché in qualche modo vi rovino sempre la festa. Laddove c'è un momento felice in cui tutti esultano, si stanno esaltando, dicono ah, si sta scaldando l'atmosfera, dai che adesso ce la godiamo, a un certo punto appaio io e metto un pezzo dei Radiohead, così per ricordarvi che comunque va bene essere felici, ma non troppo, a parte gli scherzi. 366-363-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire. Starò tutta la settimana con voi. Come avrete capito, la nostra Lau ci tiene aggiornati per quanto riguarda il tennis, su quello che sta accadendo a Roma in questo momento agli internazionali BNL d'Italia, e poi vi teniamo compagnia con un po' di musica, insomma un bel misto di roba.

0: E questo era Neck con Almeno Stavolta. E appunto vi dicevo, visto c'è un misto di tutto oggi, c'è anche il Tgigi, Lau che parla di tennis, c'è il Tgigi, io che fondamentalmente schiaccio on off.
1: E tra l'altro non funziona manco bene, aspetta un attimo. Niente. Vabbè,
0: volevi fare anche il tecnico?
1: Vabbè.
0: Anche quello volevi fare?
1: Almeno quello lasciamo stare.
0: Niente, siamo al buio, se ci state guardando in radiovisione non
1: mio,
0: ci vedete.
1: Nel mio caso meglio, nel
0: ma
1: caso
0: no,
1: di Ambra Marino.
0: Ma è il bello
1: però...
0: della radio, ma perché bisogna vedere in faccia la gente che parla?
1: Giusto, ma in
0: no, lasciamo un po' il fascino.
1: Suspense.
0: Sì, ma i vecchi tempi, quando avevamo una luce rossa sulla faccia, guardaci.
1: Esatto. E non era un mirino? I got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils in dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind blowing. Devils in dust. Got God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing, can turn your heart black, you can trust. It'll take a God-filled soul, feel the devil's in.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:11 all'interno di Electric Ladyland. Ambra Marie, Lau, Gianluigi Riccardo.
2: E le ombre.
3: Che è successo?
2: Cioè, non abbiamo pagato la bolletta, ci hanno tolto la luce.
1: Hanno tolto la luce nello studio, ma vabbè, va bene così, va bene così.
3: Bellissimi, sembrate...
2: Cosa sembriamo? Cosa sembriamo?
3: Sembrate un po' l'omino della pubblicità, quella anni 80 delle Tabù, non so se vi ricordate.
2: Sì, esatto,
3: mangio
2: sì,
3: tutti
2: sì,
3: i giorni, vuoi sapere perché?
2: Certamente, sì, no, ma è per avere un po' più di mistero, hai capito?
1: Sì, detto, siamo ritornati ai vecchi tempi di Radio Freccia, quando c'erano le ombre rosse, sembravamo dei pirati.
3: Bellissimo.
2: Guarda, ora sembriamo solo dei pirla, penso, però va bene.
3: Ma quello sempre, anche qui, guarda.
1: Ah, quello da sempre? Cioè, appena
2: ha detto
1: questo?
2: No, sempre, anche... anche
3: no, l'ho detto anche qui.
2: Ma anche da sempre. Allora, Lau, come sta andando? Come va?
3: Ma guarda, in questo momento si sta disputando il match Sinner contro Popirin e Sinner ovviamente in vantaggio 2-0, quindi questa è la situazione proprio qui vicino al campo centrale.
2: Bene, io ora non so, anche perché se ti chiami Popirin, io non vorrei fare...
3: Popirin.
2: Cosa?
1: Stai già lamentando?
2: No, non
1: è un minuto che sei in onda e ti stai già lamentando.
2: Io mi lamento da quando sono nato, quindi...
1: No, in realtà Lau prima mi diceva che le avete dato tutta una serie di occupazioni.
2: Cioè, side quest, come nei videogiochi. Esatto, che stiamo qua con le feste?
1: Raga, piano un attimo, già io non ne capisco nulla di tennis e già per me è difficile,
2: ma
1: in più io non capisco nulla in generale della vita. Io arrivo oggi, è lunedì, manco dovrei essere qua. Spiegatemi cosa è successo,
2: allora,
1: spieghiamolo anche agli ascoltatori.
2: Noi abbiamo
1: spiegatelo
2: detto,
1: a me, non so di cosa stiate
2: detto
1: parlando.
2: Guarda, visto che sei là, cioè ora non dico andare, come dire, in campo a partecipare al torneo, però non lo so, imbucarsi a una festa, imbucarsi a una partita, qualche cosa del genere, portiamola a casa prima che finisca.
1: Invasione di campo,
2: quelle robe
1: vestiti
2: così.
1: Vestiti o...
2: Ma questa a sua discrezione, non abbiamo posto condizioni.
1: Chiedevo così, volevo sapere se le cose si fanno seriamente o giusto per...
2: Questo devi chiedere a lei, non lo so.
3: Guarda, sì, stiamo sbloccando i livelli proprio, tipo videogiochi. Eravamo partiti che dovevo giocare a tennis, ma mi hanno tolto i campetti. Le feste, non sono riuscito ancora ad andare. Poi vediamo, insomma, se anche tu hai qualche proposta per farmi sbloccare qualcosa.
1: Adesso ci penso.
3: Infatti...

0: Baby, please don't go, che è quello che dico sempre a Gigi.
1: Certo, infatti,
0: che finiscono le puntate.
1: Esatto, io sto qua. Ma allora, a proposito, non di Van Morrison, ma di un suo amico, Eric Clapton. Non so se hai visto cosa è successo.
0: Guarda, io mi sono svegliata così questa mattina, volevo parlarne con te. Ho detto, chissà se arriverà il momento in cui ne parleremo. Hanno lanciato un vinile,
1: esatto,
0: in faccia a Eric Clapton,
1: esatto,
0: che l'ha presa molto simpaticamente.
1: Ma ha ragione, però, nel senso, cioè, tu sei lì che stai suonando, peraltro sto cristiano, ho 81 anni, raga, nel senso, come vi viene in mente di dire, ah, sul palco ora gli lancio il vinile, l'hanno preso in petto, per farmelo autografare mentre sul palco, lui giustamente era a Madrid qualche giorno fa, ha detto, sai che c'è, devo fare il bis, ma non lo faccio, me ne torno in camerino e tanti saluti.
0: Com'è quella, com'è quella cosa che mettono tipo dai sui ristoranti, che per colpa di qualcuno,
1: esatto,
0: non si fa credito a nessuno,
1: giusto?
0: Ecco, è andata così. Vabbè, ma gli altri cosa c'entravano, dai?
1: Ah, capito, però non si fa, no.

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
6: Radio Freccia.
7: 16:25 all'interno di Electric Ladyland, Ambra Marie, Lau, Gianluigi Riccardo e Niccolò Pompei, che è l'unico che ha titolo di parlare. Sì, in questo
8: giusto. Giusto.
9: Almeno è l'unico che riesce a dire delle cose sensate e pertinenti agli internazionali di tennis.
7: Ma non solo agli internazionali di tennis, secondo me, in generale.
8: In generale, no, nella vita. Anche grande di cucina, mentore.
10: Di cucina, se volete, mi intendo, oltre al tennis.
8: Vai.
10: Allora, Jannik Sinner per adesso senza problemi nel corso del primo set contro Alexei Popirin o Popirin, alcuni lo chiamano Popirin.
8: Ma guarda, abbiamo provato entrambe. Sì.
10: Perché non Popirin? O anche Popirin. Comunque, l'importante è che Jannik stia vincendo 4-1 nel corso del primo set sul campo centrale proprio al fianco del nostro Radio Track. Si gioca da 25 minuti. Jannik ha iniziato subito benissimo con un break nel primo game su Popirin. Ora io potrei chiedervi che cos'è un break, ma forse evito. Forse
8: un momento interrogazione, lasciamolo magari a venerdì, all'ultimo giorno.
10: Non era preparata, se questa è la classica interrogazione a sorpresa che si faceva a scuola, ma vabbè, io non sono come i professori cattivi. Quindi poi è andata avanti abbastanza regolarmente la partita con il 2-0 di Jannik che ha tenuto il turno di servizio, e adesso proprio sul quinto game di gioco Jannik ha strappato un altro break, e quindi 4-1 per Jannik con due break. Adesso può andare a servire sul cambio di campo per andare sul 5-1, e quindi primo set che per adesso sta andando davvero tutto come volevamo, con Jannik che sta dominando, riservandosi anche qualche energia, no, per il prossimo turno, per l'ottavo di finale. Speriamo possa raggiungerlo, anche perché ad aspettarlo ci sarebbe un derby azzurro tra appunto Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, che come vi dicevo nel talk precedente circa un'oretta fa, oggi ha battuto lo statunitense Tiafoe 2-7-0, molto a sorpresa, e quindi non vediamo l'ora magari di goderci un bel derby azzurro agli ottavi di finale qui a Roma.
8: Infatti.
7: Ecco, abbiniamo una ricetta a questo derby azzurro, che vero. Cosa abbineresti di ricetta? Ha detto che
10: allora, sicuramente
7: di cucina, scusa. Quindi
10: ci devono essere delle carote, perché Jannik è arancione.
8: Certo, però sì. Prima parlavamo di proteine fuori onda, che dicevi avevi bisogno di proteine.
10: Facciamo
8: quindi
10: un riso con un soffritto, carote, sedano e cipolla, in mezzo ci mettiamo due zucchine, un po' di pollo e via, no?
8: E il polletto ci sta sempre.
7: Anche un po' di tristezza.
10: Vabbè, aggiungiamo la salsa di soia. Buona
8: almeno
10: salsa
8: quello.
10: Di soia.
7: Vabbè, allora, dai. Festa,
10: dai, va bene.

0: Oh, guarda che se io vado a cena da qualcuno, mi preparano il riso in bianco con le carote, sì, e le zucchine. Ah, dico.
1: Vabbè, però secondo me a te potrebbe anche piacere, potrebbe essere anche un piatto nelle tue corde.
0: Allora, io sono vegetariana intollerante al glutine.

0: questo significa che io tutti i giorni della mia vita mangio riso in bianco.
1: Vedi?
0: E verdure.
1: Hai visto? Perfetto. Quindi
0: arrivo,
1: cosa
0: vengo
1: vuoi?
0: A cena a casa tua, magari, non so, qualcosa di un po' più allegro.
1: Tipo, tanto non puoi mangiare niente.
0: Vedi, questa è la mentalità di chi non sa cucinare, di chi non ha fantasia, di chi non ha cuore.
1: Ma io da questo, hai fatto la mia descrizione perfetta.
0: Esatto,
1: sono tre
0: ti ho
1: cose
0: appena descritto.
1: Assolutamente, invece la sottoscrivo.
0: Si possono mangiare un sacco di cose. Io amo cucinare, tipo? Ma t'assicuro, ma non lo so, per esempio una farinata con le cipolle. E non lo so, beh, è buonissima la farinata. Se poi ci metti anche le cipolle.
1: Ciao, guarda.
0: Sì, io mi piacciono un sacco. Con le cipolle mi rallegrano la vita.
1: Beh, insomma, gli hai quell'intorno, non lo so, però.
0: No, io ho questa cosa adesso, non farmi dire queste cose in onda così, però c'ho sta roba che, raga, io non puzzo anche se mangio le cipolle. Poi io sono comunque profumata.
1: Ma fiorellino.
0: Eh sì, è vero.
1: Ti chiamerò Fiorellino.
0: E d'ora in poi Fiorellino di Bosco, pretendo che mi chiami così.
1: Bello.
0: Ma questo intervento completamente inutile è stato gentilmente offerto da Radio Freccia.
1: Amramali.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Radio
7: Walk Time. 16:41, Ambra Maria, Gianluigi Riccardo da Milano e la nostra Lau da Roma per gli internazionali di tennis. Stavamo parlando.
8: Presente.
7: Stavamo parlando di tutte le, insomma, le richieste che abbiamo fatto a Lau in questa, in questa settimana, manca la mia.
8: Voglio pensare.
7: Vabbè, innanzitutto potresti creare un piatto un po' più interessante di quello che è stato creato prima da Niccolò.
8: E infatti
7: Nick sarai anche un esperto di tennis, ma
9: perché secondo me il ragazzo, lui è salutista, poi lo vedi comunque è bel ragazzo, prestante, così giustamente essendo anche in territorio di gente sportiva ha detto almeno prepariamo qualcosa che abbia anche il giusto apporto proteico, nutrizionale.
7: Vabbè, ma uno quando esce a cena vorrebbe anche stare bene, cioè così è avete presente la convivialità?
8: Sì, più o meno, vagamente.
7: Sento uno sotto che dice dai, che mi stai dando ragione.
9: Esatto,
7: sì, la convivialità.
9: La convivialità, magari non lo so, fai il riso con le carote o quel che le è, ci abbini, non lo so, degli alcolici.
7: Ma tu veramente stai parlando di cucina, guardando.
9: Soprattutto io davvero, soprattutto degli alcolici.
8: Vabbè, lo spritz ci sta sempre però per il caro Sinner, se dobbiamo restare in tema colore.
9: Questo è un buon punto.
8: Andiamo per colore, direi.
7: Questo è un buon punto. Allora dai,
8: infatti.
7: Prepariamo dello spritz in attesa. Noi intanto ce lo facciamo preparare.
9: Lo spritzer.
8: Vabbè, questo.
7: Aiuto.
8: Dopo questa, arrivederci ragazzi, è stato bello. Ciao.
9: Io la registro questa e ci facciamo un brand.
7: Io, vabbè,
8: Ambra disperata.
7: Tu perché io non dovevo neanche essere qua oggi.
9: Ma nemmeno io.
8: No, vabbè, non nessuno
9: qua per caso, stavo passando e ho deciso di regalarvi queste perle così, ma giusto perché siete
8: bellissimo.
7: Guarda, meno male sta per arrivare la musica che ricordiamo ci salva sempre.
9: Ah,
8: la vita, tutto.
9: Qualche altra frase fatta vogliamo regalare, non lo so, dimmi tu.
8: Signora mia, non ci sono più le mezze stagioni, esatto, per esempio. Oggi c'è il sole, finalmente, pure quello.
9: Vedi?
7: Ecco, no, io mi stavo accodando a quello che stavi raccontando tu, Gigi, quindi di conseguenza lasciamoci salvare da Bob Seger. We've got tonight. Forse.

0: We've got tonight. Sì.
1: Sì, più o meno.
0: Sì.
1: Ma allora parlando.
0: Vuoi darci una notizia?
1: Sì,
0: non
1: parla...
0: lo so.
1: Esatto.
0: Magari manca a 10 alle 5 potremmo anche
1: colpa
0: farlo.
1: Mia, scusate, mi parliamo di tennis. Io devo intrufolarmi. Nel senso, parlando non di tennis, ma di altre cose che ci piacciono, ovvero sì. Beatles, è stato annunciato l'arrivo nel 2027 di questa experience, la prima experience reale dei Beatles. The Beatles at 3 Savile Row. Savile Row è l'edificio, quello della Apple Records, quello di Get Back, del rooftop concert, e praticamente lì in tutto il palazzo si creerà un mondo Beatles aperto al pubblico.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16.53, Ambra Marigia, Luigi Riccardo, Lau per l'ultimo intervento in diretta da Roma per gli internazionali di tennis.
2: Solo per oggi,
3: Solo per oggi. Specifichiamo.
1: Perché poi in realtà questo appuntamento andrà avanti fino a venerdì dalle 15 fino alle 17, quindi ci ritroveremo anche domani.
3: Esatto, esatto. E sto in compagnia adesso di un nostro sfrecciato, Lorenzo, 23 anni, benvenuto su Electric Ladyland.
4: Buongiorno a tutti, ciao. Buongiorno a tutti, salve, salve, salve, salve.
3: Eccolo qui, Lorenzo, che si sta facendo un giretto, già il secondo giorno mi hai detto qui all'internazionale.
4: Il terzo.
3: Ok, ok. Com'è la situazione, vai?
4: Il posto è bellissimo, le vibrazioni sono fortissime, gente stupenda, sembriamo tutti una grande famiglia, stiamo qui, ci vogliamo tutti bene.
3: Pace amore proprio, direttamente.
4: Sì, pace amore, qui tutti a supportare i nostri italiani. Oggi belle prestazioni di tutti, stupendo, stupendo.
2: Tu sei riuscito già a vedere qualche match?
4: Sì, ho visto questa mattina i due italiani, Bellucci e Pellegrino. Bellucci, peccato, bel game, però non ce l'ha fatta. Pellegrino invece, partita stupenda, tiratissima fino all'ultimo, poi alla fine ha fatto la differenza comunque la testa, penso, e... è riuscito a portarsi la partita a casa.
2: Ma Lorenzo lo vedo bello ferrato, aspetta, proprio, sì. Cioè, sicuramente.
4: Me le sono viste, me le sono, sì, viste. Ora sta giocando intanto qui Sinner. Che...
3: Vai, dacci i punteggi di Sinner allora, che li vediamo qui in diretta.
4: C'è
3: live.
4: Un 6-2-6-0, è partita la pubblicità.
3: Aspetta,
4: del momento esatto. Vabbè,
2: raga, però.
3: Cioè, il bello della diretta è questo.
4: Sì, sì, sì.
3: 6 game a 2 fino a poco fa.
4: Sì, 6-2 qualcosa.
3: 6 game a 2, diamo delle fake news, no,
4: sì,
3: dai,
4: sì.
3: Evitiamo. Insomma, che qui partono.
2: In ogni caso,
1: sta vincendo, riassumiamo.
4: Sta vincendo, ma guarda, sta un vince, po'. Guarda, stranamente vince, stranamente
1: favore,
4: vince.
1: Parlate semplice.
2: Com'è che è Paperin? Com'è che si chiama l'avversario?
3: Popirin. Paperin, dai, poverino,
4: sì,
3: lo stai.
4: Paperino.
3: Lo stai scottendo, Gigi.
2: No, no.
4: C'è Paperino contro Topolino al campo centrale.
1: È che il mio cervello è fermo allo spritzer. Quindi
3: allo spritzer. Ah, perché abbiamo detto un alcolico per Sinner lo spritzer.
4: È giustamente ruscio com'è.
2: Vedi? Cioè, Lorenzo prova,
4: sì, sì, sì, sì.
2: Yannick Spritzer come
1: no,
2: nome.
1: Lorenzo
2: della...
1: non era nemmeno lì quando hai detto questa stronzata, quindi gliela sta raccontando adesso.
2: Però, prova, vero?
1: Forse è meglio. Comunque, Lorenzo, se non hai nulla da fare domani pomeriggio dalle 3 alle 5, vuoi andare tu in onda al posto mio a commentare le partite?
4: Guarda,
1: con Lau.
2: Vabbè,
3: apposta,
4: perché no?
1: Abbiamo
4: perché
1: trovato
4: no?
1: Una coppia secondo me perfetta.
2: Dici, ma me ne vado anche io,
4: perfetta,
1: ce ne andiamo
4: perfetta.
1: In
2: sole, ce ne andiamo noi.
3: No, ragazzi, mi saluto per adesso, però
1: sì,
3: lasciamo cantare i Metallica
1: domani.
3: Magari.
1: Grazie Lau.
4: Grazie a voi.
1: Grazie
4: e buona serata.
1: Tennis e grazie
3: al
4: a Roma. Grazie a Roma.
2: Bravo.
4: Grazie Roma.
3: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk Time. Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me!
2: Oggi è l'11 maggio. Nel 2027 la famosa terrazza dove hanno suonato i Beatles aprirà al pubblico. È stata prelevata in Antartide una carota di ghiaccio lunga 2,8 km che contiene informazioni relative agli ultimi 1,2 milioni di anni, le più antiche mai recuperate. Un monitoraggio costante ha registrato forze tettoniche che stanno dividendo l'Africa con la possibilità che in futuro si formi un sesto oceano.
3: Is there anybody alive out there?
1: And we're back! Si comincia anche oggi, benvenuti e benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia che anche in questo lunedì 11 di maggio 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio peorati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione, al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky in alta definizione. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466, sms, WhatsApp, messaggi vocali, quello che volete, voi lo condividete. E in regia Fabiano Macumba Romano, ladies and gentlemen.
4: Ciao cari.
1: In redazione c'è addirittura Diana Consolazio. Signore e signori, the full house for the fucking rock show.

0: Da che piove! Disagio!
1: Disagio! Disagissimo! Fabione, hai messo la macchina al coperto?
2: Sì.
1: Bravo, anch'io. Perché secondo me arriva tutta. Mi è arrivata la mail dell'allarme grandine, ti dico solo questo. Non so in giro come si è messi, ma ho come l'impressione che qua...
3: Ciao nessuno, ciao. Matrimonio, gran figata. Comunione anche.
1: Sì. Bene.
3: Ho fatto schifosamente schifo. Ah, che bello.
1: Bene.
3: Ciao a tutti, buon lunedì.
1: Ciao, ciao. Ah, partiamo così, dritti al punto. Schifo con dignità o dignità da fare schifo? Andiamo dritti. Guarda, se voi lo facciamo, innanzitutto magari così potete esporvi, lo sapete, il numero a vostra disposizione, 366-663-4466, lo sapete, è lì. Prima di tutto però credo che quando arrivano le cose che da queste parti hanno la priorità, devono avere la priorità. Poi sì, noi abbiamo sempre questo modo di ricominciare la settimana che pesca dal venerdì, no? Noi ci salutiamo nel mixatone dicendo che possiate fare schifo con dignità, una dignità da fare schifo, ci ritroviamo lunedì con le vostre storie, certo. Però comunque ci ritroviamo il lunedì, anche come stato dell'anima, stato mentale, è una condizione. E la condizione fa sì che, sai, ripartire, c'hai cioè un po' gli ingranaggi un po' arrugginire, lunedì, se arrivi dal weekend, magari sei stato anche bene, sei riuscito a riposarti un po', sai come si dice, no? Proprio quando stai iniziando a riposarti, tac, ecco che arriva il lunedì. Lo so, ma è per questo che noi, come ben sapete, abbiamo un lungo cassettone che esce proprio dal monitor a LED alle mie spalle. Adesso è un po' complicato, ma di solito, come dire, è di facile presa, per la somministrazione, no? Di alcuni piccoli unguenti, alcuni prodotti per i quali serve il tu già ridi, serve il presidio. Io lo vedo lì anche perché grazie alla nostra assistente di farmacia Diana Consolazio è stato selezionato per tutti quelli che hanno... Io non l'ho sentito prima, Fabione, te lo dico, non l'ho sentito. Però immagino che là fuori ci sia qualcuno che dice cazzo però lunedì, dai no, che sbattimento. Non vi preoccupate, noi siamo qui con prescrizione medica, con l'outmin RIC, con tutte le cose che dicono così, modi eccetera eccetera, per somministrarvi del Frankinol.
3: E dopo qualche giorno sono ancora confuso e felice, con la bocca impastata come una mucca pezzata. Ciao nessuno!

0: aspetta, un momento. Questa cosa che non l'avevo neanche sentito prima mi piace ancora di più. Siamo d'accordo che ci meritiamo un rallentato. Siamo, mi sa che siamo. Allora, aspetta che vado. A 0,5? Sì, 0,5 è già basta.
1: Ciao, nessuno!

0: Sembra una via di mezzo tra il califfo che guidavo io, quello dietro casa mia, e il bar di Star Wars, guarda. Abbiamo ripristinato il mood? Secondo me sì. Secondo me adesso la settimana può partire. Con il disagio sì, ma anche con quella giusta dose di Frankinol. Che il nostro Frankinol, il nostro dottore in...
1: buon umore
0: liquido spesso e volentieri ci regala. Franchino, grazie di esistere come sempre, meno male che ci sei. Allora invece voi come siete? Schifo con dignità o dignità da fare schifo? Tu come sei messo?
1: Hai lavorato,
0: quindi grande dignità. Diana, ce l'abbiamo? Diana, allo?
2: Ehi.
0: Hola, ciao. Innanzitutto che
2: abbastanza
0: bello.
2: Schifo sto weekend.
0: Oh, molto bene. Così, non vogliamo aggiungere nient'altro?
2: No.
0: No. Non si può. Ma almeno festa, matrimoni, qualcosa del genere, no?
2: Sì, allora, una partita venerdì. Poi no, un weekendino con amici, però.
0: E avete fatto
2: bastava,
0: cagare.
2: Insomma. Sì.
0: Ma la partita di calcio?
2: Sì, una partita di calcio.
0: Sei andata a vedere una partita? Davvero?
2: Sono andata a vedere una partita.
0: Ma perché giocava qualcuno che conosci?
2: Giocava l'Avellino.
0: Sei andata a vedere l'Avellino in curva, sì. Davvero?
2: Ultima di campionato, non ero in curva, però peccato perché sarebbe stato molto divertente.
0: Ma grandissima, ma non lo sapevo. E com'è andata? Vinto?
2: Bene, vinto. Sì.
0: Ok.
2: Playoff raggiunti.
0: Playoff. Ma io non lo sapevo.
2: Portato fortuna.
0: Ma scusami, ma da qui in avanti abbiamo capito che almeno da adesso è finita la stagione, ma da settembre ci servono gli aggiornamenti settimanali sull'Avellino con commento tecnico. Facciamo tutto il calcio minuto per minuto. E ti credo, avete vinto, avete fatto giusto così, bravo, molto bene. Io grande dignità, devo dire, con grande eleganza, ho fatto 24 ore a Londra per andare a prendere un vestito. Qualcuno probabilmente sta dicendo
2: che signore.
0: Tra l'altro ho portato Polly a fare un giretto, lei non c'era mai stata. Notizia di oggi: aprono la terrazza dei Beatles, ci siamo andati proprio sabato lì davanti. 2027 si dice, dove hanno tenuto il famoso concerto, il Rooftop Concert, 30 di gennaio 1969. Nel 2026, quindi quasi 60 anni dopo, aprono tutto quello che potrebbe diventare anche un museo, in quella che è Savile Row. Savile Row è una strada, per chi non la conoscesse, che se siete appassionati di vestiti, proprio di moda, non che io l'abbia preso lì perché non posso permettermelo, ma lì ci trovate tutte le sartorie. Tra l'altro, la cosa divertente, tu dici Savile Row, magari sai, strada, corso, eccetera, eccetera. Savile vuol dire sarto? No, assolutamente no. Era il cognome della moglie dell'arciduca Sinisbaldo, che c'è dell'epoca lì, insomma, 1700. Ma la parola sarto in inglese si dice tailor, che deriva da tailler, come verbo in francese, tagliare. Ok, quindi questa è una cosa. Ma quella parola lì in sé per sé poi ha generato qualcosa, non ha soltanto preso, o per meglio dire, quell'ambiente. Ho scoperto che in giapponese, per dire abito maschile, si dice sebiro, che è la distorsione della pronuncia di quella via, di Savile Row. Sebiro? Si dice così. Adesso qualcuno probabilmente mi infamerà adesso perché ho detto chissà che cosa, che bestialità. Ma se per caso conoscete il giapponese, siete mai stati da quelle parti, ne avete anche soltanto coscienza, 366-663-4466. E mentre ero lì in giro per Londra, ho scoperto una band. Me ne hanno parlato, me li sono andati a sentire. Sono molto bravi, sono indie, un po' di punk come attitudine, si chiamano The Velvet Hands e questa è Holiday in My Head.

0: video del suo babbo di recente, perché sapete che è uscito il disco anche dei Foos, dei Foo Fighters, dove lui racconta di non essere capace a contare il tempo. E tu dici, ma quello lì è un batterista, cazzo, cioè, dovrebbe essere il suo lavoro. Cioè tu gli dici, fammi un 12 quarti con riporto di due che al mercato mio padre compra. E invece lui no, non lo sa, lui sa solo dove lo porta il cuore. C'è in mente una testa che gli permette di ragionare proprio in termini di batteria e lui ragiona in termini di batteria. Quindi bisogna fare ti, tuta, tu, tuta. Io non lo so che tempo è. Lo faccio e va bene lì. Talmente tanto che una volta dice, stava registrando con i Nine Inch Nails e gli dicono, bella, l'hai fatta molto bene, adesso per favore rifare un'altra take, però metti il crash è il piattone che fa casino, ok, quello in alto a destra di solito, mettilo sull'uno, cioè sulla prima battuta, no? Allora lui la rifà, fa e gli dicono no, adesso mettilo sull'uno, insomma gliela fanno rifare più volte finché alla fine si trovano in control room, che è diciamo di qua del vetro, e gli dicono, scusa Dave, non è per, ma tu l'uno dove lo metti? L'uno. Io qua, no, invece l'uno. Cioè lui proprio non sa contare. Non sa contare in, diciamo, in tempo di batterista, però diciamo che qualche cosa, insomma, l'ha fatta. E ho come l'impressione che se la cavi ancora parecchio bene dietro alla batteria. Quanti messaggi sono arrivati, Fabione?
1: Eh sì.
0: Ma una volta, oh, ma possibile? Ma te l'ho anche detto. Sono arrivati, hai sentito? Un sacco di messaggi. Sono arrivati. Quindi cosa?
1: Quindi? No,
0: sono arrivati. I messaggi sono arrivati. Volevo dirti che sono arrivati.
1: Piacere.
0: Possiamo passare ad altro se vuoi.
1: No.
0: No, li sentiamo. Perché uno si dice, sono arrivati, sì. Ma dove?

0: quella lì per i double swindle, bella lì, vai che andiamo.
1: Gara OCR a Cattolica, la Inferno Run, da 3 km, quindi quella veloce da fare, più veloce possibile.
0: Eh?
1: E sono arrivato trentesimo in totale, sesto della mia categoria d'età, quindi bene, considerato il livello di allenamento.
0: Molto bene, molto, molto bene, bene. Molto bene.
1: Gran dignità. Orso da Cividale.
0: Orso? L'ho sentito solo io? Orso di nome, sa. Beh, grande, che nome incredibile. Sai che ho ricominciato a vedere i Cavalieri dello Zodiaco? E ho visto la stagione prima, secondo episodio, dove lui inizia il torneo. Lui, Pegasus, ovviamente. Inizia il torneo, quello della guerra galattica, super mega, e combatte contro. Come si chiama? Garrick dell'Orsa, una cosa del genere. Quindi magari anche lui è della costellazione dell'Orsa.
2: Benin, grande, grande. Weekend da schifo e grande dignità per zio Balla Lavellino. Grande Ballardini.
0: Balla Ballardini, cosa mi sto perdendo? Di quale sport staremo parlando qui, Ballardini? Sarà calcio probabilmente. Vabbè, ce lo ci fidiamo.
3: Chi c'è? No, nessuno, bisogna che organizziamo un meeting. Oppure una gita in gita con Franchino. Ah, vabbè, sto ridendo da un quarto d'ora. Eccezionale.
0: Lo so. Siete dei cretini, ma il Franchino funziona, sto già meglio. Dopo il messaggio di Franchino mi è salito automaticamente il tasso alcolemico. Luca da Vicenza.
4: Nessuno, ma weekend che. Lo mazzo, sai quella città vicino a Como? Lo mazzo, mi riposo. Allora, sì. Tutte le mattine il gatto che io amo, adoro il mio gatto, però tutte le mattine, sì. Sabato e domenica, sì. 6 di mattina mi cammina sopra, mi sveglia perché deve mangiare.
0: L'hai voluto.
4: Dovrò mangiare il gatto, mi rimetto a letto. Mm. Mia moglie a fianco russa che sembra un elicottero da combattimento a bassa quota. cosa mi riposo? Cosa riposo?
0: Niente.
4: Meno male che ci siete, va? Che meno ti ascolto, dai. Grazie per la diretta.
0: Dai. Allora, a proposito di gatti e animali, segnalo anche questo messaggio di Luca che dice: questo weekend. Piccolo incidente in bici causato dai cinghiali. Urca! Poteva andare peggio, quindi direi abbastanza schifo. Meno male ci siete voi e Franchino. Beh, allora buona ripresa. A proposito, questa settimana poi approfondiremo il discorso, ma iniziamo a dirlo per radunare le truppe. È confermato domenica, eh? È confermato tutto. Talmente confermato che Fabione ha passato la domenica a cercare il ristorante. Andiamo tutti da Attilio. Allora, io l'ho sentito l'altro giorno, se non è cambiato niente, domani lo risentiamo per sicurezza, alle 2:15 più o meno parte il giro che ci fa fare a tutti quanti, per cui gli ho detto

0: detto, ma tu sei pronto nel caso arrivassero tanto? Sì, sì, non ti preoccupare, non ti preoccupare. No, da qua in poi io metto, cioè, da qua in poi va lui, no? Cioè, noi siamo tranquilli. Noi gli portiamo un po' di grinta, un po' di ignoranza, libereremo quattro cinghiali e vediamo.
1: L'ho già detto, dovete mettere un disclaimer prima di mandare in onda Franchino. Ho rischiato 7 incidenti nei 10 secondi del suo messaggio. Non potete fare queste cose.
0: Ma Franchino, te l'ho detto, è un presidio medico. Nel senso che è il presidio della camicia coi bottoni di dietro.
2: Franchino for president!
0: Dai, dai, dai, un po' di casino che comincia la settimana e la portiamo a casa anche questa. With a little love, mom the fucking beef.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco all'estero.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Freccia, libera come noi.

0: Oh, Frank.
1: Ma sono rottamaio!
2: Ma perché urli?
1: È già iniziata male!
2: Oh no!
1: Ieri è già iniziata malissimo la giornata!
2: No, no, Frank!
1: Mi si è bruciato l'amplificatore di casa! E oggi? Oggi ho preso acqua! Acqua!
2: Sembra
1: Vanzini,
2: sembra.
1: Per caricare il ragno! Acqua! Secondo te come vuoi che finisca questa settimana?
2: Non bene!
1: Merda!
2: Frank un po' esagitato, se posso. Invece, giusto perché noi apriamo 400 parentesi, ma ogni tanto ne chiudiamo anche qualcuna, abbiamo le risposte sulle pronunce giapponesi.
3: Ciao, sono Chiara da Biella.
2: Ciao.
3: Io non parlo giapponese, però lavoro per un'azienda giapponese,
2: sì.
3: E quindi posso dire con certezza che le parole che non fanno parte della lingua tradizionale, quindi sono più moderne, e vengono in qualche modo adattate al giapponese aggiungendo di solito una O finale. Ad esempio, in giapponese internet si chiama internetto,
2: sì.
3: Anche termini aziendali, budget, start.
2: Okay.
3: E quindi probabilmente anche la sarto è un adattamento.
2: L'abito nello specifico. Quindi se dici a qualcuno, a un giapponese, se mi dai un budgetto, loro ti danno un piccolo foglio con tutti i conti fatti invece che un bacino. Ecco, non lo devi chiedere se sei raffreddato, perché se do un budgetto, capito? Invece quello che chiedevamo noi prima non riguarda tanto sarto, sartoria, ma una cosa simile. Cioè, dovrebbe essere la traduzione corretta sebirō per l'espressione abito maschile, perché è, in effetti la O in fondo qua c'è. Quindi la Chiara c'ha ragione, la distorsione della pronuncia della parola Savile Row, che è la strada, sì, dove hanno suonato i Beatles per l'ultima volta sulla terrazza, ma è anche la strada dei negozi di sartoria, dove ci trovate tutti i posti che vi fanno l'abitino su misura. E visto che siamo in Inghilterra, ci rimaniamo, se non altro, in modo figurato. Perché? Perché il 17 di giugno prossimo abbiamo tutti un appuntamento con il destino allo stadio di San Siro per gli Iron Maiden. Qualche giorno fa ho avuto il piacere di fare due chiacchiere con the power voice of all the power voices, e cioè Mr. Bruce Dickinson, visto che sì, c'è un concerto che arriva, ma c'è anche un film documentario che esce il 14 di maggio, quindi tra qualche giorno, che si chiama Burning Ambition. Abbiamo parlato di tante cose, tra cui la capacità di Steve Harris al basso di regalare al mondo un suono indimenticabile.
4: I mean, there's always a bit of that because, quite frankly, you know, when in, you know, I'm perfectly capable of being a boss, if you like, because I am in various other different areas. But the it is Steve's band. I mean, you know, he started it in 1975. It was his conception. You can't take away from the identity of the songs that he's created, and the sound that he's created with his bass was revolutionary, and is still unique, even though it's been copied by lots of people. They don't really get close to the, like, lots of people copy the Rolling Stones, but they're not the Rolling Stones. And Maiden is that situation. So, you know, we had our arguments, but the main thing when you have an argument in a band is not to do it for the purpose of your ego, but to do it because you think you can be, it's better this way.
2: Ci sono state tante volte in cui abbiamo scazzato, e questo capita, ma il punto è che non bisogna farlo per il tuo ego, ma perché credi che quello che stai portando alla band faccia il meglio della band. Steve Harris è quello che di fatto ha le chiavi della band. La band è sua, c'è poco da fare, l'ha fondata lui nel 1975. Poi quando io sono arrivato ho portato il mio modo di cantare, ma sicuramente quello che Steve ha fatto è stato fondare la band e creare un suono unico e indimenticabile. Tanto è vero che tanti ci si avvicinano, ma nessuno lo fa davvero. Vale la stessa cosa che vale per i Rolling Stones. Tanta gente prova ad essere i Rolling Stones, ma non sono i Rolling Stones. E per i Maiden...
5: Well, I don't know if you know that, but this has never been a metal band that has played San Siro, and Iron Maiden is going to be the first one in the history of the stadium.
4: That is just brilliant. I mean, you know, when we started playing kind of like the legendary football stadiums, like the one in Madrid, you know, and Barcelona, there's something really, truly special about that. And I think because Maiden has such a relationship with his fans, it's not a million miles away from the relationship that a football team has with its fans, honestly. So putting it in a legendary place like San Siro is going to be really quite something.
5: Well, if you want us to form a soccer team, we can sort it on the pitch.
4: Okay? That's mate. That's good, mate. I will be sitting back in the stands with a troop of beer watching.
5: Lovely. I guess I'm going to be with you then. it's been a true pleasure.
2: Allora, se va come deve andare, facciamo una squadra di calcio di freccia e giochiamo contro i Maiden a San Siro. Questo nei miei sogni. Ma lui ha detto alla fine che ci guarda dagli spalti bevendo la birra del Trooper. E allora ho detto, beh, allora forse mi metto anche io sugli spalti con Bruce Dickinson. E questa è la prima notizia. La seconda notizia è che la moglie di Bruce Dickinson tifa una delle due squadre di Milano. E non lo sapevo perché in realtà, insomma, diciamo che c'ha parenti da queste parti, ecco. E gira tanto, tanto, tanto per le zone nostre, non sa bene quale sia, quindi non si è voluto sbilanciare se è Milan o Inter, per cui se no, sai, non lo dico perché sennò poi vado nei casini. Fatto sta che quando l'ha sentito che noi avremmo suonato a San Siro, mia moglie è impazzita, dice Bruce, è impazzita. E il rapporto che c'è tra i Maiden e i propri fan è abbastanza simile a quello che c'è tra le squadre di calcio e i propri fan. È un legame viscerale e noi abbiamo già suonato in tanti legendary stadiums, tanti stadi leggendari, con una grande enfasi, se vuoi, un grande abbraccio collettivo, e quindi non vediamo l'ora di essere la prima band metal che suonerà in quello stadio. E allora, 17 di giugno, ladies and gentlemen, in San Siro, up the fucking Irons!

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque. 4 ore di autonomia. Tua a soli 249,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Radio Freccia. Libera come

0: Dionisi.
1: Uè.
0: Sarà, ma mi pi se ascolti, per me il franchino è un fuggiasco. È scappato in quei cerletti. E anche quel che le venne dopo, ma sa che anche lui le scappa. Però che cura ne andrei a quelli.
1: Allora, Fabione, tu che

perché fa paura. Anche quell'altro lì che urla era Frank. Tanto Frank, sarà un caso? Io non credo, vedi? Due indizi fanno una prova. Paper Machete, invece, dei Queens of the Stone Age, su Freccia alle 17:47. Questo macete di carta, ogni volta che lo sento, questa canzone mi fa venire in mente una di quelle storie che mi raccontava mio babbo e che, non so, magari ce l'avete anche voi, ci sono le storie di famiglia che tu senti da quando sei piccolino e ti accompagnano e su quelle lì tu ci basi la credibilità degli eventi, fino a quando un giorno ti colpisce in faccia la realtà e dici: ma questa probabilmente era una fesseria gigantesca, solo che era talmente bella da sentire che perché rovinare una bella storia con la verità? La storia riguardava, tra l'altro oggi al nord c'è una discreta perturbazione in corso, se ci ascoltate dalle isole, dal mezzogiorno probabilmente invece siete baciati dal soleone, sappiate che qui insomma è venuta giù anche un po' di grandine nelle scorse ore. Si parlava di una tempesta e per misurarne l'entità, per descriverne l'entità, all'epoca mio papà mi diceva: guarda, pensa che quella tempesta tirava un vento, ma un vento talmente forte che hanno trovato un foglio di carta conficcato in un albero. E tu dici: no, madonna, perché il foglio effettivamente taglia. Tutti ci siamo tagliati, tra l'altro fa un male becco il taglio con il foglio di carta. Per cui tu immagina come deve essere andato veloce per conficcarsi in un albero. E tu piano piano cresci, dici: che roba, perché sì, i fogli possono dire... Poi un giorno dici: aspetta un momento, ma quante probabilità, quanto deve... Bah, ogni tanto mi spuntano i video su Instagram di quelli che affilano i coltelli da cucina, ti capitano mai? Quelli che tagliano invece loro i fogli di carta fermi immobili, sto lì, perché i coltelli sono un mondo meraviglioso che, insomma, chi ama cucinare in qualche modo sente come una propria prolunga, no? Siamo arrivati in chiusura con questa meraviglia di Paolo Nutini. È stato un piacere e un onore servirvi, grazie a Fabione Romano in regia, Diana Consolazzi in redazione, Wally vi porta alle 20 e vi auguro come sempre la migliore delle serate. And behind this iron sky, don't forget you're alive.

0: Radio Freddy.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche in questo lunedì, anche in questo undicesimo giorno di maggio che segna per tante persone all'ascolto l'inizio di una nuova settimana. Non per tutte, perché poi, come spesso ricordiamo, soprattutto il lunedì, c'è chi a questo punto della settimana ne ha già addosso due. Cioè, capito? Perché sei lavorato anche nel weekend, magari hai riposato un giovedì buttato lì a caso, è un po' comincia a risentirla. Non vi preoccupate, siete nel posto giusto, siete su Freccia, in questo caso nel Molo 17, insieme a Wally fino alle 20, rigorosamente in diretta anche al 258 del digitale terrestre o al 738 di Sky, tutto in alta definizione, per seguirci anche attraverso la radiovisione. Con un saluto e un grazie a Diana Consolazio, Fabione Romano e al nostro Nobody, che ci hanno accompagnati fino a questo punto della giornata. La caratteristica di Freccia è sempre quella, Sparargli delle canzoni che ti fanno dire che pezzo. Tipo questa di Depeche Mode che si chiama It's No Good.

0: Depeche Mode dannata qui, 1997, il disco era Ultra, il pezzo It's No Good, ascoltato qui su Freccia, pezzo nel quale Dave Gunn tende ad andare un po' più in alto del solito vocalmente, cioè lui ha questo cavernone che fa vibrare proprio le viscere a chi lo ascolta, qui invece va un po' più su, soprattutto nelle strofe. Grande canzone che strizza poi l'occhio a quello che stava succedendo dal punto di vista sonoro in quegli anni lì, no? Quindi la trip hop, tutto quel mondo un po', come dire, sonoro elettronico cui peraltro i Depeche Mode erano già abituati. Chi è? Prego.
1: Ciao Wally. Per concludere in bellezza il lunedì, che è sempre un giorno di M, ovviamente qui in provincia di Brescia sta grandinando. Mannaggia. E anche abbastanza pesantemente.
0: Mannaggia.
1: Ciao a tutti.

0: It's no good è dedicata al lunedì, perché il lunedì it's no good.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. Mi manda fuori di testa quel è proprio arrogante, capito? È proprio l'attitudine dei Marmosets che abbiamo appena ascoltato su Radio Freccia con New York alle 18 e 12 minuti insieme a Wally Vostro nel Molo 17, che è quel posticino lì, quello in cui ci si trova a partire dalle 18, si sta insieme fino alle 20 con leggerezza e leggiadria e anche con un po' di baccano discretamente riprodotto appunto dai Marmosets. A proposito di baccano, beh, c'è uno che se ne intende, si chiama Marilyn Manson, che quest'anno tornerà in Italia per esibirsi live, e Radio Freccia vi regala i biglietti proprio per assistere al concerto di Marilyn Manson. Dunque, cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Vedi? Tu lo nomini. Tac.

per carità, lo dico sempre, ma lo diciamo più o meno tutti, ognuno ha i suoi gusti, quindi può piacere, può non piacere Marilyn Manson, può piacere o non piacere questa canzone, questa versione fatta da Marilyn Manson di Sweet Dreams degli Eurythmics. Va riconosciuto però che senza dubbio all'epoca fu originale, perché la versione originale, quella di Annie Lennox, insomma degli Eurythmics, era una cassa dritta, era dance praticamente anni 80. Da quella versione lì, che già aveva delle tenebre, il reverendo ha tirato fuori proprio, capito, il carognone, perché è quello che si sente all'interno di questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, con le chitarre super acide, con questa atmosfera che è molto sinistra, se vuoi, dal punto di vista dello spavento, no? Dal punto di vista del oh, mamma mia che ansia che mi fa venire. Poi talvolta capita anche che tra canzoni ci siano dialoghi assurdi, per esempio dopo Marilyn Manson mettere

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Radio Fred.
12: Dai, dai, dai, su, su. Le 18 e 27 minuti, buon lunedì, buon undicesimo giorno di maggio insieme a Bolli Vostro fino alle 20. Se vi va ad ascoltare un po' di musica, ma anche a chiacchierare attraverso il 366-663-4466. Prego, ampia.
13: 23 anni di lavoro, ragazzi. Ancora devo trovare lunedì che non sia lunedì di merda.

0: Elio da Nagni, crocchettari, un abbraccio a tutti.
1: Ciao Elio, abbraccio a te. Questo è il classico messaggio del ottimismo a potere, eh? Gianni, l'ottimismo è il profumo della vita. E poi vabbè, il video, quello lì, il remake, diciamo, continuava in un modo poco potabile, quantomeno a quest'ora qua. Va bene, direi a quest'ora invece abbiamo la possibilità di di bere a una fonte potabile di musica. In questo caso, Mrs. Sheryl Crow con All I Wanna Do.

Non c'è niente da fare quando sei sulla strada giusta, quando stai in qualche modo camminando in una direzione che ti assomiglia, in una direzione che è perfettamente coerente con i tuoi sogni, poi le imbeccate di ispirazione arrivano quasi in automatico. Quando più o meno, sì, negli anni 90, Sheryl Crow si trovava in studio a Los Angeles e stava improvvisando con la sua band, a un certo punto, nel costruire questa tessitura melodica, lei in studio aveva questo libro che si chiama Fun di Wynn Cooper, nel quale

c'era una poesia, appunto intitolata Fun, il cui primo verso era All I Wanna Do Is Have Some Fun, quindi tutto quello che voglio fare è divertirmi. Lei prese questa frase, che evidentemente la colpì, e la mise a capo di questo testo, che poi è diventato un grande successo, All I Wanna Do. Qui su Radio Freccia, Sheryl Crow, dove in arrivo c'è anche Whispers dei Twin Atlantic.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio.

0: viaggio di 500 euro sui prevestiti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia.
3: Zon zon. 18 e 43 minuti di lunedì 11 di maggio, siete con Wally Vostro, il sottoscritto, nel Molo 17 fino alle 20, rigorosamente in diretta, rigorosamente anche alla nostra, sulla nostra radiovisione, 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, tutto in alta definizione, per seguirci anche attraverso le nostre immagini. Qualche immagine ci vorrebbe adesso, ma purtroppo non ce l'ho a disposizione, per parlare di ciò che vi sto per raccontare. Prima ascolteremo una canzone, però sappiate che dopo, insomma, ci immergeremo o prenderemo a morsi il mondo dei panini, non delle figurine, proprio dei panini, cioè perché comunque sono le 18.43 e voglio dire, un po' d'appetito c'è, poi si sa, l'appetito viene mangiando. State lì perché parleremo anche della muffuletta, non della muffetta, muffuletta in excess ora.

In Excess, Never Tear Us Apart su Radio Freccia nel Molo 17. Dunque parliamo di muffuletta, perché non è una brutta parola, ma è stato stilato l'elenco dei migliori panini al mondo secondo CNN Travel, e la muffuletta si è imposta come una delle novità più rappresentative dello street food internazionale, che potrebbe essere anche lo strut food con lo strutto, ma vabbè, questo è un altro discorso, riportando l'attenzione sulla tradizione gastronomica italiana emigrata negli Stati Uniti. E questa muffuletta ha una storia che parte da fine 800 inizio 900, quando Salvatore Lupo, emigrato siciliano, aprì il Central Grocery nel quartiere francese di New Orleans, e il panino tipico di questa attività era pane morbido con il sesamo, salumi, formaggi e soprattutto le olive salad, cioè questa miscela di olive tritate e condite che diventa l'elemento distintivo di questa ricetta. Io non l'avevo mai sentita sta muffuletta, però come al solito quando si tratta di mangiare noi italiani siamo lì, sempre. We'll be right back.

0: Radio Freccia.
1: Che cattiveria! The Warning con Kerosene alle 18:53 minuti, ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima parte di Molo 17, come di consueto con voi di vostro, questo qua, quello di cui sentite la voce fino alle 20 ad approfittare della vostra compagnia. Dunque parlavamo di muffulette, prego.
2: Ciao, sono Cristian da Caltagirone, provincia di Catania. Ciao. E da noi la muffuletta è una cosa tipica, si usa durante il periodo dell'Immacolata, se non sbaglio.
1: Ah, okay.
2: Sono religioso.
1: Ok.
2: La tradizione è che ci sono i ragazzini che vanno dai fornai, prendono un sacco pieno di muffulette e vanno in giro per la città urlando muffulette, caure, caure.
1: Vedi. Allora mi sa che la muffuletta è proprio il nome della tipologia di pane, cioè un po' come se fosse la ciabatta o quella roba lì, no? Non so, non l'ho mai assaggiata, ma provvederò. Senti qua, Paul McCartney e Ringo Starr con Home to Us.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 19 in punto, ben attraccati su Radio Freccia, seconda ora di Molo 17 insieme a Wally Vostro, ma attenzione perché finalmente il 14 maggio esce al cinema Iron Maiden Burning Ambition. Il film evento racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia dell'heavy metal. Un viaggio ricostruito attraverso materiale degli archivi ufficiali, interviste alla band e testimonianze illustri come per esempio quella dell'attore Javier Bardem, del fondatore di Metallica Lars Ulrich e anche del rapper americano Chuck D, per capire quanto sia un fenomeno trasversale quello che riguarda Iron Maiden. Dunque, ragazzi, io ve la butto lì, ma non credo sia necessario. Questo è un film da non perdere. Ricordate, Iron Maiden Burning Ambition è al cinema dal 14 di maggio.

0: No, vabbè, Radio Freccia. Ho giusto appena finito di montare il mio nuovo interfono sul casco integrale e mi mettete Thunderstruck.
1: Ma certo, certo.
0: Ma io vi adoro!
1: Ma anche noi, tu, perché tu non lo sai, ma noi ti spiamo. Cioè, sono i poteri forti che ci dicono cosa voi fate, non ce lo dicono, ma a Radio Freccia ce lo dicono. Thunderstruck Easy Dizzy su Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro. Tra l'altro, per chi ci segue in radiovisione, immagini che corredano questa canzone sono quelle relative al famoso live che gli ACD si tennero ormai tanti anni fa allo stadio del River Plate in Argentina, con questa massa di gente informe che salta e che fa veramente paura. A proposito di musica dal vivo, sorseggiare un calice di vino mentre si ascolta della musica dal vivo aumenta la piacevolezza dei sorsi, ed è non una cosa che mi sto inventando io, ma uno studio che è stato sostenuto dall'Università di Pisa e dall'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR. Posso dire che ce ne eravamo già accorti con la birra, perché le birre dei concerti sono immonde ma diventano buonissime lì.

0: Radio Frecci.
1: Sgaggaruppi. 19:13 minuti, buon lunedì, buon undicesimo giorno di maggio, insieme a quelli vostro nel Molo 17 fino alle 20, come di consueto su Radio Freccia, per un pezzettino anche con Jack White, che riporta a galla le necessarie, le importantissime radici blues, che poi sono quello che ci tiene in piedi, no? Cioè, noi grazie alle radici blues riusciamo a godere di questo sangue che scorre nella musica rock. G.O.D. and the Broken Ribs, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato e che, essendo poi tanto improntata sul blues, ti fa sentire tutta una serie di cose che ti sembrano già conosciute, no? Per esempio, non so se ci avete fatto caso, ma in questo riff proposto da Jack White c'è tanto Whole Lotta Love dei Led Zeppelin, che a sua volta però aveva a che fare con un giro di Willie Dixon, per cui insomma diciamo che dal blues si parte e dal blues si ritorna, no? È una condizione naturale per chi sceglie di fare questa musica qua. Va bene, questo è il suono di Radio Freccia, che si arricchisce anche della presenza dei Cardigans. Beh, questa fine anni 90, inizio anni 2000, aveva spaccato le terga. Si chiama Erase and Rewind.

qualche settimana fa vi raccontavo che mi sono perso letteralmente nel rivedere Beverly Hills 90210 e sono tuttora in ballo. Sono arrivato alla serie numero 8, all'ottava stagione, pardon, delle 10 che poi sono state realizzate, e mi ha colpito che alla fine della settima stagione, per la festa di diploma o di laurea, forse adesso non mi ricordo, viene fatta appunto questa festa bella grossa nello storico Peach Pit by night, insomma, quella roba lì. E a suonare ci sono i Cardigans e suonano anche i Raisin Rewinds, capito? Insomma, poi tutto, capito, si intreccia tra le parti. Va bene, Youngblood, questa mi piace tantissimo, si chiama Hello Heaven Hello.

0: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
1: Perché se non dighi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata

0: con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
1: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Freccia.
7: 19:30 minuti, perché ogni tanto ci piace anche essere precisi e puntuali qui nel Molo 17, non è vero? Cioè dipende, capito? Dipende poi da quando capita. Wally vostro fino alle 20, rigorosamente in diretta anche in questo inizio di una nuova settimana che cade come sempre di lunedì e che ci vede gli uni a fianco a quegli altri, sia ad ascoltare la musica ma anche a chiacchierare. Per esempio, vedi? Ero convinto di essere l'unico a parlare e a riguardare Beverly Hills 90210, visto che su Sky lo stanno rimettendo in onda. E invece ci sono tanti messaggi di tante persone che dicono: cacchio, Wally, anch'io sono lì, sono a quel punto. E c'è anche chi dice: oh, sana è invidia la mia, però hai veramente tanto tempo da dedicare a questo rewatch, no? Io sono solo alla seconda stagione. Ma sai perché? Perché io ho la fortuna, sia per la radio, sia per gli altri lavori che curo in giro, di lavorare al PC a casa, e quindi quando devo fare qualcosa di più meccanico magari faccio partire una puntata, la ascolto, ogni tanto butto l'occhio e entro in modalità proprio relax, capito? Mi riesce con Beverly Hills, non mi riesce con la musica, perché con la musica poi finisce che lascio da parte tutto quello che sto facendo perché voglio ascoltare la musica, capito? E credo che insomma come me ci siano tante persone all'ascolto. A proposito di musica, a proposito di vere comete che sono passate sopra il pianeta Terra e che sono durate veramente lo spazio di un respiro, ritroviamo molto volentieri Jeff Buckley. Questa si chiama Last Goodbye.

Jeff Buckley con Last Goodbye su Radio Freccia nel Molo 17. Il Last Goodbye sembravano esserselo dati definitivamente i fratelli Gallagher, Noel e Liam, nel lontano oramai 2009, quando a pochi minuti dall'inizio di un concerto decisero di, insomma, spezzare il legame artistico che correva tra di loro. Legame che si è ricomposto anche dal punto di vista umano la scorsa estate, visto e considerato che gli Oasis hanno sparato fuori questa tournée di reunion che ha collezionato milioni di spettatori in diverse zone del mondo, Regno Unito, Sud America se non mi ricordo male, anche in Giappone, reunion che potrebbe toccare nel 2027 anche la nostra Italia, no? Roma, si parlava di questa location. Ecco, tutto quello che è accaduto negli scorsi mesi è diventato un film documentario su questi concerti che arriverà nelle sale di tutto il mondo l'11 settembre 2026. E visto che li abbiamo citati, eccoli.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
3: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria. Ah, sarà... più di un anno!
4: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
5: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Radio Freccia.
9: Zon zon. 19:44 minuti in questo lunedì, in questo undicesimo giorno di maggio, insieme a Wally Vostro, che vi porta dritti fino alle 20, correndo, gustandoci queste due ore, gustandocele soprattutto dal punto di vista musicale, perché poi abbiamo appena ascoltato, per esempio, poco prima del blocco pubblicitario, una novità firmata però Europe, che spingono, cioè continuano a spingere forte e chiaro, e sono entrati così anche loro in top 20. Dalla forza degli Europe alla morbistenza degli Shocking Blue, perché stiamo per ascoltare qui all'interno del Molo 17 Venus con tanto di ceretta.

Ecco, adesso farò una cosa che generalmente non faccio mai perché non sono un grande intenditore di serie TV, però tra le poche che ho visto nella mia carriera da spettatore, La regina degli scacchi è una di quelle che mi ha colpito, nel senso che credo che sia uscita oramai almeno 3 o 4 anni fa, forse anche di più. Perché mi è venuta in mente? Perché questa canzone Venus degli Shocking Blue è nella colonna sonora e infatti non a caso il video che corre da questo pezzo nella nostra radiovisione è proprio fatto delle immagini estratte da quella serie TV. Se non l'avete ancora fatto, guardatela, perché ne vale la pena. Insomma, è una di quelle serie che ti tiene lì, ma soprattutto credo che tu la possa finire anche in un weekend. Cioè non è una di quelle cose che devi guardare e dici

0: Radio Freccia.
1: Ultima Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo lunedì undicesimo giorno di maggio. Sono le 19.55 minuti, il che significa che il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portonaccio di Rebelliele, dunque della Prodo di Step, che vi porterà con sé fino alle 22. Faccio giusto in tempo a dire due cose importanti. Una, abbiamo appena ascoltato i Muse con Be With You direttamente dalla Top 20. Due, scaricate l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con i nostri contenuti e con tutto quello che riguarda il mondo Radio Freccia, dirette comprese. Detto tutto. Raga, grazie mille come al solito, noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, Cinemato and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Dai che ci siamo. Dai che ci siamo. E talla da. Sono le 20, signore e signori. Sono le 20. E comincia Rebelliel, la prima ora di Rebelliel. Aprono le porte, apre il portone. Come dice Wally, della casa di cura più grande che ci sia, rimarranno aperte, o rimarrà aperta, dipende se una o più, fino alle 22 di questa sera. Step qui al microfono, siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky. Ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Lo dico, oggi sono un po' arrabbiato, ma per un motivo, anzi più motivi in realtà, ma uno in particolare è ciò che è accaduto al concerto di Eric Clapton a Madrid. È una cosa imbarazzante. Ma ne abbiamo tempo per parlarne, molti sapranno di cosa sto parlando, avranno letto poi i vari articoli, soprattutto quello su radiofreccia.it, trovate nella sezione notizie. Quindi, però ne parliamo tra poco. Intanto cominciamo con i Prodigy, questa prima ora di Rebelliel.

Luigi, in apertura di questa prima ora di Rebel Yell, avevo accennato qualcosa poco fa che riguarda la notizia su Eric Clapton, del suo concerto a Madrid del 7 maggio, quindi di giovedì scorso, dove alla fine del concerto stava salutando prima del doppio bis, quindi proprio quasi in chiusura, mancava una canzone alla fine, quando gli è arrivato un vinile sul petto, un vinile che è stato lanciato dalle persone che erano lì, dalla platea, sul petto. 81 anni, artista di 81 anni, e arriva questo vinile sul petto. Cioè, ora io dico, ma cosa cazzo ti passa per la testa per lanciare una cosa, ma qualsiasi oggetto fosse, che sia una bottiglia, che sia un bicchiere, che sia una... Ecco perché poi in tanti si lamentano, ma non ci fanno tenere i tappi, ma non ci fanno portare le cose, non ci fanno portare il bastone per il cellulare, lo vedete, lo capite il motivo? Perché purtroppo c'è gente che è realmente bacata mentalmente, è realmente stupida e irrispettosa.

0: Le 20 e 14 minuti di questa prima ora di Rabeliel con Step qui al microfono di Radio Freccia. Prego, prego.
1: Avrei voluto commentare anch'io questa cosa idiota.
0: Si parlava di Eric Clapton.
1: Hai già detto tutto tu e quindi... Comunque sì, è incredibile, incredibile, cazzo. Bombe del sole.
0: Io,
1: ciao.
0: Io sono davvero senza parole perché sarebbero solo insulti ed è un peccato, cioè capite bene che non è possiamo andare all'insulto libero, vai. Cioè non avrebbe tanto senso, però capite che poi queste scene qui si riflettono su tutta la società in generale, proprio anche sui social vediamo scene di mancanza di rispetto, cose allucinanti scritte, no, come commenti sotto i vari post, le cose. È veramente allucinante. Cioè, ecco, la prima notizia che mi è uscita oggi era questa qua di Eric Clapton, che ripeto, guarda, c'era un messaggio di Valentina che poi ascoltiamo dopo, giustamente dice, credo fosse Valentina o forse era Stefania che diceva ma una volta che tu lo lanci, cioè ti immagini Eric Clapton che a 81 anni raccoglie questa cosa, di chi è questo vinile, voglio vedere poi la mano alzata, no, se, per vedere anche se c'ha il coraggio, magari col sorriso, ehi è mio da Ebet, no amico mio, no

poi un attimo a rifinire questo racconto su Eric Clapton. Sa benissimo, solo che si è un po' offeso anche dalla situazione, quindi è uscito dopo il lancio del vinile, è uscito di scena e non è più tornato sul palco. Tra l'altro poi credo ci sia già stato un concerto a Barcellona, quindi il discorso è proprio la maleducazione. Questa è una roba, ma se voi pensate, anche nella storia ci sono stati diversi oggetti lanciati contro il palco e mi viene in mente, forse era Eddie Vedder, se non ricordo male, proprio a Milano, che gli arrivò, cercarono di colpirlo con una bottiglietta. Quindi comunque sono cose che accadono, ma è anche capire un attimo il motivo, perché tu hai speso dei soldi per essere lì. Si presume che sia un artista a cui tu tieni in realtà, e vai lì e fai danni rischiando di far, e giustamente oserei dire, di far interrompere il concerto per un discorso di sicurezza per l'artista, e tu hai perso tutti i tuoi, tu e tutta la gente che sta con te, stiamo parlando sempre di migliaia di persone, che siano 5, 7, 15.000 o anche molti di più, migliaia di persone che per colpa di un cretino poi in generale, cretina che sia, insomma, si vede interrompere il concerto per queste motivazioni qui.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Radio Freccia.
4: Alle 20 e 27 minuti, Ravegliella, ragazzi, con Step qui al microfono. Vado a leggere questo messaggio. Ciao Step, è vero che non è accettabile, tuttavia è anche una prova del fatto che, scusate, ecco, ogni tanto, anche una prova del fatto che le misure di sicurezza estreme, i famosi tappi citati prima, anche se quello dei tappi in realtà è per un'altra cosa, e nel caso di fuga, in quel modo le bottiglie si pestano, si schiacciano, se invece lasciassimo il tappo sulla bottiglia, diventerebbe un oggetto che potrebbe creare dei problemi, potrebbe far cadere le persone. Scusate, finisco di leggere il messaggio. Dice: non saranno mai abbastanza, quindi si potrebbero rilassare un po', tanto il cretino, il criminale, un modo lo trova. Al limite poteva lanciare perfino un cellulare, oppure mettessero la rete dei polli come nei locali malfamati della provincia americana. Allora, per quanto riguarda il cellulare, c'è già stato anche questo purtroppo, ma anche lì mi domando, ma perché fare una... quanto devi aver bevuto? Perché l'unica spiegazione è questo, che

si sbronzo, è l'unica soluzione, cioè proprio non ce ne sono altre. Per la rete dei polli è un po' complicato, secondo me, metterla negli eventi molto grandi, perché sarebbero centinaia di metri di questa rete qui.

0: Adam Song, i Blink, quando abbiamo superato la metà di questa prima ora di Rebel. C'è poi un'altra notizia, ma la diamo più tardi. Una notizia che tempo fa qualcuno chiese notizie di una band in particolare.
1: Ciao Steppo, ho sentito anch'io. La notizia e davvero la gente non è tanto a posto. Certa gente sembra che veramente ha il famoso detto, dice, a capo per sparto le orecchie, cioè la testa per dividere le orecchie.
0: Sparti
1: no?
0: Il recchio, come
1: ci
0: si dice,
1: al
0: sparti il recchio. Allora, Vale, ciao, ti saluto. Ora, mi è strappato un sorriso, meno male, perché poi io collego questa situazione qui a diversi commenti, diverse cose che si leggono tutti i giorni sui social, perché c'è questa tendenza a, ormai da almeno un decennio, se non di più, a non avere più rispetto per niente, per nessuno, a non avere più empatia, a non renderci conto a volte anche del peso, non solo dei fatti, come in questo caso del lancio di un oggetto vero e proprio, ma anche delle parole

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 20:40 minuti. Allora, aspetta, facciamo una piccola pausa, una piccola parentesi musicale, perché è il momento dei Red Hot Chili Peppers con una canzone che è molto particolare, Under the Bridge. Ora, è una canzone con un testo pesantissimo, pesantissimo, non noioso, ma nel senso è d'impatto, perché si parla del periodo in cui Anthony Kiedis era assolutamente in depressione, era uscito dal famoso tunnel della droga, addirittura si stava un attimo mettendo da parte anche i suoi compagni di band, perché comunque quantomeno il minimo che facevano era fumarsi una canna. Comunque lui era appena uscito da un percorso di disintossicazione, pertanto era lì, ha scritto questo testo, non voleva neanche presentarlo alla band se non fosse per Rick Rubin, il loro produttore, che lesse questa poesia che aveva scritto e quindi gli propose di mostrarla alla band, che senza dire una parola si misero immediatamente agli strumenti per creare quella che è stata poi la musica, la parte strumentale di questo brano, che va in assoluta contrapposizione con le parole. È molto più felice, allegro, diciamo,

Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers, fu proprio frusciante a decidere di fare la parte strumentale in contrapposizione col testo, perché era troppo... No, io prima ho usato la parola pesante, ma in effetti poteva essere fraintesa. Cupo. La parola giusta è cupo. Quindi decise di farlo un po' più allegro, proprio per bilanciare le cose. Per il resto, ragazzi, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da continuare a seguire Radio Freccia ovunque voi siate, tramite il vostro cellulare o il vostro tablet. Lì potete trovare le varie repliche dei programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. Tra l'altro vi ricordo che giovedì c'è stata la rubrica relativa alle cover, qualora ve la foste persa. La trovate lì, quella di giovedì scorso, direbbe Yel, cioè l'ultima praticamente, direbbe Yel. E i Greta Van Fleet, ragazzi, la notizia che vi ho annunciato prima è proprio su di loro, perché a quanto pare torneranno con nuova musica. Si pensava addirittura che si stesse per sciogliere questo gruppo, e invece torneranno Greta Van Fleet.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 20:53 minuti, siamo in chiusura di questa prima ora di Rebeliel. Ascoltiamo i vari messaggi che sono arrivati, riprendendo però il discorso che stavamo facendo.
2: Ciao sferciati. Prometto che non condivido assolutamente il gesto, perché comunque al di là della sicurezza dell'artista, ma è una cosa che non va fatta a prescindere. Però diciamo che a me è capitato di andare a vedere Clapton a Lucca un paio d'anni fa, se non sbaglio, e anche lui è stato tutto fuorché ben educato. È uscito sul palco, non ha salutato nessuno, ha fatto la sua ora e mezza di concerto, se n'è andato senza fare un bis e senza neanche salutare. Diciamo che non brilla per simpatia nemmeno lui.
1: Guarda, però lungi da me poi difendere chiunque. Magari a volte ci può stare che puoi avere le balle girate e ci può stare, alla fine non fai del male a nessuno. Certo, il comportamento poteva essere migliore sicuramente, ma non è lo stesso di mandare a cagare la gente che hai davanti. Ecco, in quel caso lì sarebbe diverso, sarebbe stato diverso, però ti capisco, amico mio. Etta James.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 21, signore e signori, comincia la seconda ora di Rabegliel con Step qui al microfono. Siamo in radiovisione nel canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ricordiamo ovviamente anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Prego!
2: Ciao Step, sono Lorenzo. Comunque si dice a chiave sbatte il secchio.
1: Aspetta, com'è che si dice? Scusa.
2: A chiave sbatte il secchio.
1: Traduzione? Sono del sud, maledizione, però in questo caso no, a chiave che sbatte. Vabbè, voglio papà, traducimi questa frase. Così la rendiamo di utilizzo pubblico. Anarchy in the UK, Sex Pistols.

0: Anakin UK Sex Pistols. Allora ragazzi, un attimo, qua c'era un piccolissimo dibattito. No, allora era molto chiaro il discorso. Prego, prego.
1: Ciao Step, sono il papà di Lorenzo. Allora si dice a capo
0: per spartire.
1: Spartere e ricchia. Sì, allora. La testa per dividere le orecchie, è l'unico utilizzo che si può fare della testa quando quest'ultima non funziona.
0: Certo, no, ma caro papà di Lorenzo, credevo fosse una specie di variante di quel modo di dire, di quel detto là, quindi no, assolutamente, allora, tutto chiaro. Tra l'altro mi piace questa cosa di Lorenzo. Lorenzo potrebbe essere il nostro aiutante di fiducia per ribadire alcuni detti, soprattutto poi del sud, soprattutto napoletano, campani, diciamo campani in generale. Quindi ottimo lavoro, caro Lorenzo, e anche il padre di Lorenzo. Per il resto noi andiamo avanti in questa seconda ora di Rebel Yell. Ci sono gli Snow Patrol, Chasing Cars.

0: Radio Freccia.
1: Alle 21 e 12 minuti di questa seconda ora di Rebeliel. Prego, Davide, buonasera.
2: Ciao Step, buon inizio settimana. Non ho capito l'aneddoto del vinile sul petto, ma sono d'accordo con te sul fatto che c'è gente baccata e stupida. Spesso io sono vandalizzato, mi rompono la bicicletta perché sto sulle palle a qualcuno. Davide, buonasera.
1: Non capiscono, caro Davide, non apprezzano l'arte, gli artisti, ne apprezzano, comunque parte gli scherzi. Come dicevo prima, questo discorso potremmo anche riportarlo poi anche sul discorso social. Abbiamo fatto diversi esempi nella storia. C'è stato un giorno che chiamai anche la dottoressa D'Aloi, me lo ricordo ancora, proprio per parlare dei famosi leoni a tastiera, poi, perché questo è un comportamento, che si vede ormai, è quasi quasi normale vedere queste cose qui, anche se di normale non c'è assolutamente nulla.

Sì, Green Day. Come dicevo prima, ragazzi, abbiamo letto tante volte, si leggono queste cose. Ora io vorrei capire, siccome io sono sicuro che ci sarà all'ascolto qualcuno che scrive, perché c'è qualcuno, perché ve lo posso garantire, che scrivono anche a noi, a me, ai vari colleghi, colleghe, che scrivono questi messaggi, io vorrei capire proprio qual è la problematica, che cos'è che spinge una persona a scrivere insulti sui social. Se, per social intendo anche quindi WhatsApp, per dire, che sia una radio, che sia una televisione o un profilo di qualsiasi voglia cristiano. E che è una cosa che mi fa pensare molto, è che se notate bene non sono i giovani a fare queste cose, sono sempre le persone âgées, diciamo così, cioè per chiarirci, dai, ecco, diciamo così, dai 35, così mettiamo dentro, in realtà anche più, dai 40 in su. Quindi non mi venite a dire che è un discorso di giovani che crescono in una certa maniera, perché ragazzi, sono i grandi che scrivono ste boiate. Perché sta roba? Cosa vi spinge a fare questo?

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX. Plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 200.

0: 192 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
1: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Freccia. Rock
6: time. 21 e 26 minuti. Parto da questo messaggio prima.
7: Ragazzo, mi sono persa il contesto. Però mi hai dato della G e non è simpatico.
6: Mi sono
7: comunque
6: messo.
7: Buona serata, sfrecciati.
6: Allora, premessa che mi sono inserito anch'io in quel termine lì per un discorso di età, poi c'è un certo punto bisogna decidere il termine a questo punto, il termine giusto, la parola giusta bisogna deciderla. Aiutami tu quindi a descrivere ciò che va dai 35 in su, ma anche dai 40 in su. Aiutami tu a trovare la parola corretta in questo caso. Ho detto a Gemes, avrei potuto dire anziani. No, non sono anziani, stiamo parlando di persone che non sono ragazzi, ecco, e questo è, non sono ragazzi. C'è qualcuno che scrive, Marco, se non ricordo, credo sia Antonella che scrive: non credo sia catalogabile l'età di questi stro. Quando sei stro e basta. Ecco, sì, quello sono d'accordo.

0: 1976, Don't Fear the Reaper, Blue Oyster Cult, quando abbiamo superato la metà di questa seconda ora di Rebeliel. Fabio Dica.
1: Ciao Step, io sono AJ e devo confermare che ci hai azzeccato e visto giusto, nel senso che secondo me, siccome la vita non va come vogliamo, a una certa età poi sbotti e incomincia a prendertela con qualsiasi cosa, qualsiasi persona, in modo aggressivo. Ciao da Fabio.
0: Sì, ma... sì, no, hai ragione, e secondo me è l'unica risposta possibile in realtà da poter dare in questo caso, però posso dire che, posso garantire che per chiunque, ma è difficile trovare qualcuno che ti dica: guarda, io ho la vita che desideravo. Cioè, io ad oggi, quasi 40 anni, non l'ho ancora conosciuta una persona che dica: ho fatto tutto quello che volevo fare nella mia vita, ho realizzato qualsiasi cosa, sono felicissimo, eccetera. Non esiste questa cosa, per un motivo o per un altro, è difficilissimo. Quindi perché andare a insultare e sfogarsi contro gente che comunque sta facendo il suo percorso? Perché sta cosa qua? Un giorno dovrò spiegare a mia figlia, in stile Mufasa e Simba, che tutto quello che vede oltre la parte illuminata, cos'è? Gestita da stronzi? Cosa dovrò spiegare? Cosa dovrò insegnare a questo punto a mia figlia? Come glielo dovrò raccontare? Quello che accade ovunque, sui social, eccetera.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
1: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
2: Ah, sarà... più di un anno.
3: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
7: Radio Freccia.
8: E qui dobbiamo fare una parentesi musicale alle 21:41 minuti, perché quella che stiamo ascoltando, che ascolteremo tra pochissimo in realtà, Shine On, in questo caso dal monitor, insomma, viene riportato Peter Frampton, canzone di Peter Frampton, che oggettivamente è così, solo che inizialmente la canta ed è inserita tra l'altro nell'album Rock On degli Humble Pie del 1971, che era un gruppo in cui faceva parte Peter Frampton, che subito dopo poi si licenziò e cominciò a fare questa canzone per i fatti suoi nella sua carriera solista, e poi la inserì nell'album live. E infatti ci ascoltiamo Shine On, versione live di Peter Frampton.

0: Shine On, Peter Frampton, versione live. Prego Bove, buonasera.
1: Ecco il vintage Bove. Allora, il molti sono, parlo per gli uomini, sono uomini che in casa non hanno nemmeno il diritto di parola e quindi appena si trovano davanti a una tastiera o possono mandare un vocale senza che nessuno li senta, si sfogano e infamano tutti ogni cosa. Sono repressi. Io non ti ho mai mandato un messaggio infamante.
0: Non è vero.
1: Perché sono tranquillo. Ciao i Bove.
0: Poi Carla, buonasera.
2: Allora, io non so se riuscirò bene a spiegare quello che ho in mente, però penso che se ai grandi livelli c'è gente che si inventa una guerra al giorno, porta avanti genocidi di intere popolazioni, ai piccoli livelli c'è gente che sfoga la propria aggressività prendendosela sui social con chiunque. Credo che sia proprio un problema di gestione delle emozioni oltre che di molto limitata intelligenza.
0: Ma Carla, in realtà sei stata molto chiara, però secondo me hai proiettato la problematica proprio ai nostri giorni. Qui invece è un problema che va avanti proprio da decenni, fondamentalmente dalla creazione dell'internet, capito? Da quando chiunque dietro, come si suol dire, no? Dietro una tastiera, poi ha avuto la possibilità di dire la propria senza l'empatia, il rispetto, l'educazione e anche l'intelligenza tante volte necessaria. Perché ragazzi, ogni volta che voi mandate un messaggio, qualsiasi messaggio, ma io ho un account falso, no. Non è così, c'è un codice che si può reperire che vi intercetta comunque. Dovete saperlo questo. E questa è tanta ignoranza, eh?

0: But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: Alle 21:53 minuti, ragazzi, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rebeliel, siamo in chiusura di Rebeliel proprio in generale. Vi dico già che Cassidy è qui, pronta, seduta, pronta a tenervi compagnia per le prossime due ore. Io invece approfitto per ricordarvi che questo giovedì ci sarà il Rebeliel Sex con la dottoressa Rossi. Volevo chiudere con Mauro, si può, ce la facciamo? Sì.
3: Ciao. Vai. Step, io sono in completo disaccordo con quello che ha appena detto Fabio. Anch'io ho 55 lune nel mio attivo, quindi sono datato, diciamo, ma a differenza di quando ero giovane non rispondo più di pancia, di istinto, anzi sono diventato molto molto più tranquillo, sebbene non abbia raggiunto nessun obiettivo che mi ero imposto nella mia vita, anzi ho dovuto ricalcolare il percorso mille volte. Sì, questo non mi permette di prendermela con le altre persone. E se vuoi un consiglio da padre, puoi consigliare a tuo figlio di tenere sempre la guardia alta, ma di abbassarla velocemente quando trova delle belle persone davanti a sé.
2: Ciao. Il problema è poi devi saper riconoscere la differenza, non è facile, lo sai anche tu a questo punto. Ragazzi, gli Who in chiusura di questa seconda ora. Noi ci vediamo domani dalle 20 alle 22 qui su Radio Freccia. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Si può riaprire la porta del pub, siamo qui pronti per cominciare questa settimana. Sono contenta di ritrovarvi, di ritrovare già i vostri saluti, la vostra accoglienza sempre bellissima, e pronti per cominciare questa serata così

0: Rhythms. Rhythms. Su Radio Freccia 366-6344 66 per i vostri messaggi e le vostre condivisioni. Vi dico già di cercare di riassumere il tutto in 30 secondi di audio, perché qui mi è arrivata tutta una storia di tutto quello che è l'attesa di questo sfrecciato che insomma è lì che attende di partire. Però posso riassumere mandando solo questo pezzettino. Sì?
1: Meno male che ci siete voi,

0: a tutti da Agoscala 40. Ciao.
1: Perché altrimenti non ho delle basi abbastanza lunghe per mettere in onda messaggi lunghissimi.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:11 su Radio Freccia, io mi faccio sempre le risate perché siete fantastici, poi possiamo dire che abbiamo degli sfrecciati pazzeschi ogni volta che manco per un po' di tempo, poi il Bove mi manda questo e mi fa ridere tantissimo. Vabbè, non la mando in onda tutte, però veramente grazie Bove, mi fa molto ridere, lo sai. Saluto Lelli, la ringrazio per il suo messaggio, saluto anche Giorgio Ciocca con i suoi clienti, saluto Andrea, c'è anche Fabio, insomma come sempre tantissimi, grazie.

0: Elton John su Radio Frecce. Saluto Salvo, saluto Emma, arriva anche questa condivisione.
1: Ciao Casimir, finalmente sei tornata. Spero tutto bene. Sì. Ben ritrovata a te e a tutti gli scienziati. Con un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina. Radiosa serata e buona settimana a tutti. Ciao!
0: Ciao Faustina, respira, grazie del tuo augurio, buona settimana anche a te, saluto anche questo sfrecciato che non si firma mai ma è molto assonnato, però ci teneva a iniziare un nuovo capitolo, grazie, bellissimo pensiero, e saluto anche Giovanni.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Le 22 e 24 su Radio Freccia, 25 scoccate in questo momento. Mando quest'ultimo

0: Ottimo saluto.
1: Buonasera Cassidy e bentornata.
0: Grazie.
1: Fantastico il Bove, numero uno.
0: Grazie Mauro, ringrazio ancora il Bove. Stasera vorrei parlare di una cosa che in realtà mi è venuta in mente poco fa, quando stavo ascoltando i messaggi e l'argomento di Step, il fatto che ci sia veramente della cattiveria sui social, lo sappiamo, ne abbiamo anche parlato, però vorrei aggiungere una cosa, parleremo proprio di questa cosa, visto che prima ho sentito un messaggio di una sfrecciata e vi dico

Aretha Franklin su Radio Freccia. Prima una sfrecciata ha detto questa cosa, ovvero tutta la cattiveria sui social, il fatto che ormai sia scontato che ci siano degli insulti dai leoni da tastiera. Ha concluso dicendo non viene più insegnata l'educazione. E poi c'era anche un altro messaggio che diceva non conoscono la vergogna. E io mi sono fatta questa domanda: ma secondo voi è questione di insegnare o ci si nasce in un certo modo? Nel senso, appunto, il senso della vergogna e l'empatia si insegna? Arriva da un'educazione secondo voi? O ci si nasce con una predisposizione e quindi ci si arriva da soli a non comportarsi in un certo modo?

0: Radio Freccia.
1: Le 22.37 su Radio Freccia, stanno arrivando i vostri messaggi, sono arrivati in massa, vi ringrazio, spero di mettere in onda tutto quanto perché pareri molto interessanti sul senso della vergogna, l'empatia si nasce con una predisposizione o dipende da un'educazione, anche perché mi è capitato di sentire insegniamolo nelle scuole, che sicuramente è un buon proposito e servirebbe sì. Però mi chiedo anche quanto può dipendere dall'educazione. Se una persona non è predisposta all'empatia, si può insegnare oppure no? Arrivano i vostri pareri e non ho più tempo per mettere in onda nulla, però ne stanno arrivando un bel po'.

0: Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sentiamo Fabio.
1: Buonasera sfrecciati, secondo me fa parte della buona educazione che dovrebbero dare i buoni genitori. Mio personale parere, anche se si può nascere con una certa predisposizione verso l'empatia. Buona serata a tutti, Fabio da Cannobio.
0: Buona serata anche a te.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22:48 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Al 366-6344-66 stiamo parlando di senso della vergogna, empatia, il fatto di non metterci della cattiveria così a caso come succede sui social, che veramente è un ambiente ostile. Non sempre ci sono delle cose molto positive, però purtroppo quelle persone che prima magari facevano i commenti nel privato adesso si sentono in obbligo di insultare così a gratis. E quindi mi stavo ponendo questa domanda: se l'empatia, se il fatto di non conoscere la vergogna è una predisposizione o si impara, si può insegnare a qualcuno a essere empatico oppure no? Sì?
2: Ciao belli, allora il discorso empatia in realtà è molto più difficile di quello che sembra, secondo
1: me. Certo, assolutamente.
2: Si può imparare se non si è empatici, certo, però un carattere lo modelli nel tempo e soprattutto se guardi un cinquantenne poco empatico, a 70 anni sarà poco empatico. Un bambino di 5-6 anni che non sa cos'è l'empatia la puoi insegnare. Un cinquantenne ormai con 50 anni di vita dietro, il carattere è quello, non... cioè può cambiare poco poco, può cercare, ma ormai quello è, non per dire 50 anni sei vecchio, ma per dire hai già un vissuto alle spalle. Quindi secondo me sia un pezzo che l'altro, si può insegnare assolutamente sì. Se vivi, se cresci da bambino con una famiglia, dei genitori per niente empatici che non te la insegnano, non sarai empatico. Allo stesso tempo, se hai 50 anni e poco empatico, come puoi cambiare? Ormai quello è, cioè, non puoi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk Talk. Scoccano le 23 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, Cassidy, e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, stanno arrivando i vostri audio, sono tanti, quindi se non sentite che metto in onda adesso qualcuno, perché magari verrà messo in onda più avanti, questo perché stiamo parlando di un argomento bello tosto, una vostra idea, una vostra percezione su quello che è l'empatia, il senso della vergogna, la sensibilità. Sono cose che secondo voi insegna l'educazione di una famiglia o si nasce con una predisposizione?

0: The Final Countdown. Europe.
1: Radio Freccia. L'ultima volta che ho ascoltato questa canzone era l'ultimo dell'anno insieme alla Fra, qui a fare il conto alla rovescia insieme a voi. Detto questo, torniamo a noi. L'empatia si insegna o si nasce con una predisposizione? Arriva questo messaggio che dice: laddove ci dovrebbe essere vergogna, la gente ci mette l'arroganza. Ahimè, purtroppo è assolutamente vero. Invece Fisio da Cagliari dice: secondo me si nasce con una predisposizione, ma come con chi va con lo zoppo impara a zoppicare, chi va con l'empatico impara a empatizzare. Basta non sprecare il nostro prezioso tempo con persone che non hanno nulla di positivo da trasmetterci.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:13 su Radio Freccia, 366-6344-66. Sicuramente i genitori chiaramente hanno un'impronta fondamentale con i propri figli per quanto riguarda l'empatia o comunque il far capire il giusto e lo sbagliato nell'approcciarsi agli altri, fa parte di un'educazione. Io mi ricordo mia mamma da bambina, quando c'erano le feste di compleanno, mi diceva: ricordati che se arriva un regalo che magari è doppio e ce l'hai già, di grazie e non dire nient'altro. Mi è capitato proprio da bambina vedere una bambina della mia età dire, prendo un regalo davanti a tutti, ma io questo ce l'ho già. E io guardavo l'altra bambina che aveva fatto il regalo che ci rimaneva male. E quindi, cioè, io dicevo, non è possibile che non si rendano conto. A me lo diceva mia madre, però forse mi rendevo conto anche da sola di non dover dire davanti a chi mi faceva il regalo, ma io ce l'ho già. Quindi certe cose sì, si sentono e altre te le insegnano.

0: Radio Freccia. Sentiamo il parere di Carlo. Sì.
1: Ciao, guarda, è difficile dire in che percentuale una cosa conti rispetto all'altra. È chiaro che è importante sia l'educazione che l'ambiente in cui si vive, però c'è tanto di innato secondo me, perché io conosco, per dire, fratelli che sono diversissimi l'uno dall'altro per carattere, per modo di fare, e vengono dalla stessa famiglia, hanno la stessa educazione, e quindi c'è tanto di innato secondo me.
0: Penso anch'io che ci sia tanto di innato. Io credo che si possa assolutamente

assolutamente sì, insegnare l'educazione. L'empatia è, penso che sia abbastanza innata, però magari una buona educazione può far rendere conto di qualcosa, quello sì.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 23:25 su Radio Freccia e 26 scoccate in questo momento. Sentiamo il parere di Federica. Sì.
5: Buonasera. Secondo me è un discorso un po' borderline, nel senso che sicuramente nella maggior parte dei casi è quando sei bambino che ti vengono improntate, diciamo, tutte queste cose come l'empatia, l'educazione, il rispetto. Dall'altra parte però penso che non tutti abbiamo l'opportunità e la fortuna di avere delle famiglie che ci danno questi valori, e quindi tante volte sono proprio i casi della vita, quello che ti succede, che ti forma e ti fa diventare emotivamente intelligente e sviluppare queste cose, insomma. Buona serata.
4: Quindi è anche la vita che dà lezioni, assolutamente sì.

Epsilon su Radio Freccia. 366-6344-66, il senso di vergogna, l'empatia viene insegnata, fa parte dell'educazione o è una cosa innata? Arriva questo messaggio che dice: ciao Cassidy, secondo me è metà e metà. Può darsi che alcuni siano più predisposti, ma l'educazione fa moltissimo, soprattutto perché la vergogna si prova quando c'è consapevolezza di essere in torto o addirittura di aver fatto qualcosa di male. Se uno pensa di fare bene, di avere ragione da vendere, non c'è possibilità che si vergogni. Sì, effettivamente in questa frase c'è molto del vero.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 23:38 su Radio Freccia. Sentiamo un po' qui. Sì?
2: Sicuramente si nasce con una predisposizione, però quando si è piccoli, cioè, io mi sono sentita dire tante volte: ma non ti vergogni, ma non ci pensi agli altri. Cioè, queste cose me le sono sentite dire tante volte e questo ha fatto crescere in me e acuire questo senso, e che penso sia innato in tutti. Poi è chiaro che magari c'è chi è più predisposto e chi no. Comunque io lo sto facendo anche con i miei figli.
1: Innato in tutti questo non lo so, però sicuramente c'è della predisposizione.

0: Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sì?
1: Ciao Cassie di Da Gabriel. Oh. In realtà una buona fetta di antropologia ha ormai stabilito che il pudore e il senso della vergogna siano legati esclusivamente alla cultura in cui si nasce, specialmente, ma non solo, legato all'ambito della sfera sessuale, ma in generale per qualsiasi comportamento. Dipende da esclusivamente l'educazione e il substrato culturale.

0: 23:51 su Radio Freccia. Siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per i vostri messaggi. Mi scuso se non riesco a mettervi in onda tutti. Stiamo parlando di empatia, di senso di vergogna, se sono cose che si imparano, se è dato dall'educazione. Siamo partiti da una frase di una sfrecciata che diceva: non viene più insegnata l'educazione, il senso della vergogna e così via. E quindi ci siamo soffermati su questo, sul vostro pensiero. Sentiamo Mauro, sì?
1: Cassidy, allora, empatia proprio nel profondo significa non solo comprendere, ma proprio sentire su se stessi le emozioni della persona che hai davanti. Quindi secondo me non è una cosa che puoi insegnare, è una cosa che ce l'hai o non ce l'hai. E puoi insegnare, anzi devi insegnare ai tuoi figli, devono insegnare a scuola, ma la vedo una cosa molto difficile per come sta andando il mondo. L'educazione, essere educati e rispettare quelle che sono le emozioni e le debolezze delle altre persone. Ma l'empatia è una cosa che hai dalla nascita. Lo dico da persona purtroppo molto empatica, purtroppo, perché non è così facile gestire queste cose. Ti faccio un esempio: io non riesco ad andare a dare l'ultimo saluto a dei defunti, perché invece di essere quello che dovrebbe magari consolare i parenti che stanno soffrendo per la morte di un loro caro, sono loro che devono consolare me, perché io appena entro e sento questa sofferenza mi metto a piangere come un bambino. E questo è solo un esempio.
0: Sentiamo anche qui.
2: Ciao Cassidy, ma secondo me c'è già una predisposizione, diciamo, nell'essere umano quando nasce. Ci sono persone che nascono in condizioni disastrose o in ambienti pesanti eppure hanno il senso della vergogna, certe cose non le fanno già di natura. No, abbiamo secondo me qualcosa già, qualche scintilla predisposta dentro di noi. Poi è logico, poi bisogna lavorarci, è come un pezzo di creta, no? Tu hai il materiale, poi ci devi lavorare intorno per poterlo migliorare, perché sennò potresti anche peggiorarlo. Grazie, ciao Davide da Milano.
0: Vediamo così, a domani, good night.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli €199,50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: So I can use a better friend.